Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

たいよ。まあ、そのまた。Una tesa pari un'agonia

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Notturni.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

uplifting and inspiring you've been for me for all this time.

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseria.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

L'operazione si è conclusa positivamente. L'esame istologico del nodulo asportato ha confermato un adenocarcinoma, lo fa sapere la sala stampa vaticana, precisando che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per 3 ore, per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. Tanti i messaggi di auguri, vicinanze e affetto giunti da tutto il mondo. E il cardinale Baldorena, vicario per la diocesi di Roma, ha presieduto la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, proprio per esprimere la vicinanza dei fedeli e della Chiesa di Roma tutta. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, l'ha detto Meloni parlando del legame transatlantico definito pilastro della nostra sicurezza. Oggi previste le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. L'Unione Europea serra i ranghi su Kiev, anche Zelensky sarà presente al vertice dei 27 di domani, che sul tavolo vedrà anche la questione del dossier allargamento, mentre la Polonia ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI per la prima volta dal 2013 al Cremlino. Condividiamo l'intelligenza con Kiev, lavoriamo per mettere fine alla guerra, ha detto il presidente americano dopo le parole dei giorni precedenti di chiaro attacco e anche tradimento, come è stato definito, nei confronti dell'Ucraina. Intanto è stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. Anche questa notte raid russi hanno continuato a colpire l'Ucraina. La Bulgaria intanto lancia l'allarme, anche ieri 2 navi colpite nel Mar Nero. È inaccettabile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio. Il documento conferma tutti gli obiettivi indicati nel DPFB, quindi il documento di programmatico di finanza pubblica approvato dalle Camere, in particolare il tasso di crescita dell'indicatore della spesa netta. Il tasso è previsto all'1,9 per il 2027, all'1,7 2028, per scendere poi l'anno successivo all'1,5. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre. La guerra in Iran è costata finora a una famiglia statunitense media $2,000. Via libera del CDM anche al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Calcio Champions, Inter Napoli KO ieri sera. San Siro, i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre la squadra di Allegri ha perso 3-1 in casa col Villarreal. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani oggi in edicola. Riportano in primo piano veramente tutti i quotidiani italiani, ma se date uno sguardo anche ai siti internazionali è quella la notizia, ovvero l'intervento riuscito, intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone nel pomeriggio di ieri. Emergono dei dettagli che sono comunicati all'insegna della trasparenza direttamente dalla Santa Sede, quindi sappiamo che l'intervento di per sé è durato un'ora e mezzo, la permanenza in sala operatoria, come sempre avviene in questi casi, invece è stata dilatata a 3 ore. Il nodulo che è stato asportato ha subito immediatamente il primo esame istologico che ha evidenziato un adenocarcinoma, quindi è stata confermata l'ipotesi iniziale. Per sicurezza è stato, quindi si dice sempre per un risultato radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro del pontefice. Poi per quanto riguarda se dovrà o meno sottoporsi a delle terapie, al momento dal Vaticano non arrivano informazioni, ma anche perché saranno gli esami poi più specifici, non quelli istologici immediati che vengono fatti già in corso di operazione, a dare tutte le indicazioni del caso. Comunque al momento è prevista una degenza breve di qualche giorno, una settimana. Allora, questa è la sintesi, ma adesso ci soffermeremo perché poi le pagine dedicate sono veramente e comprensibilmente tantissime. Poi su quotidiani troviamo anche le notizie che riguardano la manovra economica, visto che è stato approvato lo scostamento di bilancio e il Consiglio dei Ministri poi sempre nella giornata di ieri, dopo la illustrazione di Giorgetti in un'aula quasi vuota con tanto di battuta un po' sferzante di Giorgetti, comunque il Consiglio dei Ministri poi ieri ha approvato il documento programmatico di bilancio che arriverà in Parlamento dopo il 9 novembre. Le altre notizie che troviamo in primo piano sono quelle della politica internazionale, Russia e Medio Oriente, che si intrecciano anche col Consiglio europeo che si apre domani. Siamo su Avvenire. Intervento riuscito, il Papa al Gemelli, tumore rimosso completamente, 90 minuti senza complicazioni. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, asportato il lobo inferiore destro. Leone XIV è stato riportato nella stanza e poi si pone l'attenzione anche sul rosario, che proprio nelle ore in cui il Papa è stato sottoposto all'operazione veniva recitato nella cappella San Giovanni Paolo II proprio del Policlinico Gemelli, rosario presieduto dal vicario del Papa per la diocesi di Roma, che è il cardinale Baldo Reina. Vi faccio sentire proprio un passaggio delle parole del cardinale.
3: In questa cappella, dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Dio onnipotente ed eterno, rifugio sicuro dei sofferenti e salvezza di quanti confidano in te, manifesta la potenza del tuo soccorso e sostieni con la tua grazia il nostro Vescovo Papa Leone. Donagli salute e conforto, perché continua a servire la tua Chiesa, edificando con la parola e con l'esempio il popolo a lui affidato. Per Cristo nostro Signore.
2: E poi le parole, le preghiere dei tanti fedeli che si sono radunati davanti al Gemelli.
4: Mi suscita un pensiero di amore, nel senso che mi dispiace che lui, nel senso di tenerezza, di affetto, cioè, quindi spero che al più presto stia bene.
5: Come tutti, come se fosse uno di famiglia, uno è preoccupato.
6: Il Papa coniuga
5: il suo essere rigorosamente matematico con la spiritualità degli agostiniani, quindi sa esattamente che un nodulo preso in tempo giusto costituisce un piccolo disappunto sul percorso della vita, ma lui sarà sicuramente in grado di continuare il percorso calmo ma fermo nel tentare di ricostruire la pace.
6: E speriamo che va tutto bene e nel più breve tempo possa tornare a svolgere la sua funzione, quella di pregare e di aiutare anche noi.
2: E ovviamente anche da parte nostra i migliori auguri a Papa Leone. Anche il Messaggero apre con Papa operato, rimosso il tumore, e a proposito dello stato d'animo con cui Leone XIV si è avvicinato all'intervento chirurgico, è interessante leggere l'intervista che troviamo sul Messaggero a Timothy Broglio. Chi è Timothy Broglio? Monsignor Timothy Broglio è l'ex presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, attualmente alla guida dell'Arcidiocesi per i servizi militari, e è la persona che per la Chiesa statunitense, come dire, sta gestendo anche la comunicazione, gli interventi, le iniziative rispetto all'annuncio del Pentagono di voler trasmettere in diretta la condanna a morte di Nidal Hassan, ricordate, no? Condannato alla pena capitale per fucilazione, visto che qui vige la legge marziale, per la strage di Fort Hood. Sappiamo che nelle ultime ore in realtà anche Trump avrebbe espresso qualche perplessità, ovviamente, nella capacità di essere un divago che ha lo stesso Trump. Ma insomma, Timothy Broglio ha parlato con il Papa e ha detto: come ha trovato Leone XIV? Sereno e tranquillo. E non sono parole di circostanza, dice Monsignor Broglio, è esattamente ciò che ho potuto constatare personalmente durante il tempo trascorso insieme. Non le ha sembrato preoccupato, diverso dal solito? Assolutamente no. Mi è sembrato lo stesso Papa che avevo incontrato nelle occasioni precedenti. Anzi, ha dimostrato anche il suo consueto buon umore, arrivando persino a farmi gli auguri. Per quale motivo? Deve sottoporsi anche lei a un intervento? No, niente del genere, risponde Monsignor Broglio. Si tratta di baseball. La squadra della mia città, il Cleveland, ha battuto i Chicago White Sox, la squadra della sua città natale. E il Papa, che segue con passione questo sport, ha voluto congratularsi con me. Quindi sportivo, fair play massimo da parte del pontefice. Però venendo poi all'aspetto che riguarda l'esecuzione di Nidal. Durante l'udienza avete affrontato il caso dell'esecuzione di Nidal Hassan? Abbiamo dedicato parecchio tempo a questa vicenda. Ho condiviso con lui, dice Monsignor Broglio, il contenuto della mia dichiarazione pubblica e soprattutto le mie preoccupazioni per una decisione di questo genere da parte del governo americano. Cosa rappresenterebbe per la Chiesa americana la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di un condannato? Prima di tutto mi oppongo e ci opponiamo al ricorso stesso alla pena di morte, ovviamente l'ho aggiunto io. Già nella precedente formulazione del catechismo si affermava che quando uno Stato dispone dei mezzi necessari per proteggere la popolazione non è giustificabile ricorrere alla pena di morte. Successivamente l'insegnamento è stato ulteriormente precisato e Papa Francesco ne ha reso ancora più esplicita la portata universale. E poi continua: mostrare in diretta la morte di un condannato metterebbe la mia amata patria, dunque gli Stati Uniti, nella stessa compagnia dei terroristi che diffondono le immagini dell'uccisione degli ostaggi. Quindi questo il pensiero condiviso con Papa Leone. Mi permetto di aggiungere a quanto detto da Monsignor Broglio quello che dicevamo anche lunedì col professor Masciaga, docente di diritto e umanitario e diritto internazionale: peggio dei terroristi, perché se il riferimento è a ISIS, ricordiamo che le esecuzioni sono state mostrate, alcune di queste, ma è registrata dopo. Cioè la forza prorompente della diretta in un'occasione già di per sé drammatica, anche solo a raccontarla, è decuplicata. Quindi è veramente impressionante, inaccettabile tutto questo. Corriere della Sera: Leone, rimosso un tumore, tempi di ripresa, le terapie che dovrà seguire, tutto questo viene un po' racchiuso nei pezzi che poi corredano l'articolo, diciamo, della cronaca della giornata sanitaria di Leone XIV. La verità è, giustamente, come molti medici ed esperti sostengono, che saranno proprio gli esami approfonditi ad evidenziare se sarà necessario oppure no una qualsiasi terapia. Staremo a vedere, intanto che si rimette il prima possibile Papa Leone. Resto sul Corriere della Sera per spostarci come tematiche. Raid russi, missili a Kiev, l'allarme non suona. Questo quanto riportato nel pezzo di Marta Serafini, e andiamo a raggiungere nelle pagine interne del Corriere della Sera l'articolo della giornalista che scrive: no, non abbiamo smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma li stiamo aiutando concretamente ad arrivare ad una soluzione definitiva. Parola di Donald Trump con i giornalisti prima della sua partenza per l'Alaska. Ma per tutto il giorno le voci su un possibile stop da parte di Washington nelle informazioni all'alleato ucraino si sono rincorse dopo che 5 missili balistici russi hanno colpito la capitale ucraina nella notte di lunedì. Cosa è successo? I russi hanno colpito, ma hanno messo a segno 5 obiettivi contro la capitale. Questo ha fatto temere che veramente fosse già venuto a mancare, quindi fosse stato, come dire, spento l'occhio e l'orecchio statunitense e quindi l'intelligence di supporto all'antiaerea ucraina, e che questo avesse facilitato in qualche modo l'attacco da parte dei russi. Ecco, questo è stato smentito, ma la smentita non è che arriva soltanto dalle parole di Trump, è stato smentito proprio nei fatti anche dalla stessa Ucraina. Quindi il supporto tecnologico russo di intelligence sta continuando, e pare, se dobbiamo proprio fare un'analisi ultima anche degli obiettivi raggiunti dai droni ucraini in territorio russo, che non solo il supporto statunitense è rimasto a livello di supporto di intelligence antiaerea, dunque per la difesa, dunque per intercettare i missili o i droni che colpiscono l'Ucraina, ma anche il supporto è rimasto nel fornire all'Ucraina il grande occhio per andare a segno rispetto agli obiettivi russi da centrare nel territorio del Cremlino. Quindi questo resta. Quello che è certo è che Kiev sta esaurendo, o comunque non ha più a disposizione, strumentazioni di difesa antiaerea, quindi Patriot, ma non solo, sono veramente al lumicino e servono per tutelare, fare barriera soprattutto per gli obiettivi massimamente strategici, anche se nella notte è stata colpita nuovamente una centrale elettrica proprio nella regione di Kiev. Restiamo ancora sul Corriere, rubo soltanto il titolo: Giorgetti, vedo nuvoloni, sì al nuovo codice della strada. Quindi due i titoli che vengono, le notizie che vengono messe insieme nello stesso titolo dal Corriere della Sera: quella che riguarda la manovra, slitta l'esame, non sarà prima del 9 novembre, e il ministro che ha parlato nell'aula vuota o semi vuota, e la battuta amara, amarissima di Giorgetti, che dice non hanno voglia di lavorare. Repliche sonanti finora non sono arrivate, però il Corriere della Sera ci dice anche che è arrivato il sì al nuovo codice della strada. E direte, ma non era da poco che era stato approvato una riformulazione del codice stradale? Avete ragione, 2024. Però Salvini ha voluto rimettere mano ad alcuni passaggi. Arriveremo anche, restate con noi pochi minuti e entreremo anche nel dettaglio. Intanto però scivoliamo sui titoli di Repubblica, oltre a guardare alla Papa Leone, tumore polmonare maligno, quindi questo adenocarcinoma polmonare, che era l'ipotesi iniziale, è stato confermato dal primo istologico intraoperatorio, e però l'intervento pienamente riuscito, ed è stata decisa anche l'asportazione del lobo destro inferiore, proprio per, si dice in questi casi, radicalizzare al massimo l'intervento, quindi renderlo il più efficace e risolutivo possibile. Però il titolo di maggiore evidenza di Repubblica è quello del taglio centrale: manovra passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota. Intanto però l'attenzione torna anche sull'ex Ilva di Taranto. Resta accesa al momento la fabbrica, l'impianto, in attesa della decisione della Cassazione rispetto allo spegnimento degli altiforni. E poi eccolo qua, codice della strada, multe più leggere. Ma è proprio così? Sole 24 ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Quindi il Sole 24 ore ci dice, in realtà beneficiare dell'aumento importante dell'inflazione è l'erario, perché le casse si rimpinguano visto che ci sono state entrate aggiuntive nel triennio 26-29 di 35,4 miliardi. Scusate, ragiono già al passato, perché solitamente si fa così quando si guarda il documento di programmazione economica, cioè nei calcoli elaborati dal governo 27-28-29 c'è un aumento importante delle entrate derivate proprio dall'inflazione, a fronte invece di una crescita che, ahimè, resta piuttosto debole, perché al massimo l'anno prossimo saremo all'1,9 per scendere all'1,7 nel 2028 e 1,5% nel 2029. Però torniamo sul codice della strada: patenti, multe, sanzioni RC auto. Cambia il codice della strada, ok, del Consiglio dei Ministri al decreto autotrasportatori al volante fino a 70 anni. La Stampa, ancora al Papa tolto un cancro, il titolo che troviamo con grande evidenza, con la veglia di preghiera per il Papa nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, ma poi si va a dettagliare proprio sul codice della strada per capire cosa cambia. Io vi dico subito che al massimo entrerà ridotti all'osso, entrerà in vigore a giugno 2027, altrimenti se il relativo regolamento attuativo non sarà approvato entro breve, il nuovo codice, quindi le novità che adesso vi vado velocemente a illustrare, entreranno al 1 aprile 2028. Quindi bisogna veramente capire, perché c'è la possibilità che intanto venga ancora riformulato. Comunque andiamo a vedere quello che contiene, i punti più importanti. Nuovo codice della strada, patente in tasca non è più un obbligo, multe più leggere, meno tolleranza per i comportamenti pericolosi e si potrà guidare i TIR fino a 70 anni. Questo da un punto di vista della sicurezza, no, capisco che ormai la categoria lavora fino a 70 anni e oltre, c'è un problema importante. Se ricordate, ci siamo stati proprio anche nella scorsa stagione sul fatto che ci mancano i camionisti, infatti sempre più troviamo anche camionisti stranieri sulle nostre strade. Però a 70 anni, cioè, un TIR non è che sia proprio, come dire, un'utilitaria. Quindi vabbè, andiamo a cercare di capire meglio quello di cui stiamo parlando. Addio patente e libretto. Il vigile di Alberto Sordi avrebbe avuto da ridire, ma decade l'obbligo di portare con sé documenti fisici di guida e di circolazione. Quindi, al di là di Alberto Sordi, insostituibile, quando ci hanno fermato per controlli o per infrazioni che abbiamo fatto e ci dicono subito, vabbè, nemmeno buongiorno, pure buongiorno, patente e libretto, non ci sentiremo più dire questa richiesta, formulare questa richiesta, perché gli agenti potranno procedere autonomamente alle verifiche tramite le banche dati digitali nazionali. E questa è un'ottima cosa, perché voglio dire, è inutile informatizzare tutto se poi comunque mi devo portare via tutti i libretti cartacei che ben conosciamo. Quindi non solo, anche il verbale di contestazione potrà essere redatto in formato digitale, dunque subito disponibile al trasgressore. Limiti di età, attenzione, sul fronte delle patenti scatta il rinnovo ordinario decennali delle patenti del gruppo 1, compresa la B, fino a 65 anni anziché fino a 50. Il limite anagrafico per il trasporto professionale, merci e passeggeri viene innalzato da 68 a 70 anni, con l'obbligo di verifica biennale. Beh, insomma, meno male. Pedoni, attenzione pedoni, chi è stato in paesi nord europei questo l'avrà già sperimentato. Cosa cambia? Bruttissime notizie per i pedoni. Prima di attraversare devono fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza. Allora, diciamo che è anche un consiglio quello che ti insegnano già i genitori quando sei bambino ad attraversare la strada, cioè non basta essere sulle strisce, devi guardare che il passaggio sia sicuro. E fin qui non ci sono assolutamente elementi da questionare, ma io come faccio a essere sicura che l'automobilista mi abbia visto? Cioè lo saluto con la manina e aspetto che lui mi saluti, oppure devo necessariamente verificare che stia rallentando? C'è poi un elemento che chi si trova ad affrontare le strisce pedonali nelle grandi città sa benissimo. Io non dico che un po' te la devi rischiare, però non è che sempre, soprattutto nelle ore di punta, se sei lì prima di scendere, di mettere il piedino fuori dal marciapiede, anche se ti vedono rallentano. Quindi un pochino devi, come dire, importi per far sì che la macchina rallenti. Quindi questa cosa secondo me ci vuole un ragionamento in più, una riflessione in più per capirla veramente. Poi è ovvio, siamo soltanto agli enunciati, poi aspetteremo il testo nero su bianco. Poi sono rafforzati i servizi ausiliari di polizia stradale, e questo non può che farci piacere. Per chi circola, attenzione, senza assicurazione l'RC auto, viene disposto il divieto di circolazione a tempo indeterminato, quindi perdete la patente. Ancora, tra le novità del nuovo codice della strada c'è la possibilità che in alcuni tratti autostradali, quelli a tre corsie, il limite possa essere elevato a 150 km orari. Sempre sulla velocità viene introdotta la cosiddetta multa progressiva, cioè se in quel tratto di strada il limite di velocità è 70 e io vado, non lo so, a 72, vengo multata, ma una multa, una sanzione che sia proporzionale al fatto che è vero che ho superato il limite, probabilmente una distrazione, perché tra 70 e 72 cambia poco. Altro è se invece vado a 80, se invece vado a 90, se invece vado a 100, quindi ci sarà un distinguo rispetto proprio a quanto mi sono allontanata e ho sforato il limite. Calano le multe e i minimi passano a 25 e 40 euro contro quelli comunemente 26 e 42, quindi non è che proprio qui sia una variazione estremamente importante. Mi sono dilungata tanto perché so che il tema poi interessa tutti. Il Fatto Quotidiano, la resa dei volenterosi al piano di Trump su Kiev, come in Alaska. Qua ovviamente il richiamo è all'incontro in Alaska nel luglio dell'anno scorso, nell'agosto dell'anno scorso, tra Putin e Trump. Fronte congelato e Donbass alla Russia. In realtà bisogna di nuovo capire, perché esattamente come in Alaska, il post-Alaska non era chiaro, perché fronte congelato sappiamo che l'Ucraina stessa lo ha proposto, quindi non è che non ci sia un'apertura da parte dell'Ucraina o dell'Europa, non ci sono mai state opposizioni a questo. Il Donbass, la questione è, quando si dice Donbass e fronte congelato, visto che il fronte è lì nel Donbass, si intende tutto il Donbass o le parti raggiunte da e quindi occupate sotto il controllo russo? È qui la questione che poi diventa, come dire, cogente. Il Foglio, gli shock mondiali fanno meno paura, ci dice il direttore Cerasa. Il Foglio risente ovviamente del Festival dell'Ottimismo che si è appena chiuso, il festival che annualmente organizza il Quotidiano. Democrazie che resistono alla crisi, economie che reagiscono agli imprevisti, intelligenza artificiale che sostiene la crescita, petrolio che fa paura fino a un certo punto. Oltre decimali c'è molto di più, il Fondo Monetario Internazionale racconta il mondo che non vogliamo vedere. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. La tensione sempre per Leone, il Papa operato, rimosso il tumore, ma con Quen la Nazione andiamo su un tema che tra poco torneremo anche noi a affrontare: cyberattacchi anche in Italia, market a rischio. Il richiamo è quanto è successo in Francia, dove catene di supermercati importanti sono stati hackerati nel sistema di controllo dei frigorifero e dei reparto surgelati, ed è stata alzata la temperatura fino a 50 gradi, quindi in pratica una media cottura. E questo ha fatto sì, sono stati tantissimi, 500 supermercati di uno dei marchi più famosi, tra i marchi più famosi della Francia, alcuni di questi presenti anche nel nostro territorio, perché ovviamente sono state non solo in alcuni casi rovinati proprio anche macchinari, ma è stato buttato via tonnellate e tonnellate di cibo, e si teme che anche in Italia, come altri paesi europei, insomma, possa questo succedere. Siamo sulla Gazzetta dello Sport per chiudere la nostra rassegna. Inter a zero, ahimè questo è uno dei due risultati di Champions di ieri, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri, e purtroppo il campo ha parlato chiaramente. A San Siro il Bruges ha battuto i nerazzurri 4-3, mentre la squadra di Allegri ha perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord, e la Roma invece all'Olimpico affronta il Real Madrid. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.
0: Disco in Blu 2000.
7: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

0: Buongiorno in blu, ed è un vero piacere ritrovare anche in questa stagione con noi il generale Marcello Bellacicco, generale di corpo d'armata, fine analista, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, generale, ci aiuta a capire quanto è reale l'allarme che ormai, soprattutto da alcune cancellerie europee, viene visto quanto mai concreto rispetto alle intenzioni della Russia. Cito proprio quanto detto ieri ufficialmente da Varsavia, ovvero il rischio di un attacco ibrido letale dalla Russia ai paesi della NATO. Quindi un attacco ibrido, diciamo, ormai non ci stupiamo più, sono in corso tramite diverse modalità, le sperimentiamo e le raccontiamo quasi giornalmente. Però insomma, aggiungere letale è sicuramente una nota in più. E poi tra l'altro vediamo che il Mar Nero, e qui la Bulgaria è preoccupatissima, sta diventando, come dire, sempre più area di guerra, guardando anche alle due navi che sono state colpite. La Bulgaria stessa dice è inaccettabile. Tra l'altro Bulgaria, con il nuovo premier che è filo Putin, che diciamo si sta anche allontanando da una posizione aperta nei confronti di Mosca. Quanto è reale questo allarme? Che significa attacco ibrido letale?
1: Ma guardi, la guerra ibrida è probabilmente uno degli argomenti più delicati di questo momento, perché nella guerra ibrida ormai ci si può mettere di tutto e ne parlano tutti. È chiaro che questa affermazione del ministro Sikorski, ministro polacco, quindi anche qui bisogna, io sono abituato ad andare a vedere poi chi fa determinate affermazioni, qual è il suo escursus storico, qual è giusto. La sua biografia, no? Ora, è un politico polacco navigatissimo, si immagini fin dai tempi di Solidarnosc degli anni 70, è molto vicino alla Gran Bretagna, perché fuggì in Gran Bretagna, si è laureato in Gran Bretagna, è vicino ai conservatori, è stato consigliere di Murdoch per i suoi investimenti nella Polonia e più in generale in Europa orientale, quindi voglio dire, è comunque un personaggio di un certo tipo.
0: Sì.
1: È chiaro che le nazioni dell'Europa orientale sono molto più sensibili a quanto sta avvenendo, ma ne hanno anche una percezione, se vogliamo, condizionata in certi aspetti da questo. Quindi avendo il confine direttamente con la Russia, o comunque molto esposti a quello che sta succedendo, hanno una visione, diciamo così, che ovviamente è condizionata da tutto questo. La stessa Kaya Kallas, che sappiamo essere la rappresentante per gli esteri europea, dopo quello che è successo a Lipsia, di cui peraltro poi non si è saputo più nulla.

0: Qui però tutti gli episodi che vengono inseriti in questo hanno un clamore iniziale grandissimo, dopodiché scemano nell'informazione, scemano nelle prove poi, perché vengono attribuiti immediatamente all'area russa, ma poi dopodiché è al momento in cui si comincia ad andare a vedere di che cosa si sta parlando realmente, quali sono le prove eccetera eccetera, e qua le cose diventano un pochino più difficili. Ora io posso immaginare che questa affermazione fortissima da parte del ministro Sikorsky sia riferito magari ai sabotaggi che la Polonia afferma di subire, ad esempio sulle reti ferroviarie. Però anche qua, vede, quello che è successo poco tempo fa alle reti ferroviarie, sono stati individuati due ucraini che sono stati ovviamente collocati immediatamente sotto l'influenza russa nell'area russa, però rimane il fatto che questi due ucraini che avrebbero, diciamo così, organizzato, pianificato questi sabotaggi delle mie ferrovie ucraine, erano ben noti all'Ucraina. E allora la Polonia ha chiesto all'Ucraina: ma com'è possibile che questi due che sono noti a voi, sono ancora in giro e possono venire a fare cose di questo genere? Non c'è stata nessuna risposta da parte di Kiev.
1: Sì, perché quindi, ricordiamo che questa, lo diamo come elemento aggiuntivo, che sicuramente la Polonia inizio invasione su vasta scala della Russia è stata enormemente e generosamente solidale nei confronti dell'Ucraina, però ci sono state anche delle frizioni per quanto riguarda gli agricoltori, per quanto riguarda anche l'interpretazione di fatti storici, che anche negli ultimi tempi si sono riacuite. Quindi, come dire, ci sta che parte degli ucraini possono avere anche dei contenziosi con la Polonia, come ci sta anche che la Russia abbia potuto manovrare alcuni ucraini, definiamoli infedeli, per colpire la Polonia. Però, come dire, c'è un ventaglio di possibilità, non un'unica possibilità.
0: Assolutamente sì, per quello che dico, su questi eventi che vengono attribuiti, inseriti nel calderone immenso della guerra ibrida, bisognerebbe essere molto più attenti nelle mie dichiarazioni iniziali e poi soprattutto andare a verificare esattamente di che cosa si tratta, perché vede, tra l'altro, no, guardavo una particolare contemporaneità di dichiarazioni, perché il ministro Sikorsky fa questa dichiarazione molto forte e nel frattempo, pressoché contemporaneamente, il generale Grinkevich, che è il capo supremo della NATO in Europa, è proprio a Varsavia per parlare della Theory of Victory, cioè la nuova, chiamiamola, definizione, perché poi se io vado a vedere i contenuti, guardi, io ci sono cresciuto da capitano, maggiore, tenente colonnello, con la policy della dissuasione, però intanto è stato modificato il nome, no? Teoria della vittoria, non si parla più di difesa, ma si parla di teoria della vittoria.
1: Diventa veramente un linguaggio bellico proattivo.
0: Esatto, quindi se vogliamo fare i teoretti della guerra ibrida, cioè anche questo può essere messo nel calderone della guerra ibrida, perché anche ad esempio un alto rappresentante militare della NATO come l'ammiraglio Capodragone, che va a Kiev con tutti e 32 rappresentanti delle nazioni, membri della NATO, appunto sempre a parlare della Theory of Victory. È un conto è farlo da Bruxelles e dire supportiamo l'Ucraina, un conto è andare a Kiev e fare una cosa di questo genere. Quindi sono tutti segnali molto molto forti, su cui io sinceramente ci andrei un pochino più coi piedi di piombo, se veramente si vuole cercare di riattivare, perlomeno dalla parte europea, un canale diplomatico che possa arrivare, diciamo così, a dei negoziati, perché fino adesso l'unico, in un modo o nell'altro, in maniera accettabile o meno accettabile, ortodossa o meno ortodossa, che l'ha fatto, è Trump. E abbiamo detto tutto.
1: Sì, poi bisogna capire Trump se lo fa veramente per conseguire una tregua, quantomeno una pace, mi sembrano veramente parole troppo grosse da scomodare, però una tregua reale a beneficio di tutti, o lo fa per conseguire anche, diciamo così, dei vantaggi in questo momento politico e o comunque per un suo tornaconto, no? Il dubbio con Trump ti viene sempre.
0: Stiamo lasciando nelle mani di Trump.
1: Sì, siamo folli. Ma lei vede veramente la possibilità che anche i toni il carattere, diciamo,

0: e della dialettica tra cancellerie possa in qualche modo poi scivolare di mano?
1: Guardi, quando si parla di queste cose, soprattutto si agisce in questi settori, ci vuole un attimo. C'è poco da dire, da fare, perché qui noi stiamo parlando di sollecitare ulteriormente una sensibilità anche dell'opinione pubblica, che è un nervo scoperto, perché al momento in cui si può parlare di crisi energetiche, si può parlare di crisi economiche, si può parlare di crisi sociali, ma quando si comincia a parlare di guerra, cioè la guerra è una cosa realmente seria, che coinvolge intere generazioni, quindi ci vuole veramente un attimo a, diciamo così, correre rischi sempre maggiori che si possa degenerare. Di qui è l'appello mio, chiamiamolo così, sì, io sono un granello su una spiaggia, un granello di sabbia, ma ha una maggiore responsabilità soprattutto in quelle che sono le dichiarazioni che vengono fatte ai massimi livelli, perché stiamo andando veramente su un campo minato. Qui abbiamo una Polonia che dal 1999, da quando è entrata nella NATO, è arrivata al 4,7% sul PIL di investimenti militari, ha un esercito di 300.000 uomini, il terzo della NATO, continua a investire nella parte militare, anche perché poi tra l'altro costituisce anche una crescita del PIL.
0: Certo.
1: Ma voglio dire, abbiamo una Polonia che vuole essere trainante nell'ambito strategico dell'Europa, anche nella prossima e futura difesa europea. Cioè, sono tutte considerazioni che bisogna fare, che si deve fare soprattutto da quella parte dell'Europa che io considero essere il nocciolo duro, la parte tradizionale, la parte storica, cioè mi riferisco soprattutto ai paesi fondatori, che dovrebbero essere quelli realmente, per dirlo in parole povere, con la testa sul collo, per cercare di attenuare i toni e soprattutto individuare delle strade diplomatiche, perché io non credo che non sia possibile arrivare a degli accordi, anche perché, parliamoci chiaro, la gente comune, che poi quella che paga il prezzo più alto, dalla parte ucraina continua a morire, in Europa continua a soffrire una crisi economica e finanziaria che energetica, che sta sempre peggiorando.
0: Ma quale tipo di accordo, no? Perché sicuramente da parte della Russia facciamo fatica a leggere, a livello di dichiarazioni ufficiali almeno, delle posizioni che in qualche modo siano ridimensionate rispetto agli obiettivi massimalisti, no?
1: Ma guardi, scusi se mi interrompo.
0: No, prego.
1: Allora, guardi, basta andare a vedere un recente sondaggio di un istituto ucraino. Quindi stiamo parlando di un istituto di ricerca ucraino, cioè di ricerca sociale ucraino, che l'ha pubblicato ultimamente, tra l'altro è stato ripreso dai media, anche con un titolo, se vogliamo, un po' superficiale, dicendo: gli ucraini vogliono avviare i negoziati con la Russia. Allora, più del 70% degli ucraini hanno dichiarato che vogliono avviare al più presto i negoziati con, certo, la Russia, senza ovviamente prendere a scatola chiusa tutto quello che la Russia
0: è lì, è capire il tipo di... Sicuramente l'Ucraina, esatto, vuole mettere quantomeno, diciamo, un punto fermo, riprendere fiato, quindi almeno la tregua è evidente, come evidente anche nelle parole di Zelensky, che sono disposti a dei compromessi rispetto ai territori però occupati dalla Russia.
1: Però vedi, c'è un'ulteriore domanda che non è stata ripresa da tutti i media, soprattutto quelli più grandi, che ha chiesto agli ucraini: ma saresti disponibile anche a delle concessioni territoriali?
0: Sì.
1: La risposta è stata in larga maggioranza.
0: Quindi, sì, però
1: gli ucraini
0: la
1: in questo momento sarebbero disposti anche a prevedere un congelamento dell'attuale linea del fronte come nuovo confine.
0: Assolutamente, però il congelamento e poi casomai ragionare dei territori che sono al momento sotto il controllo russo. La questione è che Putin continua a volere tutto il Donbass, anche le aree non occupate, non controllate dai russi. Io ho capito che territorialmente il nodo è quello.
1: Certo, ma lei mi insegna che quando si avvia una trattativa,
0: vero,
1: se le posizioni fossero già coincidenti,
0: certo,
1: vicine,
0: non ci sarebbe bisogno di trattare,
1: non ci sarebbe neanche motivo di portarla avanti,
0: e lei ha perfettamente ragione.
1: Il discorso è che da a quanto a me risulta, a quanto io vedo, c'è un'intransigenza iniziale da parte, diciamo, Ucraina e Unione Europea proprio su questo discorso qua. E allora mi viene da dire che in questo momento in cui chi paga realmente il prezzo del sangue sembra mostrare un, diciamo, un buon senso maggiore, perlomeno in un'ottica di trattativa, rispetto a chi li governa. Perché è ovvio che poi si può arrivare, diciamo così, a degli accordi, ma bisogna perlomeno avere, diciamo, dei punti di partenza che possano prevedere comunque almeno una concessione da una parte e dall'altra.
0: Bisogna capire anche la Russia cosa sarà disposta a concedere. Quello poi c'è l'altro elemento, che gli ucraini, e questo lo condividono con i paesi dell'est europeo e soprattutto i baltici, non si fidano della Russia, no? Perché dicevano, con Stalin almeno si poteva trattare, di Putin non ci si può fidare. Quindi certo, l'abbiamo detto, se la situazione fosse facile non arriveremmo ancora a raccontare di morte, distruzioni, raid, di un conflitto iniziato nel 2022, iniziato ancora prima, però su vasta scala nel 2022. Quindi è vero, le trattative partono sempre da punti distanti. Bisogna capire veramente le parti quanto siano intenzionate a muoversi e a tentarlo un vero confronto per un accordo. Per esempio, da parte della Russia, esatto, se non ci si prova non si arriva a nessun tipo di risultato, anche al fallimento di un risultato. Vedremo quello che succederà. La porto velocissimamente, generale, però anche sul fronte medio orientale. È uscita questa mattina una notizia del Wall Street Journal che ci dice che gli Houthi sono ben lontani dal voler allentare la presa e che stanno tentando di produrre missili balistici con componenti cinesi. Quindi questo ci sta dicendo due cose: uno, che gli Houthi sono ben determinati a farsi sentire e quindi a ottenere qualcosa, probabilmente per la loro capacità di mettere sotto scacco l'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e casomai arrivare anche ad un chiarimento rispetto alle vicissitudini interne dello Yemen. E dall'altro però ci dice, come, i cinesi stanno aiutando anche gli Houthi? Allora, dobbiamo fare gli ingenui e innocenti, o era evidente che la manina cinese fosse arrivata anche là?
1: Beh, ma guardi, io posso, la prima considerazione che mi viene da fare è una piccola catena. Cina, Iran, cioè è ovvio lì, cioè, la Cina aiuta l'Iran in termini di intelligence, in termini di assistenza, appunto, poi come componentistica. L'Iran sostiene gli Houthi, e quindi gli Houthi, ecco, che diciamo così, hanno anche la possibilità di avere una cosa di questo genere, non c'è dubbio. Però vede, anche lì è stato creato un bailam in quell'area pazzesca, perché adesso c'è l'Arabia Saudita che è attaccata dagli Houthi, che nel frattempo ha fatto un accordo con Pakistan, Turchia e probabilmente forse anche Egitto, che stanno valutando adesso di intervenire in un'area in cui gli Stati Uniti erano diciamo i protettori, i numi tutelari fino a ieri, e adesso stanno valutando se farlo o non farlo, perché poi sotto banco c'è un accordo con gli Houthi per far passare le proprie navi indenni in quell'area lì. Cioè è stato anche lì creato un macello sotto l'aspetto geostrategico incredibile, in cui ovviamente formazioni come quelle degli Houthi, che ormai sono anni che hanno, diciamo così, questa possibilità di incrementare le proprie capacità, le proprie risorse, a mettere in scacco, oserei dire, nazioni grandi e potenti anche sotto l'aspetto economico come l'Arabia Saudita, e mettere soprattutto in crisi un'area vitale per tutto il mondo, oserei dire.
0: Quindi non
1: mi stupisce per niente questo discorso qui.
0: No, ma assolutamente. Grazie sempre, generale, a prestissimo, buona giornata.
1: Buona giornata anche a voi.
0: Grazie al generale Marcello Bellacicco. Allora, l'abbiamo detto e l'abbiamo anche letto letto questa mattina da alcuni quotidiani che ci riportavano sull'attacco che da ieri sta facendo molto discutere, perché forse è la prima volta di un attacco di questo tipo, almeno a livello di ricaduta diretta sulla popolazione. Di cosa stiamo parlando? Di quello che è successo in Francia, ovvero è stato hackerato il sistema di refrigerazione di alcune grandi catene della grande distribuzione, i supermercati e le banchi refrigerati, frigo e surgelati hanno registrato temperature addirittura fino a 50 gradi, ovvio che sia stato un danno enorme. E poi però ci dicono attenzione, perché potrebbe succedere anche in Italia. Buongiorno Pierluigi Paganini, esperto in cybersicurezza, fondatore di Security Affairs, Eboros e Sebase. Bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, che è successo in Francia e soprattutto è così facile alzare a distanza il termometro di un banco frigo?
2: Purtroppo sì, nel senso che, come dicevi, è stato attaccato il termostato utilizzato in diversi impianti che sono utilizzati in Francia, ma non solo, anche in altre nazioni, e si è sfruttata una funzione che è quella del defrost, sì, che è stata attivata in remoto. Il problema è che la possibilità di attivare questa funzione in remoto anche senza particolari autenticazioni, quindi senza particolari precauzioni, era nota almeno da agosto. Quindi che cosa è accaduto ad agosto? Un gruppo di ricercatori ha trovato una falla che appunto consente di prendere possesso di questi termostati in remoto e di attivare funzioni come il defrost. L'azienda ovviamente prontamente, Danfoss, ha rilasciato delle patch di sicurezza, quindi diciamo virtualmente il problema non esisteva più, perché se si installano quelle patch di sicurezza non c'è problema, ma evidentemente molti supermercati, molti impianti non erano stati aggiornati, o ancora peggio alcuni di questi impianti utilizzano dispositivi che sono end of life, quindi non più supportati dall'azienda madre, quindi che non ricevono più aggiornamenti e che inevitabilmente andavano sostituiti. Poi a quel punto, nota la falla, noti gli impianti che sono facilmente reperibili con una sorta di Google degli impianti, che diciamo Google dei dispositivi, sì, che sono, sì, sì, oggi abbiamo a nostra disposizione, è facile localizzare questi dispositivi, attivare la funzione e mantenerla attiva.
0: Ma la domanda è, quindi c'è stata una sottovalutazione? Cioè, perché non si è intervenuti? Uno la butta sulla statistica della serie, deve capitare proprio a me, cioè, vorrei capire perché di fronte ad una minaccia reale uno non si attivi al meglio.
2: In realtà non è perché è capitato per me, perché nel momento in cui un'azienda scopre una falla, ed erano all'epoca, l'azienda aveva messo in guardia da circa oltre 2000 impianti che erano raggiungibili da internet, quindi 2000 impianti, teniamo presente che possono essere raggiunti da un attaccante in qualche frazione di secondo, quindi voglio dire, non è perché proprio a me. A quel punto, una volta che quella falla è stata scoperta, inevitabilmente andava applicata la patch, certo, di sicurezza che l'azienda ha rilasciato. Però io vorrei porre l'attenzione su un altro aspetto che è passato sotto traccia. Noi ce ne siamo accorti perché è dichiarato da alcune entità colpite, arrivati la mattina nel supermercato si veniva investiti da una ondata di calore che proveniva, sì, dai frigoriferi.
0: Con tonnellate di alimenti buttati via.
2: Esatto. Immaginiamo però una situazione in cui qualcuno da remoto attiva questa funzione, lo fa nottetempo e poi lascia che la temperatura ritorni normale e lo fa ripetutamente, chiaramente rompe la catena del freddo, facilita il proliferare ovviamente di agenti patogeni, e a quel punto un attacco del genere silente avrebbe potuto causare ben altri danni, voglio dire. Perché
0: Paganini
2: silente...
0: è diabolico e poi sta suggerendo cose brutte.
2: Non sono stato io, voglio dire. però veramente.
0: No, è chiaro quello che dice, è una situazione
2: preoccupante.
0: Avrebbe un effetto molto più preoccupante e devastante per la salute pubblica a quel punto, certo, no? Per la salute dei cittadini. Quindi ma costa così tanto adeguare in questo e in altri casi la sicurezza in questo caso di strutture private, ovviamente stiamo parlando di imprese private, cioè è un costo così importante rispetto al fatturato, quindi costo-beneficio?
2: Allora, se andiamo a vedere quelli che sono i danni dichiarati, che oscillano dai 50.000 euro di diciamo cibo che è stato poi dovuto inevitabilmente buttato, fino ai 200 e passa che sono stati dichiarati da alcuni supermercati, mi viene da dire che è veramente negligenza, non conoscenza della minaccia, e non si comprende appieno quanto è importante la sicurezza in alcuni ambiti, quindi è un problema proprio di cultura, perché innanzitutto l'installazione di aggiornamenti per quei dispositivi ancora in esercizio è un'operazione gratuita che andava fatta, e quindi veramente certo. Lì c'è una colpa totale in chi gestisce gli impianti. Ancora peggio poi in quelle aziende che utilizzano impianti che non sono più supportati, andavano sì sostituiti, ma il danno cagionato è ben più grande. Se poi si pensa che quel danno poteva anche tramutarsi in problemi per la cittadinanza, per gli utenti e quant'altro, voglio dire, una spesa irrisoria rispetto ai danni potenziali.
0: Cosa sappiamo degli autori di questi hacker?
2: Bella domanda, nulla.
0: Bello, è confortante.
2: No, nel senso che allora noi possiamo inquadrare, la prima cosa che si fa è cercare di capire se l'attore è finanziariamente motivato, quindi se è un gruppo criminale. Non c'è stata nessuna domanda di riscatto, tipicamente che poteva avvenire, sai, la minaccia con poi la richiesta di un riscatto, nulla di tutto questo. Nessun gruppo criminale noto ha reclamato la paternità dell'attacco, e quindi sicuramente escludiamo una motivazione di tipo finanziaria. Certo, ci può essere qualcuno che aveva intenzione di sabotare l'azienda, potrebbe essere un competitor o quant'altro, però non abbiamo in questo momento nessuna informazione perché tutto tace. Ci sono ovviamente delle investigazioni in corso anche da parte dell'ANSI, che è l'agenzia per la cybersicurezza francese, però in questo momento non si riesce a dare una paternità all'attacco se non esclude una motivazione finanziaria.
0: Vedremo se avremo qualche informazione in più. Intanto grazie sempre Pierluigi Paganini.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Paganini, esperto in cybersicurezza, fondatore di Security Affairs, Cyborus e Cybase. Arrivano le news e poi ancora noi.

0: quanti tipi di doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ain nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ain. Avrai migliaia di eredi.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze. In blu 2000 news.
3: L'intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone ieri pomeriggio si è concluso positivamente. L'esame istologico del nodulo asportato ha confermato l'adenocarcinoma, lo fa sapere la sala stampa vaticana, precisando che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria 3 ore per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. Tanti messaggi di auguri, vicinanze, affetto e le preghiere giunte da tutto il mondo, numerose le persone davanti al Gemelli. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, lo dice Meloni parlando del legame transatlantico definito pilastro della sicurezza. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Intanto l'Unione europea serra i ranghi sull'Ucraina, sarà presente al vertice dei 27 domani anche Zelensky. Dal territorio continuano i raid russi massicci sul territorio ucraino, mentre ancora droni e tanti, 493 droni ucraini sono stati lanciati nella notte sulla regione di Mosca. La polizia ha preso il controllo ad Ankara della sede del principale canale televisivo dell'opposizione, ha interrotto la sua trasmissione in diretta annunciando che appunto sarebbero cessate le trasmissioni. Restiamo ancora sul fronte internazionale perché gli Houthi hanno, e la notizia è stata battuta proprio adesso nelle agenzie, nelle ultime 24 ore ci sono stati raid e attacchi missilistici oltre 100 da parte dell'Arabia Saudita contro gli Houthi e si calcolano numerosi morti e feriti tra i civili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento programmatico di bilancio che approderà in Parlamento non prima della 9 di novembre. Calcio, Champions League, Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi le altre due italiane in campo, il Como a Rotterdam affronterà il Feyenoord, mentre la Roma all'Olimpico ospiterà il Real Madrid. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Torniamo ad accendere i microfoni della Buongiorno in Blu. È un piacere ritrovare anche in questa stagione l'ambasciatore Michele Valenzise, presidente IAI, Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ambasciatore, cosa sta succedendo? Vediamo che c'è un allineamento di cancellerie europee che sul fronte minaccia russa sono diventate sempre più, come dire, rigide, non saprei come definirlo. Vediamo che la NATO dal summit di Varsavia ha annunciato una sorta di nuovo concetto strategico della teoria della vittoria, che sarebbe una sorta di evoluzione della deterrenza della NATO, no? Deterrenza ha quasi un, come dire, un tono più pacifico, invece una deterrenza che passi dalla teoria della vittoria sembra già avere una sorta di prossemica più bellica. Questo di fronte al fatto che Trump fa Trump, dovrei dire, quindi dopo parole durissime nei confronti dell'Ucraina, di nuovo si era parlato di uno Zelensky scaricato, di un'America traditrice dell'Ucraina, poi di nuovo nelle scorse ore Trump è tornato ad assumere toni più morbidi, dicendo che lui vuole soltanto perseguire la pace e la tregua, anche se non si capisce quanto Mosca in questo momento sia veramente predisposta ad arrivare a un tavolo delle trattative senza ovviamente ottenere le sue istanze massimaliste. In questo caos lei cosa ci legge?
1: Ma innanzitutto mi sembra che da parte europea ci sia una consapevolezza, una crescente consapevolezza dei rischi attuali, presenti, che la situazione comporta. Questi rischi sono collegati soprattutto ad una minaccia crescente, appunto, da parte della Russia, ad una offensiva sempre più insidiosa, sempre più sanguinosa. Anche stanotte ci sono stati bombardamenti russi su Kiev, su Kharkiv, che mirano agli impianti energetici, però non risparmiano vittime civili. Sono giorni e giorni, settimane e settimane, che gli ucraini sono sottoposti ad una intensificazione delle operazioni militari da parte
0: sì,
1: russa.
0: Per che due motivi: significa? Da una parte c'è proprio una strategia di intensificazione da parte del Cremlino, dall'altra i sistemi di difesa antiaerea dell'Ucraina sono diminuiti in modo importante, quindi gli attacchi hanno purtroppo risultati disastrosi.
1: Sì, c'è da dire che questo va anche visto in relazione allo stallo che sul fronte principale del confronto militare,
0: eh sì,
1: cioè sulla regione del Donbass, stallo che si verifica ormai da mesi. Le truppe russe avanzano in maniera lentissima, se non addirittura retrocedono rispetto ad alcune posizioni, e quindi Putin e il regime russo diversificano le operazioni militari per creare una pressione, appunto, maggiore, ancora più insopportabile sugli ucraini, per piegare, per fiaccare la volontà di difesa, di resistenza degli ucraini, e non escludono, come abbiamo visto anche nelle ultime settimane, dei colpi che vanno a segno in paesi vicini all'Ucraina, i paesi baltici, la Polonia, la stessa Germania, la Romania. È tutto parte di una strategia di aumento della pressione militare da parte della Russia. La Russia evidentemente confida nella capacità di infliggere dei colpi terribili all'Ucraina, confida nel fattore tempo, confida nelle possibilità che le offre l'inverno stesso, con il rigore della temperatura, con le minacce al riscaldamento, alla distribuzione di energia elettrica. Confida Putin probabilmente anche in un effetto cosiddetto di stanchezza da parte dei governi e delle opinioni pubbliche dei paesi dell'Europa occidentale, e confida infine in un allineamento, certo ondivago ma sostanziale, di Trump sulle posizioni di Mosca. Ora, quello che abbiamo visto anche da ultimo nelle dichiarazioni di Trump, conferma un orientamento sostanzialmente prono o favorevole, molto favorevole alle rivendicazioni russe, e una distanza che non è nuova nei confronti di Zelensky. Questo è il dato oggettivo. È anche vero, aggiungo, che ci sono dei segnali contraddittori, dei segnali altalenanti da parte della Casa Bianca. Ci sono degli annunci che a volte fanno in parte marcia indietro rispetto a quello che noi abbiamo ascoltato il giorno prima.
0: Ma sì,
1: questo comporta però tutta una situazione di incertezza che in definitiva lede la credibilità della linea americana, lede la sua capacità di garantire un sostegno alle posizioni, ripeto, difensive dell'Ucraina, e quindi finisce con il fare di fatto il gioco di Mosca. Ultima considerazione che forse si può fare. Noi abbiamo assistito due giorni fa ad alcune dichiarazioni importanti da parte del comandante supremo delle forze NATO in Europa, un generale americano, Grinkevich, il quale appunto, come dicevate da studio, ha riformulato in qualche misura la teoria della deterrenza. Che cosa ha detto Grinkevich? Ha detto: se saremo attaccati, se l'Europa sarà dovesse essere lesa nei suoi interessi, noi garantiamo, la NATO garantisce una capacità di reazione immediata, puntuale, deterrente nei confronti di un ipotetico attacco russo. Questo è interessante notarlo, ma è non perfettamente in linea con le dichiarazioni che vengono dal livello politico, dall'amministrazione americana nella sua più alta espressione, nelle parole del Presidente degli Stati Uniti. Quindi c'è probabilmente anche l'esigenza da parte degli Stati Uniti e da parte della NATO di mettere insieme, di conciliare questi due aspetti, una certa vicinanza ormai innegabile di Trump a Putin, e lo abbiamo visto dall'agosto dell'anno scorso in Alaska, con una credibile riaffermazione del criterio della deterrenza, criterio della deterrenza che, come sappiamo tutti, non ha nulla di offensivo, ma è viceversa il cardine su cui l'Alleanza Atlantica ha vissuto e ha garantito pace e sicurezza per molti decenni. Ecco, bisognerà cercare, dal punto di vista americano, forse di evitare questo tipo di contraddizione.
0: Beh, però insomma è difficile chiedere a Trump coerenza anche solo nelle dichiarazioni, quindi non lo so, bisogna capire veramente se il quadro sarà anche solo un po' più chiaro, in meglio o in peggio, dopo le elezioni di mid term. Diciamo che dobbiamo forse aspettarci che queste siano settimane fibrillanti?
1: Sì, indubbiamente le elezioni di midterm hanno un ruolo importante. Molti annunci del presidente Trump vengono letti da autorevoli osservatori e commentatori in funzione proprio dell'appuntamento elettorale e in funzione del recupero del calo di popolarità che è davvero notevole nell'opinione pubblica americana e nello stesso campo repubblicano. Qui c'è un tema, credo, da seguire con attenzione, tra gli altri, ed è il tema della compattezza del suo stesso elettorato, dei suoi stessi seguaci politici. Fa pensare la circostanza che molti rappresentanti, molti candidati repubblicani a queste importanti elezioni del 3 novembre abbiano preferito evitare la partecipazione diretta di Trump agli eventi elettorali, ai comizi, alle assemblee, considerando quella partecipazione del Presidente degli Stati Uniti più come uno svantaggio, come qualcosa che li avrebbe svantaggiati elettoralmente, che non come un aiuto alla loro campagna in corso. E questo appunto fa riflettere. riflettere sul grado davvero senza precedenti di impopolarità del presidente americano, che tra l'altro si rivolge ad una base, quella americana, alla quale lui stesso ha promesso 2 anni fa nessuna guerra, prima l'America, sì, e invece si trova impelagato e continua ad essere impelagato sia nella guerra Russia-Ucraina, che lui aveva inopinatamente promesso di risolvere in 24 ore, sia soprattutto nella guerra non risolta con l'Iran, che ha avuto, come sappiamo, delle conseguenze molto negative sul mercato e quindi anche sull'orientamento dell'elettorato americano.
0: Ah, certo, su questo. Concentriamoci proprio sui rapporti tra Trump e l'Europa, ma intendendo in modo molto molto peculiare l'Italia. Abbiamo visto, registrato, anche con lei siamo tornati nei mesi scorsi a commentare, no, gli attacchi di Trump nei confronti dell'Italia e di Meloni. Poi invece, e sicuramente è stato, come dire, un frutto dell'odore delle urne, Trump ha avuto delle aperture, ha recuperato anche parole positive ed elogio nei confronti di Meloni, molti dicono per assicurare l'elettorato italiano negli Stati Uniti, e probabilmente così. Questa mattina le agenzie ribattono le parole di Meloni in occasione del lancio della stampa statunitense, insomma una nuova iniziativa del quotidiano torinese, di Meloni che torna, non tanto, Trump non lo cita proprio, ma torna sul legame Roma-Washington e dice il legame Italia-Stati Uniti è storico, inossidabile, unità di sfide comuni in Europa. C'è un riposizionamento, secondo lei, anche del nostro paese rispetto agli Stati Uniti, oppure no? O c'è un congelamento prudenziale in attesa che passi la nottata?
1: A me francamente non sembra che ci sia un riposizionamento, mi sembra che ci sia cautela ormai diffusa in tutto lo spettro politico, governo, maggioranza, opposizione, sulla imprevedibilità, sulla erraticità delle dichiarazioni del presidente Trump e quindi anche sulla inaffidabilità di alcuni suoi personali propositi. Detto questo, gli Stati Uniti rimangono un partner essenziale per l'Italia e per l'Europa, un partner di cui, nonostante la giusta direzione nei confronti, in direzione di una autonomia strategica maggiore da parte europea, dobbiamo in qualche modo tenere conto, c'è un grado di interconnessione e di interdipendenza tra le due sponde dell'Atlantico che è un dato oggettivo di cui è bene tenere conto. C'è una dipendenza economica, militare, tecnologica che va ridotta quanto prima possibile a favore di una maggiore autonomia europea, ma non può essere ignorata nel momento in cui ci troviamo. Quindi occorre bilanciare le due esigenze, l'esigenza di contenere l'imprevedibilità e la erraticità, certo, del Presidente degli Stati Uniti, ma l'esigenza di lavorare in connessione con un alleato ancora molto importante per noi.
0: Da questo Consiglio europeo di domani e dopo, al di là degli specifici temi che sono sul tavolo, lei si aspetta che l'Unione Europea dia un segnale anche ai cittadini europei stessi di consapevolezza e di capacità di reazione?
1: Io mi auguro che dal Consiglio europeo esca un segnale di coesione, soprattutto un segnale di unità, perché la cosa peggiore che potrebbe succedere all'Europa in questo momento è di accentuare le sue differenze di sensibilità nei confronti dei rischi, certo, nei confronti di quello che potrebbe succedere. È chiaro che per un cittadino della Lituania, dell'Estonia o della Lettonia la dimensione del rischio, la sensibilità al rischio di vedere sviluppi negativi, addirittura militari, nel suo paese è diversa dalla sensibilità che si può avere a Lisbona o a Palermo. Sono città e realtà geograficamente distanti, ma in realtà questo tipo di minacce, questo tipo di rischio è qualcosa che investe l'Europa nella sua interezza, non solamente una parte dell'Europa, quella più esposta geograficamente o per contiguità territoriale. Sì. Quindi mi auguro davvero che i rischi che vengono dal fronte nordorientale siano condivisi, così come specularmente dovranno essere condivisi e sostenuti insieme i rischi che vengono dal fianco sud dell'Europa, che non sono da trascurare neanche questi.
0: No, direi quindi di no, perché lì troviamo di nuovo anche la Russia, se proprio no vogliamo guardare a Mosca come minaccia principale, quindi questo dovremmo ricordarcelo.
1: Quindi l'auspicio è che si riesca ad avere non solo un linguaggio comune, ma un impegno comune a considerare appunto da condividere delle esigenze che riguardano tutti e non solo alcuni, sia al nord che al sud del nostro continente. Tanto più, proprio in linea con quello che lei stava accennando, tanto più che il conflitto russo-ucraino e l'irrisolto purtroppo conflitto con l'Iran hanno una tendenza ad avvicinarsi o a collegarsi addirittura. Abbiamo visto delle operazioni ad esempio nel Mar Nero che hanno interessato l'Iran indirettamente, il trasporto di petrolio, e che possono costituire un punto di connessione molto pericoloso e quindi da controllare con attenzione tra i due conflitti.
0: Sempre interessante ascoltare l'ambasciatore Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che ringrazio. A presto, ambasciatore. Buona giornata.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Buon lavoro. Allora, teniamo l'attenzione sulla Russia, ma questa volta lo facciamo dando un taglio economico, questione di cui noi spesso ci siamo occupati, perché che l'economia russa stia risentendo della decisione presa nel febbraio 2022 è assolutamente evidente da tempo. Però l'abbiamo detto, più che si va avanti, più che la situazione in qualche modo si annoda e diventa sempre più pesante. Questo l'avevamo fotografato anche prima dell'estate, prendendo l'estate come momento di cesura temporale, almeno per quanto riguarda la messa in onda della nostra trasmissione, e quindi siamo tornati adesso in questo principio d'autunno con un allarme che arriva direttamente dal Fondo Monetario Internazionale da Bangkok, che dice: attenzione, l'economia russa in questo momento è tenuta in piedi unicamente dalla macchina bellica, quindi dalla cosiddetta economia di guerra, spese che negli ultimi anni sono aumentate, militari, del 375%, e quindi la Russia è alla canna del gas, tant'è che in questo momento avrebbe bisogno e come della mano statunitense, quindi la proposta di Trump, non tanto dell'acquisto di quel tot di barili quanto del fatto che possano essere sospese alcune sanzioni che ovviamente soffocano di più, nonostante triangolari del commercio, l'economia di Mosca. Cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo. Grazie per essere tornato ai nostri microfoni a Massimiliano Di Pace, economista, docente di International Trade all'Università di Tor Vergata di Roma, collabora con Huffington Post ed è molto esperto di Russia. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ha ragione il Fondo Monetario Internazionale, la Russia ormai è in piedi, l'economia russa, unicamente tenuta in piedi dall'economia di guerra?
2: Guardi, ha ragione e ha torto. Perché? Ragione dal nostro punto di vista, dal punto di vista razionale, macroeconomico, indubbiamente l'economia russa si sta indebolendo, perché ormai il 36% del bilancio pubblico viene destinato alla difesa, o meglio all'attacco, se si vuole essere più precisi, 185 miliardi di euro, lasciando, pensi, per tutte le altre spese pubbliche 300 miliardi di euro in un anno per una popolazione di 143 milioni, mentre da noi ci sono per 60 milioni 1150 miliardi di euro Quindi alla fine la spesa pubblica pro capite al netto della spesa militare, che da noi bomba oltre i 40 miliardi anche se non ci sono dati ufficiali insomma a riguardo, e che ciascun cittadino russo prende tra un nono e un decimo di spesa pubblica pro capite. E allora questo perché dico che l'FMI ha anche torto? Perché in Russia, con un'espressione molto colorita ma assolutamente illuminante, è diventato ormai un manicomio a cielo aperto.
0: Però,
2: quindi i ragionamenti macroeconomici, la sensazione di essere, come dire, alla canna del gas, sarebbero validi da noi.
0: Sì, sì.
2: Ma in un paese in cui si tagliano del tutto gli stanziamenti per la cura del tumore, e ci sono 4 milioni e mezzo di persone con questa, con le neoplasie appunto a Mosca e dintorni, lei capisce che diciamo l'approccio logico di analisi macroeconomica e quindi di quelle che sarebbero logiche misure per migliorare la situazione economica del paese valgono alle nostre latitudini, ma lì no, è come un luogo senza gravità, per
0: no,
2: cui
0: no, ma...
2: insomma da noi si ha difficoltà, sentivo anche l'intervento dell'autorevole interlocutore l'ambasciatore Valentini che mi ha preceduto, anche la, come dire, le aspettative, i desiderata di colloquio, di dialogo, di confronto diplomatico, valgono quanto un approccio del genere con un esagitato scalmanato, sono molto inefficaci. Purtroppo Putin e quindi i russi hanno il cervello concentrato su un unico obiettivo, quello della conquista il più possibile dell'Ucraina, sicuramente del Donbass, ma solo per il momento, perché la loro idea è chiara, è quella di conquistare prima o poi tutta l'Ucraina, ma lo dicono, lo scrivono,
0: Sì, sì, ma infatti,
2: quindi,
0: no, ma gli obiettivi massimalisti,
2: ecco,
0: quelli sono.
2: Questo, perché sennò
0: sì,
2: i dati, è come i dati clinici di un'analisi laboratorio, che se viene letta da un medico determina una reazione, no? Cure, terapie, ecco. Lette da una persona non in sé, lasciano, come dire, inalterata la situazione, con il risultato che Putin, il governo russo e i russi, molti russi, non tutti, ma molti russi, non si sentono alla canna del gas, ecco.
0: Ma perché questo è lo sì, ma questo è, come dire, lo spirito imperialista del Russimir che brucia sotto la cenere, della serie sopportiamo tutti perché l'obiettivo è quello, il Russimir, quindi avere, se non l'annessione territoriale, però, come dire, riportare di fatto una realtà del Russimir. Ricordiamo che Russia, piccola Russia, la piccola Russia è l'Ucraina, e Russia bianca che è la Bielorussia, dove in effetti c'è un Lukashenko che è assolutamente fantoccio di Putin, che infatti è ancora in piedi soltanto grazie al sostegno che arriva dal Cremlino. Cioè, questo che noi crediamo appartenga soltanto alla mente sana fino a un certo punto, lucido nella follia di Putin, in realtà è un sentimento molto presente e ancora forse maggioritariamente presente nel popolo russo.
2: Sì, guardi, una cosa è certa, che 5 anni non sono pochi.
0: Direi proprio di no.
2: Quindi il fatto che si sopportino tanti disagi è clamoroso, che fino all'altro giorno io leggevo nella stampa russa, e ne avevo anche riscontro personale, che mancavano i carburanti, ora vendere il diesel, che è un carburante molto usato anche in Russia, non riesco a capire in quelle quantità, poi non riesco a capire come sia possibile. Penso più a un bluff
0: che
2: ad altro,
0: dati personaggi in campo,
2: non riesco proprio a capire come sia possibile, se prima è razionato e ora lo esportano, o attingono a riserve strategiche. Ma strano che non l'abbiano fatto fino ad ora. Guardi, la situazione è molto confusa a quelle parti, quindi qualsiasi chiave di lettura posso dire che ha il tempo che trova. Ecco. Rimanendo nell'ambito economico, che giustamente era la sua domanda, i grandi numeri dicono sostanzialmente questo. Per quanto riguarda la crescita del PIL, il Fondo Monetario Internazionale prevede, diciamo, per quest'anno, il 2026, e per il prossimo, una crescita di poco inferiore all'1%, 0,9, più o meno come l'Italia, che è 0,8. Ecco. Ma i dati più interessanti sono quelli dimensionali, cioè la dimensione del PIL russo in termini di dollari, ovviamente, non di parità di potere di acquisto, che è una valutazione, come dire, discutibile, comunque non oggettiva, perché modifica il tasso di cambio, in questo caso rublo dollaro, non quello che c'è in borsa, per intenderci, ma secondo appunto il potere di acquisto di 1000 rubli rispetto all'equivalente somma in dollari. E quindi le posso dire che nei dati del Fondo Monetario Internazionale quantificano in 2860 miliardi di dollari per il 2026, l'anno in corso, il PIL appunto della Russia, ricordando però che quello italiano, che siamo 60 milioni e non 143, è di 2700 miliardi, quindi di poco inferiore. Se poi la mettiamo a paragone con la Germania, Germania ha un PIL esattamente il doppio di quello italiano, loro sono 80 milioni, cioè 5.480 miliardi. E tutto questo si riverbera poi nel PIL pro capite, che indica la capacità di ciascun cittadino, intesi bambini e nonni ovviamente,
0: certo,
2: di produrre reddito. Ebbene, quello russo nel 2026 è poco sotto i 20.000 dollari, quello italiano quasi 46.000 e quello tedesco oltre 65.000. Quindi il PIL pro capite russo è meno della metà di quello italiano e un terzo, meno di un terzo, di quello tedesco. Quindi sul piano della capacità economica non c'è confronto tra Russia e Unione Europea, c'è confronto però sull'esercito. Putin, insomma, chiaramente chi segue gli aspetti militari lo sa, sta emanando un decreto un mese sì e l'altro no per incrementare continuamente la dotazione delle risorse umane dell'esercito, per cui a livello di soldati sono ormai 1.550.000. Va considerato che i militari dell'Unione Europea sono 1.300.000 e tutti i militari della NATO in Europa, in cui c'è la Turchia che da solo vale 500.000, siamo a 2 milioni. E, ecco, questi sono parametri che forse nella follia moscovita si considerano. Ecco, quindi il piano di difesa sicuramente è la migliore delle sanzioni, ecco, questa è la mia personale modesta opinione.
0: Ecco, volevo proprio arrivare a questo. I nostri ascoltatori, lei ormai è voce ospite, amico di questa trasmissione, e sappiamo benissimo che conosce molto molto bene la Russia per motivi di lavoro, per motivi di studio, per motivi anche personali e affettivi, diciamo così. Quindi è sempre interessante ascoltarla anche oltre il dato economico analitico. Secondo lei cosa potrebbe veramente rompere, incrinare il legame tra Putin, intendendo Putin, ma anche tutto il vertice del Cremlino convinto della guerra, e il popolo russo, quantomeno una parte di questo, mettendo nel popolo anche diciamo gli esponenti dell'economia, dell'intelligenza russa? Cioè cosa veramente potrebbe in questo momento frammentare, incunearsi tra Putin e il resto dei russi?
2: Guardi, la domanda è giusta e la risposta è che allo stato attuale le cose è molto improbabile, per un motivo che pure da noi è difficilmente percepibile. In Russia ormai, contrariamente a quello che io stesso pensavo fino a 10 anni fa, non dico insomma gli ultimi anni, è a tutti gli effetti un regime violento. Quindi ci sono tante notizie di cronaca, di arresti, gente che sparisce, quindi nessuno si azzarda allo stato attuale delle cose a esprimere il dissenso che prova. che i russi iniziano a sentire disagi, sicuramente le file benzinai lo sono anche per i russi, e la riduzione dei beni da comprare, una vita più complicata in generale,
0: sì.
2: Il timore della mobilizzazione che in Russia hanno tutti ben presente, e tanto che si stanno, chi è nell'età, insomma, e alle possibilità economiche.

0: di percezione della realtà, di attivazione di comportamenti conseguenti. Per esempio in Russia non si sciopera mai, basterebbe uno sciopero di una settimana, al limite di un mese, per far cadere Putin.
1: No, chiaro.
0: Si ferma tutto, anche le fabbriche di armi. Non è che i russi non abbiano, però questo richiederebbe che
1: molto coraggio, cioè, anche ecco, perché in questo momento
0: non vedo che ci siano queste condizioni, ecco. Tra l'altro, per quello che vedo anche personalmente, è incredibile, ma si nega. Che so, l'aereo arriva in ritardo di moltissime ore a causa insomma dei droni ucraini, e si arriva e si dice beh, siamo arrivati puntuali. Queste cose non avvengono.
1: Siamo
0: portati a pensare di relazionarsi con un soggetto, Putin, i suoi rappresentanti, la Russia stessa, come se ragionassero come noi, perché allora in quel caso certo che la diplomazia ha un ruolo fondamentale, ma quando Peskov dice noi, come dire, di fatto moriremo fin quando non abbiamo conquistato 0,01% del territorio del Donbass, si scardinano i principi logici, direi anche umani, delle scelte pubbliche che devono fare una logica comparazione tra costi e benefici. E lì appunto questo non esiste. Quindi non riesco a essere ottimista.
1: No, l'avevamo capito.
0: questo
1: c'era arrivato.
0: Una persona scalmanata non riesce che gli ragioni, dice ma no, calmati, dai, su, fai il bravo. Purtroppo non funziona, anche fatti cronaca italiani lo ricordano.
1: No, questo è assolutamente vero, mi vengono i brividi quando lei ci parla proprio di un sistema russo che in realtà opera anche una sorta di di autoinganno collettivo. Cioè, mi impressiona tantissimo, mi sembra un film distopico. Guardi, no, ma torno a dire, lei è una grandissima conoscenza.
0: Mi impressiona che da quelle parti, appunto, come ricordava, ci sono state tante volte, conoscendo appunto tanta gente.
1: Certo.
0: Che devo dire?
1: Il quadro che ci ha disegnato è come al solito perfetto e puntuale, anche oltre il dato economico che è la sua materia. Buongiorno professore, grazie, a presto, che ci aggiorniamo. Massimiliano Di Pace, economista, docente di International Trade all'Università Tor Vergata di Roma, lo leggiamo anche sulla Huffington Post, esperto di Russia. E c'è un altro graditissimo ritorno tra pochissimo, perché abbiamo pensato di introdurre, in un momento in cui sicuramente l'attenzione a livello europeo non solo guarda alla crisi economica, alla crisi internazionale importante con l'incertezza delle sue evoluzioni del fronte russo-ucraino, tutti i temi, temoni che saranno domani anche al vertice europeo sul tavolo, quindi ovviamente da una parte crisi energetica, bilancio europeo, questioni anche che riguardano flessibilità, sì, come, quando, rispetto anche gli scostamenti di bilancio richiesti proprio da singoli paesi, tra cui l'Italia, per far fronte ai rincari energetici che immediatamente si sono tradotti anche su rincari del costo della vita e dunque di inflazione, e poi ovviamente le questioni di sicurezza e sostegno all'Ucraina, tutti i temoni. Ma ce n'è un altro che si impone, si deve imporre, proprio per evitare che poi si subiscano ancora di più le conseguenze di un mancato treno, ovvero quello dell'intelligenza artificiale. Se ne parla molto per gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, con i rischi che sono arrivati anche dai padri stessi dell'intelligenza artificiale, ma c'è un rischio che è reale tanto quanto gli altri, cioè che si perde il treno dell'intelligenza artificiale se non permettiamo a tutte le nostre imprese, ma non solo alle imprese, quindi non solo proprio a chi poi è lavoro impegnato e protagonista della struttura economica, di non avere la possibilità di entrare a costi calmierati, di salire sul treno dell'intelligenza artificiale. Guardate, questo è un tema di cui a livello generalista si sta parlando pochissimo, ma è un nodo proprio ganglare, assiale del momento storico che stiamo vivendo. Buongiorno e bentornato a Fabio Scacciavillani, economista accademico, ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Centrale Europea.

0: Per PM, tra gli altri, ha scritto Il furto del millennio, come la Cina ha turlupinato e depredato l'Occidente. Buongiorno Scacciavillani, bentornato.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, perché non si parla della necessità di prevedere, come dire, degli ingressi a costo calmierato, quindi di un abbattimento dei prezzi per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale? Perché sennò ci tagliamo le gambe prima di chiederci se vogliamo correre.
1: Ma in effetti il problema dei costi dell'uso dell'intelligenza artificiale è diventato una questione basilare, perché molte imprese, molti professionisti che avevano adottato questi sistemi poi si sono accorti che sono molto molto costosi, e addirittura c'è chi si è reso conto che costava meno assumere un dipendente che utilizzare per le stesse funzioni un sistema di intelligenza artificiale. E quindi sì, insomma, la questione dei costi ha portato anche ad un altro fenomeno, cioè l'abbandono delle grandi società di intelligenza artificiale americane come OpenAI, Anthropic, e la migrazione verso i sistemi cinesi che sono molto meno costosi, come Qwen, Z.AI, DeepSeek e tanti altri. E questo però punta anche a un rischio per tutto il settore dell'intelligenza artificiale, che è quello della caduta dei prezzi. Ora, in questo settore si stanno investendo centinaia di miliardi, addirittura da qualche mese le società di intelligenza artificiale stanno facendo concorrenza ai governi sul mercato obbligazionario per l'emissione di obbligazioni, quindi si stanno indebitando fortemente. La questione è: ma tutti questi debiti, tutti questi investimenti porteranno a dei ritorni che daranno la possibilità di ripagare gli investitori? E qui cominciano a esserci dei forti dubbi.
0: Stiamo parlando della palesata bolla che è lì dietro l'angolo, che molti danno.
1: Esatto. Perché una tecnologia, soprattutto all'inizio, presenta delle prospettive mirabolanti, poi però quando la concorrenza tra i vari operatori inizia a farsi più serrata, i prezzi scendono.
0: Per forza, regole base di mercato.
1: Assolutamente. È successo in tanti casi, quello che magari gli ascoltatori ricordano con maggiore chiarezza è quello della telefonia mobile.
0: Certo.
1: All'inizio
0: costi proibitivi, invece poi
1: erano costi proibitivi, apparati ingombranti, erano praticamente dei telefoni che si usavano in macchina perché richiedevano molta energia, quindi la batteria della macchina, eccetera. Adesso siamo praticamente in un'altra era, e quello più o meno succederà e sta già succedendo anche nel campo dell'intelligenza artificiale, dove i grandi player americani, Anthropic e OpenAI, stanno praticando dei prezzi tra $1 e $2 per milione di token, mentre i concorrenti cinesi, per lo stesso numero di token, fanno pagare tra 6 e 10 centesimi.
0: Quindi è sempre la Cina che ci tiene un po' per il collo, quantomeno che tiene per il collo le imprese su diversi settori, ambiti e scala occidentale.
1: Sì, ma anche queste imprese cinesi fra un po' avranno la concorrenza dei PC. In che senso? Che questi modelli che oggi vengono utilizzati su grandi data center, richiedono 1 trilione di parametri per essere efficienti, fra non molto, e già si comincia, già questo processo è in atto, verranno fatti girare sui PC. Cioè noi saremo in grado, noi utenti, di utilizzare dei sistemi non così potenti come quelli delle grandi società, ma che hanno prestazioni 80-90% di quelli più evoluti, però potranno girare sui nostri computer personali. E fra non molto potranno girare sui nostri smartphone, come quello da cui io vi sto parlando. Ci sono già società come Reflection, in cui ha investito Nvidia, che è un po' la regina dei chip per l'intelligenza artificiale, e hanno adattato dei modelli open source, quei modelli che possono utilizzare anche terze persone per i propri fini, per adattarli alle proprie esigenze. Ecco, questi modelli, diciamo ridotti di sistemi open source cinesi, possono già girare sugli smartphone, ovviamente quelli di alta gamma, quindi con
0: deve esserci il supporto che diciamo che abbia questa prestazione, no? Quindi ovviamente stiamo parlando
1: anche la memoria, tra 3 e 6 giga di memoria, quindi anche lì è una questione che non il piccolo smartphone che possiamo comprare, ecco, su Amazon.
0: Però per capire a questo punto, allora, è necessario concorrere all'abbattimento dei prezzi per l'utilizzo dei sistemi che permettono di utilizzare l'intelligenza artificiale, non solo per evitare che aziende, imprese, società restino fuori, ma proprio anche per mantenere la salute stessa di queste imprese e evitare venti e bolle che potrebbero creare un caos inimmaginabile?
1: Ma la bolla, tutti gli elementi di una bolla sono già presenti, quindi quello che succederà fra non molto sarà un'ondata di consolidamenti.
0: Vabbè, consolidamento, ci sta, hanno guadagnato tanto, che c'è, insomma, è fisiologico.
1: Sì, ma quello è successo anche, lo ricordiamo, nelle reti di telefonia mobile. Prima c'erano tante, facevano profitti
0: immensi,
1: no? Stiamo parlando dei primi anni 2000. E poi adesso paghiamo prezzi infinitamente più bassi e il numero delle società di telefonia mobile si è ridotto. Lo stesso è avvenuto con gli internet provider, e lo stesso è avvenuto in tutt'altro settore, nei pannelli fotovoltaici. Quindi diciamo così, anche l'intelligenza artificiale avrà questo ciclo con una velocità molto maggiore che in passato, e quindi tutti questi grandi investimenti poi daranno pochi benefici a chi ha investito in queste società, ma molti benefici ai consumatori, che avranno a disposizione sistemi molto evoluti a prezzi molto più bassi. Il che ci porta al discorso dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese, o in generale nelle imprese. Perché? Perché quando i prezzi saranno più bassi, quando i sistemi saranno più evoluti, tutti, solo per restare in vita, avranno bisogno di adottare l'intelligenza artificiale.
0: Non è una scelta, cioè necessariamente ormai siamo nella corrente, la corrente va in quella e ci porta in quella direzione. O ne resti fuori, ma totalmente fuori, o ti devi adeguare, punto.
1: Esatto, ma questo ha delle implicazioni non banali per le imprese, perché un sistema di intelligenza artificiale non è come, non so, uno spreadsheet oppure un sistema di word processing. È qualcosa che impone il cambiamento di processi nelle imprese. E io, che mi occupo anche di queste cose, quindi di aiutare le imprese a introdurre l'intelligenza artificiale nella loro pratica quotidiana, noto fortissime resistenze, perché cambiare i processi, cambiare quello che si è fatto finora, quello che è andato sempre bene, è un trauma. E quindi sia dal top management sia dai dipartimenti di IT, quindi di tecnologia, c'è una estrema riluttanza ad abbracciare questa nuova tecnologia, il che è miope, perché è come quelli che si ostinavano a usare i cavalli sì, quando i motori a scoppio facevano la loro comparsa e si diffondevano.
0: No, no, ma su questo è evidente. Poi uno, per carità, può assolutamente negare la realtà, ma direi che è proprio, diventa una questione proprio di volontà irriducibile a negare la realtà. Scacciavillani, tornando sulla Cina, guardando anche al suo libro, certo, io l'ho citato apposta, Il furto del millennio, come la Cina ha turlupinato e depredato l'Occidente. Quanto la Cina ci ha turlupinato anche sul fronte dell'intelligenza artificiale?
1: Ha turlupinato le grandi società come OpenAI, XAI, cioè, no, ma questi hanno distillato, si dice in gergo, i sistemi di punta, hanno praticamente mandato milioni di query, quindi di richieste a questi sistemi, e attraverso le risposte hanno copiato, usiamo dei termini così colloquiali, hanno copiato i sistemi che erano stati sviluppati in America. E quindi quello che ha scioccato il mondo è stato DeepSeek, il primo, poi sono seguiti gli altri. E quindi sì, l'intelligenza artificiale cinese è ancora un po' indietro rispetto ai sistemi di punta americani, però con questo sistema, con questo metodo di copiatura, praticamente hanno saltato tutta la fase di sviluppo, tutte le spese di ricerca, ed è questo il motivo per cui riescono a praticare dei prezzi 10 volte più bassi di quelli dei concorrenti americani. Ed è un motivo per cui poi le imprese americane avevano il 70% del mercato fino a un anno, due anni fa, oggi hanno solo il 30%.
0: Mamma mia, impressionante. Ma l'Europa è proprio fatta fuori da questa corsa, considerando anche che, se non sbaglio, è l'azienda, il gruppo olandese, no, che in realtà mette a punto questi microchip estremamente efficienti, di cui dovrebbe
1: c'è
0: avere
1: questo gruppo olandese che è un pezzo importante della catena del valore della produzione di chip. Questo è vero, però è un caso più unico che raro.
0: È l'eccezione che conferma la regola, che l'Unione Europea è fuori, ho capito.
1: Esatto. Poi c'è Mistral, che è il sistema francese di intelligenza artificiale, che insomma arranca, ma rimane ancora in partita, un po' per usare una metafora calcistica, sempre a rischio retrocessione, però continua a fare un'attività che tiene l'Europa, diciamo, che mantiene la bandiera europea. C'è un'altra società che è sempre francese, si chiama AMI, che ha raccolto diversi miliardi, che sta cercando di andare in un'altra direzione, o meglio di aumentare il set di informazioni dei sistemi di intelligenza artificiale, perché analizzerà anche i filmati.
0: Ecco.
1: E quindi sarà in grado di insegnare ai robot come, non so, si ripara macchinario, sarà in grado di insegnare come ci si muove in un ambiente ostile o chiuso. E quindi dalle immagini, non solo quindi dai testi scritti, ma anche dalle immagini e dagli audio, riuscirà a sviluppare un nuovo concetto, farà un nuovo progresso nel campo dell'intelligenza artificiale. Si sta scommettendo su quello.
0: Assolutamente interessante, anche con tutte le inquietudini, no, che porta con sé, perché è veramente non un cambio di paradigma, è proprio un passaggio epocale anche da un punto di vista antropologico, quindi dobbiamo essere preparati, anche perché la direzione è quella e il progresso non si arresta, l'abbiamo già visto.
1: Assolutamente, dobbiamo essere consci di questo, sì, di questa evoluzione e entrare in un ordine di idee di doverlo adottare, un po' come se quando si sono cominciati a diffondere i personal computer, qualcuno dice no, ma io continuo con la calcolatrice, perché
0: sì, il paragone è quello, certo. Grazie Fabio Scacciavillani, a prestissimo, buona giornata.
1: È stato un piacere, buona giornata a tutti.
0: Piacere nostro ritrovare Fabio Scacciavillani, economista, lavorato al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Centrale Europea. Vi ricordo ancora Il furto del millennio, scritto per PM, come la Cina ha turlupinato e depredato l'Occidente, ma anche Cronache del rimbambientalismo, gustosissimo da leggere, anche perché scrive molto molto bene Fabio Scacciavillani. Allora, in questo momento le agenzie hanno battuto una notizia che ci arriva direttamente dalla sala stampa Vaticana e che ci dicono che la notte è trascorsa tranquillamente per Papa Leone dopo l'intervento di ieri, intervento, l'abbiamo detto, che è durato 90 minuti, anche se poi Leone è stato in sala operatoria alla Gemelli di Roma per 3 ore per la rimozione del nodulo, l'esame istologico che è immediatamente seguito dall'asportazione del nodulo ha confermato la adenocarcinoma. Da qua la decisione di un intervento radicale e quindi dell'asportazione del lobo inferiore del polmone. L'intervento è perfettamente riuscito, si è concluso positivamente, adesso la degenza operatoria si presume sarà di pochi giorni, qualche giorno, una settimana è stato detto. Eventuali altre terapie non sono state comunicate dalla sala stampa vaticana, ma poi gli esperti sentiti anche dalla stampa italiana e internazionale dicono che soltanto un esame approfondito di quanto asportato potrà indicare la migliore terapia, se necessaria, da mettere in campo. Per il momento quindi ancora tanti auguri, e stanno continuando ad arrivare messaggi da tutto il mondo, dall'Italia, da tutto il mondo, e soprattutto le preghiere che continuano a sostenere il percorso ospedaliero di Papa Leone. Per quanto ci riguarda, brevissima pausa, giusto il tempo di dare spazio alle news delle 9 e poi tornare insieme per l'ultima ora del Buongiorno in Blu.
2: Buongiorno in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000. Con Chiara Placenti.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti a servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, con tecnica videoassistita, dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato 1 ora e mezza. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è salito ad almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate, interruzioni di corrente in gran parte della capitale Kiev. 900 in totale i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree su 19 regioni russe. In Consiglio dei Ministri salta la spiegazione della manovra, ordine del giorno non aggiornato, comunicano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera ieri per l'intervento del ministro Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani, sempre drammatica quella alimentare. Lo denuncia una ricerca della Fondazione Banco Alimentare.
2: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto è in condizioni di povertà assoluta. Lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo, con un pasto al giorno, al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Via libera da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi, stangati in arrivo per chi guida senza assicurazione. Infine calcio, Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegro perdono 3-1 in casa del Villarreal. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: 8.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, su in Blu 2000 tutti i giorni, dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E torniamo, sapete che per noi è un tema assolutamente caro, parliamo di immigrazione. Perché? Perché ci sono due notizie che voglio mettere insieme questa mattina. Da una parte von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che ieri, in previsione anche del Consiglio Europeo, che lo abbiamo detto, si aprirà domani per continuare poi fino a venerdì, avrà tanti dossier sul tavolo, anche quello dell'immigrazione. In particolar modo von der Leyen ha detto che sul fronte migrazione l'Unione Europea non è mai stata così forte, facendo esplicito riferimento al contrasto all'illegalità, e ha detto che gli attraversamenti illegali delle frontiere sono scesi a livello più basso dal 2021, con un calo del 55% negli ultimi due anni, e poi ha detto che anche le domande di asilo e gli spostamenti non autorizzati sono in calo, guardando positivamente anche al numero di rimpatri in aumento. Ecco, tutte cifre, tutti elementi, discorsi, scenari che in realtà qualche dubbio ce lo fanno venire, soprattutto pensando a quanto l'immigrazione è già ad oggi, ma sarà sempre di più un elemento di tenuta di alcuni paesi, forse di tutti, ma in modo particolare di alcuni paesi europei da un punto di vista socio-economico, ed è il caso dell'Italia, ancora di più guardando ai dati e al quadro delineato dal rapporto sull'economia dell'immigrazione che è stato pubblicato ieri, presentato ieri dalla Fondazione Moressa. E al telefono con noi c'è Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione Moressa. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Ora andiamo anche nel dettaglio di alcuni capitoli del vostro rapporto, però il quadro che emerge è che un'Italia senza immigrati si riscoprirebbe non solo più vecchia, ma anche più povera.
1: Sì, sono i principali risultati, i numeri chiavi del nostro rapporto. Diciamo che quando si parla di immigrazione probabilmente non si riesce a capire quanto incide già oggi a livello di popolazione e non solo nel nostro paese. E oggi i cittadini che non hanno residenti in Italia, che non hanno la cittadinanza italiana, sono 5,4 milioni e rappresentano il 9% della popolazione.
0: Tantissimo.
1: A questi però andrebbero aggiunti i 2 milioni che negli anni hanno acquisito la cittadinanza. Quindi oggi possiamo dire che il 13% della popolazione residente in Italia è straniera o ha origine straniera. Quindi un bel numero di persone che incidono sicuramente a livello demografico, sono molto più giovani degli italiani, hanno ancora il tasso di natalità più elevato rispetto a quello di mortalità, quindi un saldo positivo naturale, e anche gli ingressi che arrivano sono maggiori delle uscite. Quindi una popolazione che incide nelle classi d'età più centrali. Questo fa sì che, essendo più giovani, avendo dei tassi di occupazione leggermente più elevati di quelli degli italiani, incidano di più a livello economico.
0: Ecco, come possiamo tradurre in numeri questa incidenza? Cioè, che peso hanno sul PIL italiano?
1: Allora, oggi i 2,6 milioni di occupati stranieri, e con questo numero individuo soltanto quelli che non hanno la cittadinanza italiana, producono quasi il 10% del PIL. Per darle il numero a miliardi, sono 196 miliardi, 9,7% del PIL. Ovviamente incidono di più dove sono maggiormente presente a livello di occupazione, quindi per darle anche un dato a livello regionale, in Emilia-Romagna fanno il 13% del PIL della regione, in
0: Tantissimo.
1: Lombardia siamo al 12%. E incidono di più nei settori in cui sono presenti.
0: Certo.
1: Il 21% del PIL dell'agricoltura è prodotto da occupazione straniera. Penso siano numeri importanti, insomma, che danno un po' il quadro.
0: Molto. E oltre all'agricoltura, gli altri settori dove la loro presenza è assolutamente importante, si fa sentire?
1: Le costruzioni, il 18% del PIL delle costruzioni, quindi dell'edilizia, è prodotto dall'immigrazione, e anche il 14% dei ristoranti e degli alberghi, quindi del settore turistico, è prodotto sia da lavoratori ma anche da imprenditori, perché una cosa che passa sicuramente in secondo piano è che è vero che l'occupazione migrante è spesso collocata in lavori poco qualificati, mm-hmm. per vari motivi, dati dal riconoscimento della mancanza del riconoscimento del titolo di studio, dal fatto che le prospettive nel nostro paese sono un po' limitate, quindi tendiamo ad attrarre immigrazione meno qualificata, okay. però ci dimentichiamo che incidono anche a livello di imprenditori. Oggi il 10,8% degli imprenditori in Italia è nato all'estero, e è un dato in continua crescita. Negli ultimi 10 anni sono aumentati del 21%, mentre gli italiani sono diminuiti del 5%.
0: E poi c'è un altro elemento, no? Non solo gli immigrati come imprenditori, come coloro che contribuiscono in modo importante al PIL e dunque alla ricchezza italiana, ma anche come contribuenti, quindi fanno bene anche all'erario, alle casse dello Stato.
1: Sì, ovviamente incidono anche a livello di contribuenti. Noi abbiamo esaminato gli ultimi dati disponibili sui redditi, e sono 5,2 milioni i contribuenti nati all'estero, quindi il 12% dei contribuenti in Italia sono nati all'estero. Un'analisi che da sempre fa la Fondazione è quello di cercare di capire qual è l'effettivo impatto fiscale, cioè diciamo che c'è percezione comune che la popolazione straniera incida più nei servizi rispetto alle tasse che riesce a produrre. Quindi
0: Che in Italia c'è un problema, come dire, di evasione sommerso che poi alla fine, come dire, coinvolge anche i cittadini stranieri, ma è una questione endemica nostra, no? Però guardando soprattutto i settori dove sono inseriti, sappiamo che si prestano, soprattutto quello della ristorazione, ad una certa disinvoltura, no? Rispetto, ecco.
1: Sì, questo è un problema un po' trasversale per tutte le cittadinanze, e sicuramente è un problema comunque per l'Italia, perché il lavoro nero, il lavoro grigio non porta contributo alle casse statali e crea disuguaglianze, crea varie problematiche, quindi sì, è una cosa che va ovviamente combattuta per tutti. Quello che la Fondazione fa è esaminare le tasse che entrano nel contributo fiscale della popolazione straniera residente e il loro effettivo costo. Quindi noi consideriamo soltanto i flussi monetari, e quindi non consideriamo la percezione magari negativa che può esserci nella popolazione nell'avere una popolazione straniera magari relegata in determinati quartieri, ma neanche quella positiva di avere persone che si occupano dell'assistenza come le badanti. Noi valutiamo soltanto meramente quello che entra e quello che esce nelle casse dello Stato, e consideriamo solo la popolazione straniera residente. Quindi da una parte conteggiamo le entrate a livello di IRPEF, di IVA, i consumi, i permessi di soggiorno, i contributi sociali netti a carico dei lavoratori, e abbiamo un totale di 45 miliardi. Ovviamente la popolazione straniera non è solo ospitare una popolazione straniera non è solo un beneficio ma anche un costo, e il costo è dato dalle spese per la sanità, dalle spese per la scuola, dalle spese per i servizi sociali, dalla giustizia, dall'accoglienza, e abbiamo un totale di spese di 44 miliardi. Quindi malgrado facciano lavori diciamo meno qualificati, essendo una popolazione giovane che quindi non incide ancora sulle pensioni e incide solo in parte nella sanità, abbiamo un saldo positivo di 1 miliardo.
0: Beh, assolutamente, veramente sono numeri importanti che in qualche modo fanno anche annichilire la propaganda contro l'immigrazione. facciamo una sorta di esercizio, mi rendo conto che sia poco scientifico, però è talmente brava Chiara Tronchin che ci aiuterà. Cioè, se noi dovessimo immaginare veramente un'Italia senza questa fetta di lavoratori e contribuenti, oppure anche senza proprio azzerarla, però diminuirla in modo importante, in cosa ci accorgeremmo subito proprio di questa flessione?
1: Io credo che ce ne accorgeremo un po' in tutti i settori. Già oggi le imprese chiedono, hanno penuria di lavoratori proprio per questione demografica, nel senso che l'Italia ormai da oltre 50 anni non ha più un tasso di fecondità tale da consentire un ricambio generazionale. Questo ha fatto sì che oggi non mancano solo i lavoratori, mancano anche i potenziali genitori per nuova popolazione. Quindi di fatto senza la componente migrante ci mancherebbe della popolazione attiva, della popolazione che porta welfare, quindi non solo degli occupati, ma proprio un 10% in meno di popolazione che riesce a sostenere tutti i servizi. Poi sicuramente in alcuni settori si sentirebbe, quindi dall'agricoltura, dal settore dell'assistenza, si sentirebbe in un attimo la mancanza di persone. Tanti. Quello che probabilmente sfugge è che ormai questa popolazione che è presente, il grosso dell'immigrazione in Italia è presente da almeno 20 anni, è una componente strutturale della nostra Italia, quindi è inimmaginabile, probabilmente mancherebbe sia l'operatore del bar o del ristorante, ma sia il domestico, la badante. Quindi è inimmaginabile che domani, cosa succederebbe domani se non ci fossero più i migranti.
0: E invece vorrei tornare su un aspetto che prima abbiamo toccato, però per soffermarci e fare un ragionamento in più, cioè quella che voi definite proprio come segregazione occupazionale, no? Cioè il fatto che troviamo i migranti impegnati soprattutto in certi settori, spesso anche meno tutelati da un punto di vista economico ma anche della sicurezza. E questo per tutta una serie di motivi che un po' abbiamo detto, però se ci torniamo sopra almeno così consolidiamo questo aspetto.
1: Sì, come abbiamo detto, oggi i migranti, gli occupati stranieri sono 2,6 milioni, tra l'altro il dato in crescita rispetto all'anno scorso, è quasi aumentato del 3%, e sono concentrati nelle classi d'età più giovani, quindi quasi la metà ha tra i 35 e i 49 anni. Però se io vado a vedere esattamente che lavori fanno, vedo che una buona parte fanno lavori non qualificati. Per dare un'idea, vanno dal domestico, dal facchino, dalla badante, dalla donna delle pulizie. Tutti questi lavori c'è una forte presenza straniera. Fatto 100 i lavori non qualificati, il 31 posti sono occupati da stranieri. Invece se vado a vedere le professioni più qualificate, questo valore si abbassa al 2,7%. Quindi tendenzialmente l'immigrazione, ovviamente anche in questo caso faccio un distinguo in base alla cittadinanza, è concentrata in professioni poco qualificate. Questo, se da una parte può essere positivo perché si crea meno concorrenza con gli italiani, dall'altra è negativo, in quanto l'occupazione straniera sta crescendo a livello di importanza. Il fatto che facciano lavori poco qualificati fa sì che contribuiscano meno a livello di tasse e di introiti, e soprattutto essendo più giovani, una popolazione giovane non solo sostiene il welfare ma porta nuova professionalità, porta nuovo sviluppo. Quindi in realtà investire su questa popolazione è positivo non solo per loro ma soprattutto per noi. Quindi abbiamo vari motivi per cui non abbiamo immigrazione particolarmente qualificata, sia il problema del riconoscimento dei titoli di studio, che non è semplice per uno straniero farsi riconoscere se non è all'interno della comunità europea il titolo di studio, sia per le possibilità di lavoro che diamo. E questo però è un fenomeno che si riscontra anche tra i ragazzi italiani, non a caso molti studiano e lasciano il paese in cerca di nuove opportunità.
0: Grazie, perché ci ha, spero che ci abbia chiarito le idee, nel senso che le abbia chiarite a tutti, parlando proprio di numeri e di situazioni, diciamo così, reali, concrete, e che veramente il quadro sia elaborato e metabolizzato da chi ci sta ascoltando. Grazie Chiara Tronchin, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie
0: ancora. Chiara Tronchin è ricercatrice della Fondazione Moressa. Sul sito della Fondazione trovate anche il rapporto che è stato presentato ieri. E parliamo ancora di migranti sul nostro territorio, a volte anche presenti sul nostro territorio senza permesso di soggiorno, quindi o perché è scaduto o perché non lo hanno mai avuto, ma migranti che poi con il loro comportamento si dimostrano veramente eroici e rappresentano forse i cittadini che vorremmo e come nel nostro territorio. Eppure anche qua ci sono contraddizioni che fanno un po' rabbia. Vi porto a Pachino, dunque siamo in provincia di Palermo. Nel fine settimana, domenica scorsa, in un'abitazione è scoppiato un incendio. Veramente le fiamme hanno divorato l'abitazione e all'interno si trovavano tre anziani. E una persona ha contribuito in modo importante a metterli in salvo, e questa persona è un giovane tunisino privo di permesso di soggiorno che adesso rischia l'espulsione. Il suo nome è Jawer Hadagi ed è assistito dall'avvocato Salvatore Di Fede, che è al telefono con noi. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, io ho in estrema sintesi raccontato sì. La vicenda, ci aiuta e ci dà qualche informazione in più?
2: Guardi, la vicenda è abbastanza semplice e assurda nella sua originalità.
0: Ecco.
2: Scoppia questo incendio, la signora, una delle tre persone, l'unica donna, la signora anziana, esce gridando aiutatemi, va a fuoco, aiutatemi. C'erano dei ragazzi là vicino, erano in tre. Quindi sono subito accorsi e hanno capito che la situazione stava sfuggendo di mano, perché la signora gridava ci sono due disabili dentro, ci sono due disabili dentro. Uno era allettato, il marito di questa signora, e un altro è il fratello di questa signora, disabile dalla nascita con problemi cognitivi. Quindi i ragazzi sono entrati dentro in mezzo alle fiamme, nel video proprio si vede la tragicità della situazione, del momento. Sono entrati, uno si è levato la maglietta proprio per evitare che prendesse a fuoco, hanno preso il signore allettato usando il materasso a mo' di barella e lo hanno portato fuori, e poi il signore disabile, l'altro anziano con i problemi cognitivi, preso dal panico, non riusciva a muoversi dalla sua stanza, lo hanno proprio preso in braccio e lo hanno portato fuori. Dopo aver salvato le persone hanno avuto una lucidità invidiabile, degna veramente di professionisti, di soccorritori professionisti, perché sono rientrati dentro, hanno preso la bombola del gas, l'hanno chiusa e l'hanno portata fuori, evitando un disastro al quartiere. Questo è encomiabile, l'alto valore civile dell'azione è importantissimo. Ma nonostante tutto sono arrivata la polizia, ha controllato le generalità sia dei soccorsi che dei soccorritori. Questo ragazzo era privo di permesso di soggiorno, con un'espulsione già in capo dalla questura di Mantova, e quindi è stato portato in un CPR, nel CPR di Trapani, di Nilo, per l'esattezza. Purtroppo la legge è chiara, nel senso che chi viene preso senza documenti deve essere portato in un centro per l'espulsione. Vi è la possibilità, l'articolo 42 bis del testo unico dà una forte discrezionalità al questore. Proprio premiando chi si fa attore di una di atti insomma eroici come in questo caso, salvo che non ci siano problemi di ordine pubblico. Per il questore ci sono problemi di ordine pubblico che io non ravviso. Allora è vero che il ragazzo è stato coinvolto in una rissa qualche mese fa, qualche mese fa, parlo del mese di giugno, però è anche vero che se a luglio il questore di Mantova gli fa un'espulsione e lo lascia nel territorio è perché non era un soggetto pericoloso, e se non si fosse imbattuto in questo incendio oggi sarebbe serenamente libero di girare nel nostro territorio, quindi evidentemente non è un soggetto pericoloso. Non credo proprio che la polizia lo avrebbe lasciato libero di circolare con un'espulsione senza eseguirla coattivamente se fosse stato un soggetto pericoloso.
0: No, ma infatti lo vogliamo non lo è. Sperare.
2: È una valutazione sbagliata, ma tra l'altro l'avere fatto questa azione, aver messo in pericolo la sua vita ma anche il suo futuro, perché lo sapeva che sarebbe stato poi in qualche modo attenzionato dalla polizia, quindi il suo futuro, quindi con un'espulsione, insomma l'avere fatto questo gesto credo che sia veramente, debba cancellare eventuali nei nella sua vita, insomma è giusto dare una seconda opportunità a questo ragazzo.
0: Ma i margini perché veramente l'azione e il diritto corrispondano al buon senso, quali sono? Quindi come si è attivato, quante speranze ci sono per vedere concesso il permesso?
2: L'unico che può fare qualcosa è il questore della provincia di Siracusa, perché la pubblica amministrazione ha una forte discrezionalità, è l'unico che può applicare l'articolo 42 bis, lui o il ministero ovviamente da cui dipende. Non vi è altra persona che in questo momento può modificare le sorti di questo ragazzo, perché anche il giudice stesso non potrà far altro che convalidare il trattenimento, perché è stato legittimamente compiuto, è un soggetto irregolare in Italia con un precedente di polizia, non penale perché non è stato mai condannato, ma con un precedente di polizia per rissa, e quindi deve essere espulso. L'unico che può modificare, gli unici anzi due che possono modificare le sorti di questo ragazzo sono il questore della provincia di Siracusa e il ministro degli interni. Non vi è altra possibilità, purtroppo, alternative non ne abbiamo. Non ce ne sono.
0: Cerchiamo almeno di far conoscere questa storia.
2: Sì,
0: che
2: l'unica cosa è come dire, questo collegamento che ci può essere tra l'opinione pubblica, la forza politica e quindi poi ascendere il ministero e quindi il questore della provincia di Siracusa. Quindi gli unici che veramente possono cambiare le sorti di questo paese è veramente l'opinione pubblica, che debba fare cambiare idea al ministro e al questore. Non abbiamo purtroppo alternative.
0: No.
2: Ma cos'è che a me dispiace veramente? Che avere premiato questo ragazzo sarebbe stato da monito per tutti gli altri, cioè come dire, comportati bene in Italia e vedrai che l'Italia ti sta accanto.
0: Certo.
2: Invece noi stiamo dando un segnale negativo: o ti comporti bene o non ti comporti male, se hai a che fare con la giustizia rischi l'espulsione se non hai i documenti. Cioè domani mattina, se dovesse succedere una cosa del genere, un ragazzo clandestino girerebbe le spalle per non rischiare la propria...
0: Ma infatti è su tutti i fronti, la situazione che si è venuta a creare è deleteria e non va nella direzione che una società civile dovrebbe invece avere, assumere e perseguire. È scorante, è veramente scorante. Avvocato, teniamoci a giorno... Prego, non volevo interromperla, mi dica.
2: Anche perché ho parlato con poi il capo squadra dei pompieri che sono intervenuti e lui mi ha garantito, se non fosse stato per quei tre ragazzi oggi avremmo pianto non meno di due morti, perché sarebbero morti soffocati o bruciati vivi, perché poi hanno avuto anche l'intelligenza di chiudere le porte ed evitare che il fuoco si propagasse velocemente nell'abitazione.
0: Ecco, figuriamoci. Avvocato, sì, sì, mi tenga aggiornata. Intanto,
2: certamente,
0: grazie.
2: Certamente. La ringrazio.
0: Buona giornata. Salvatore Di Fede è il legale che sta assistendo Jawera Hadaji. A tra poco.

0: spazio legalità.
1: Bentrovati allo spazio legalità del mercoledì. Oggi guardiamo all'11 ottobre, quando si è celebrata la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Nell'occasione Terre des Hommes ha pubblicato i dati, il rapporto In Difesa 2026, da cui poi c'è il lancio della campagna Terre des Hommes proprio a tutela delle bambine e delle ragazze. Nell'occasione sono stati appunto pubblicati i dati che riguardano la violenza a danno dei minori, realizzata anche grazie ai dati, numeri forniti dalla polizia, e il dossier è veramente scorante. I dati ovviamente si riferiscono al 2025 e ci raccontano una realtà che non può essere taciuta. Buongiorno a Federica Giannotta, responsabile Progetto Italia per Terre des Hommes.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Quanto sono vittime i nostri minori? E quanto non ce ne accorgiamo, non ne sappiamo, non ne parliamo?
2: Purtroppo, diciamo, dal decennio che noi possiamo fotografare grazie ai dati del Dipartimento Interforze, abbiamo un aumento nell'ultimo decennio dei reati a danno di minorenni. Siamo passati infatti dai poco più di 5.000 ai 7.200 casi nel 2025. Abbiamo un 40% in più quindi di aumento, ma quello che vediamo è questo, che c'è un aumento soprattutto in alcune, diciamo, dimensioni delle fattispecie di reato, quelle che attengono alla sfera familiare, al cosiddetto intramenia, cioè le mura domestiche, sì. Quindi maltrattamenti in famiglia, l'abbandono di minore, persone incapaci, anche l'abuso di mezzi di correzione, che denotano una fragilità del tessuto familiare, una carenza di strumenti ma anche di sostegno evidentemente a famiglie che sono famiglie appunto che hanno bisogno di un contenimento, di un appoggio, ma anche di una serie di diciamo strumenti di prevenzione, no? Per tutelare, certo, i bimbi che vivono all'interno della famiglia, che dovrebbe essere il luogo più sicuro, più protetto, e questo è un ambito. Soprattutto i maltrattamenti, abbiamo un 109% in più nel decennio, che è un fenomeno che è sempre cresciuto, piano piano, ma è sempre cresciuto. Devo dire che rispetto soprattutto al maltrattamento, che è una fattispecie appunto molto silenziosa e nascosta, il fatto che emerga può e deve essere anche letto come una interazione maggiore di chi sta vicino a quel bambino di poterlo proteggere, quindi di far emergere, no, questa situazione, sì, di rischio, quindi che sia più visibile da un certo punto di vista, come dire, un bene. Poi ci sono invece reati che attengono alla sfera sessuale e diciamo dell'intimità della persona, quindi la pornografia minorile, la violenza soprattutto sessuale aggravate, non che hanno avuto un incremento anche loro nel decennio, e qui devo dire le bambine e le ragazze sono proprio le

0: ma perché il bambino solitamente lo pensiamo inserito in famiglia, poi ci sono anche bimbi non accompagnati, in questo caso sono soprattutto bambini stranieri, però veramente si fa fatica a capire se si sta facendo qualcosa.
1: Guardi, in realtà si sta facendo molto e credo che questi dati in parte, con tutta diciamo la delicatezza del fatto che non abbiamo dati che parlano dell'epidemiologia, no? Di questi fenomeni, ma sono dati molto puntuali e pochi relativi alle denunce, però devo dire che da un lato si lavora molto sull'intercettazione, anche per esempio sulla diagnosi, sulla capacità di riconoscere che quella è una situazione di per esempio potenziale maltrattamento. Noi lavoriamo molto su tutta la dimensione del sanitario, di collaborazione col mondo dell'educazione, dei nidi, perché delle situazioni di potenziale rischio siano fatte emergere. Lavoriamo nel mondo dello sport, per esempio, per creare ambienti sicuri laddove i nostri ragazzi e ragazze dovessero sentirsi esposti in qualche modo a una situazione che non li fa sentire, no? Protetti, possano segnalare, possano in qualche modo avere dei meccanismi di appoggio, le cosiddette safeguarding, che devono essere delle politiche di messa in sicurezza degli ambienti e di formazione dei professionisti che in qualche modo accompagnano il bambino in qualunque dimensione della sua crescita, della sua espressione, come dire, no? Nel quotidiano devono essere persone formate. Su questo si sta investendo molto sul tema delle appunto safeguarding, sul tema del creare degli ambienti sicuri con personale che sia professionalmente competente a saper anche riconoscere quando è il momento di segnalare magari che un collega non si sta comportando nel modo ideale. Ecco, su questo devo dire c'è un'attenzione generale molto molto alta, e su un lavoro anche si sta facendo molto lavoro di formazione di chi invece da un punto di vista più, se vogliamo, clinico, della pediatria, del mondo proprio della salute, sia in grado di riconoscere i segni di qualcosa che non è patologia altra ma è per esempio maltrattamento, e bisogna avere il coraggio a quel punto di leggere quei segnali nel modo corretto, e su questo stiamo investendo moltissimo. Ricordo che Terdedom ha fatto nascere la rete ospedaliera per la prevenzione del maltrattamento infantile, che ha proprio ospedali con ambulatori sul intercettazione del maltrattamento, che storicamente lo avevano, ma noi li abbiamo messi tutti insieme proprio per lavorare a rafforzare la competenza anche dei medici, dei pediatri di famiglia a saper riconoscere questi segnali.
0: Sì, questo è essenziale, no? Perché è ovvio che, posto che è difficile a volte denunciare maltrattamenti, penso ai maltrattamenti in famiglia anche per un adulto, figuriamoci per il bambino, che fa anche fatica a discernere e a dare un nome a quello che gli sta accadendo.
1: Esattamente, poi c'è tutta la dimensione che questi reati sfiorano, diciamo, del digitale. Noi ne parliamo qui con la pornografia minorile, che però è un di cui, come dire, sì. È un tema, però ecco, l'esposizione dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi alle violenze nel mondo del digitale ha delle sfumature molto molto ampie e differenti, e devo dire che noi per esempio non solo lavoriamo sul tema del rafforzare le capacità dei nostri ragazzi di saper intercettare che cos'è pericoloso, ma dall'altra parte stiamo lavorando anche a rafforzare la normativa del nostro paese. Abbiamo depositato una proposta di legge nel luglio di quest'anno proprio con la Società Italiana di Pediatria perché sullo 03 sia vietato esporre i bambini al digitale. I genitori in questo vanno accompagnati a costruire loro stessi un esempio positivo per i loro figli, quindi devono essere consapevoli che l'esposizione per esempio su questa fascia di età molto piccola è proprio da un punto di vista della salute del bambino un pericolo e deve essere evitata. È come esporre il bambino al fumo. Nello 03 tu non daresti una sigaretta a tuo figlio,
0: direi
1: la stessa cosa. Ecco, quindi la nostra proposta di legge va in questa direzione, ma con una apertura ad accompagnare nelle fasi di età, poi via via che il bambino cresce, ad un'esposizione, una fruizione di tutta la dimensione dei social che sia graduale. E dall'altra parte stiamo lavorando anche a rafforzare le misure che le stesse piattaforme devono però mettere in campo, e quindi monitoriamo per esempio il Digital Service Act, stiamo vedendo adesso con le nuove normative, cioè c'è tutto un apparato che, come dicevo, di safeguarding in senso lato, no? Cioè gli ambienti in cui i nostri bimbi e ragazzi crescono dai primissimi anni devono essere ambienti a loro misura, e quindi bisogna creare competenze ma anche alleanze interistituzionali tra i vari attori.
0: Direi proprio di sì. Grazie veramente Federica Giannotta per questa mattina.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie mille.
0: Buona giornata, buon lavoro e grazie per tutto quello che fate per stare

sempre dalla parte dei nostri bambini, dei nostri minori. Federica Giannotta è responsabile progetti Italia di Terre des Hommes. Tra pochissimo torniamo in Sicilia, andiamo a Termini Imerese.

0: anticipato, andiamo direttamente a Termini Imerese, siamo nel palermitano. Probabilmente la notizia l'avrete sentita. La sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, ha espuntato un cantante neomelodico napoletano, Mauro Nardi, dalla lista degli artisti che si sarebbero esibiti durante i festeggiamenti per la ricorrenza di San Daniele. E perché? Perché questo cantante neomelodico, sappiamo che non è la prima volta che succede, in passato si è vantato di aver proprio partecipato alla festa di diversi boss di Cosa Nostra e comunque dei Casa Monica, e la sindaca ha detto no, e veramente ha utilizzato delle parole di una dignità, trasparenza e legalità che sono ammirevoli, perché ha detto: noi non siamo la Sicilia della cupola, siamo la Sicilia di chi ha sacrificato la propria vita per combattere la mafia. E Maria Terranova è al telefono con noi. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, in realtà la sua decisione le ha comportato sicuramente apprezzamento, ma anche delle critiche.
1: Senza dubbio, sì, ma in realtà non mi aspettavo
0: l'apprezzamento.
1: Tanta risonanza. Per me è una decisione che è stata veramente straordinariamente normale, cioè non mi aspettavo neanche che avesse questo risalto, mi aspettavo ovviamente anche le critiche, ma chi mi conosce sa, sono sindaco da 6 anni, chi mi conosce sa che faccio quello che ritengo giusto, non mi interessa riempire piazze in questo caso portando artisti che nel caso in questione hanno espresso dichiarazioni, hanno fatto dichiarazioni in interviste televisive negli anni passati che io ritengo personalmente sconcertanti, che l'amministrazione comunale di Termini Imerese ha ritenuto sconcertanti, e per questo diciamo siamo stati guidati, ma in modo abbastanza agevole, verso la decisione che nasce da una valutazione di opportunità istituzionale, di responsabilità politica che ci impone come amministratori, come sindaci, di considerare non soltanto il valore delle iniziative che vengono promosse sui nostri territori, ma anche i messaggi e i comportamenti pubblici e anche il significato delle scelte che possono essere ricondotte direttamente, certo, o in questo caso direttamente al comune e quindi all'ente. Diciamo che le dichiarazioni sono chiare. Il fatto che io stia sentendo, abbia sentito, ma sono dichiarazioni di anni fa, diciamo che qui non è in discussione né il tempo in cui sono state fatte le dichiarazioni, non è in discussione neanche la persona di Mauro Nardi. Io non ho espresso giudizi, me ne guarderei bene sulla persona. Quello che è in discussione sono le sue dichiarazioni, che sono chiare, che sono precise, che hanno descritto una Sicilia che noi non vogliamo veicolare, che noi non vogliamo che venga descritta in questo modo. Io quando ho visto quell'intervista, sentire quando andavo a cantare a Palermo, andavo su questi terrazzi, Palermo viene descritta come la Palermo delle feste private, sì, dove c'era tutta la cupola presente, gli Inzerillo, i Bontade, i Contorno, i Buscetta, diceva io cantavo e loro impazzivano. E poi ovviamente le dichiarazioni di vicinanza e di affetto, lui parla di affettuosità e di stima nei confronti dei Casa Monica. Alla fine quello che mi ha colpito in questa intervista anche è che lui dice: noi siamo gli artisti di queste persone. Ora,
0: sì, sì, no, ma infatti l'intervista si può recuperare, quindi invito veramente chi ci sta seguendo a farlo.
1: Sì. Peraltro, diciamo, io ieri ho sentito parlare di danni all'immagine, qui nessuno ha detto che lui con le sue canzoni inneggi alla mafia. Io non conosco i testi delle sue canzoni e non lo conosco come artista, diciamo, e poco mi interessa conoscerlo. Noi ci riferiamo, ripeto, alle sue dichiarazioni, che non è che lasciano margini o non lasciano dubbi interpretativi. I dubbi interpretativi non ne lasciano, quindi qui l'unico danno all'immagine, se lui ritiene che ci sia un danno all'immagine, l'unico danno all'immagine che può esserci stato lo ha fatto, lo ha arrecato lui stesso facendo quell'intervista anni fa. Noi ci siamo limitati semplicemente a prendere atto di quell'intervista, di quelle dichiarazioni e a dire tu in un palco pubblico, in una piazza pubblica a Termini Imerese non canti perché non condividiamo i messaggi che hai lanciato attraverso quella intervista, che poi quell'intervista sia di 2 anni fa, di 3 anni fa, di 10 anni fa, di 20 anni fa, poco importa. Ecco, peraltro diciamo come amministrazioni comunali diciamo siamo assolutamente libere di fare valutazioni di questo tipo, perché il patrocinio comunale non è un adempimento burocratico, un riconoscimento dovuto.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: È un atto che esprime per noi adesione simbolica dell'ente e istituzionale dell'ente a un'iniziativa e al messaggio pubblico che quell'iniziativa trasmette. Ecco perché prestiamo particolare attenzione quando concediamo il patrocinio.
0: Ecco,
1: in questo caso il cantante è stato chiamato da un'associazione del territorio, non ha rapporti diretti col comune.
0: Sì, questo è evidente, poi non è che vi mettete a organizzare voi, no?
1: No, assolutamente.
0: Ecco, questo credo più o meno sia facilmente comprensibile per tutti. Ma sindaco, quanto è difficile veramente perseguire, restare sul terreno, promuovere la legalità oggi quando, come dire, gli inganni, i tranelli, comunque le insidie, volute o non volute, sono veramente tante, tantissime, e anche a volte imponderabili?
1: Ma molto, devo dire che noi cerchiamo veramente di perseguire la legalità quotidianamente attraverso le nostre scelte quotidiane. Io peraltro sono stata vittima, ma già di recente, anche ma in tutti questi anni, di minacce, sono sottoposta a una vigilanza importante, perché abbiamo portato avanti sui territori operazioni che poi non hanno risonanza mediatica, ma sono quelle cose su cui noi veramente fondiamo la nostra attività di amministratore, e mi riferisco a smantellamento di depositi illeciti di rifiuti, mi riferisco a smantellamenti di occupazioni abusive di suolo pubblico. Cioè a Termini Imerese quotidianamente per 6 anni abbiamo portato avanti iniziative di questo tipo che hanno chiaramente, che portano con loro chiaramente con sé un messaggio importante, che diciamo quello che ho detto io, credo di aver scritto nel mio post: la legalità deve avere il coraggio delle scelte, altrimenti resta qualcosa che ci limitiamo a proclamare nei cortei, nelle giornate della legalità, con questi striscioni meravigliosi, ma se poi diciamo non passiamo dalle parole ai fatti quotidiani diventa davvero complicato anche amministrare i territori con dignità, che è quello che io provo a fare veramente ogni singolo giorno, senza clamore da 6 anni e senza veramente particolare mediatica. A noi interessa portare i risultati ai territori e cambiare veramente i territori e le comunità in meglio. Termini Imerese è una realtà complessa, Termini Imerese è una realtà che esce da 2 commissariamenti, peraltro,
0: infatti.
1: Che le amministrazioni precedenti sono state travolte da indagini giudiziarie. È una città che ha sofferto molto e che grazie a Dio diciamo in questi 6 anni ha anche recuperato tantissimo.
0: Come ha visto, perché lei è sindaco da 6 anni, è una giovane donna, come ha visto nella sua storia di ragazza, studentessa e poi insomma cittadina e sindaco cambiare in questi ultimi anni Termini Imerese? Perché veramente Termini Imerese, da questioni sociali, economiche, legali, ha attraversato una storia molto travagliata alle spalle, no?
1: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese era, diciamo, tutti la conoscono in realtà come la città della Fiat.
0: Sì.
1: Io continuo a dire, Termini non è la città di quello che ha perso, è la città di quello che oggi possiede. Termini possiede uno straordinario patrimonio artistico, archeologico, culturale che oggi stiamo cercando di valorizzare. Io devo dire, non sono abituata a fare i bilanci, perché i bilanci li fanno i cittadini, non chi amministra. Posso solo ricordare veramente da dove siamo partiti. Il comune di Termini Imerese, peraltro già sciolto anni e anni addietro per infiltrazioni mafiose, negli anni precedenti al mio insediamento, come dicevo poco fa, che era sciolto per altre vicende giudiziarie. Abbiamo ereditato conti da risanare, una macchina amministrativa da ricostruire, abbiamo puntato ogni risorsa sulle politiche sociali, sulla sicurezza, e con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo completato importanti opere di riqualificazione urbana. Termini Imerese ed è riuscita a far atterrare negli ultimi due anni oltre 70 milioni di opere pubbliche, già peraltro inaugurate. Proprio l'altro giorno abbiamo finito di inaugurare altre due opere di rigenerazione urbana, quindi è una città che ha cambiato molto in questi anni, lo ha fatto molto rapidamente, perché consideriamo che investimenti di questo tipo normalmente e cambiamenti di questo tipo hanno bisogno di molti molti anni. Siamo stati bravi, credo però che il risultato a cui tengo di più è l'avere restituito orgoglio e dignità a una comunità ferita, una comunità sfiduciata.
0: Sindaco, grazie veramente per il tempo che ci ha dedicato. Torniamo presto a sentirci.
1: Grazie a voi.
0: Buona
1: grazie
0: giornata.
1: A voi per l'interesse e per la vicinanza. Grazie. Buon lavoro.
0: Buon lavoro a Maria Terranova, grazie. Sindaca di Termini Imerese. Noi anche per oggi siamo in chiusura del Buongiorno in Blu. Grazie per averci seguito. Grazie a Davide Dede in regia. Vi ricordo che tutte le voci che avete ascoltato questa mattina dalle 7 potete riascoltarle con l'app Play 2000. Invece l'appuntamento in diretta è per domani alle 7, puntualissimi su InBlu 2000. Buona giornata.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla, ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata, lo ha reso noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni, al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato un'ora e mezza senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Queste alcune parole nell'intervento della Premier Meloni e nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sul paese è salito da almeno 6 persone e 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Kiev, Kharkiv e Sumy sono praticamente senza luce. 900 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando «colpiremo duramente l'Iran». Intanto in Yemen gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo scrive il Wall Street Journal. Via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo a livello economico per chi guida senza assicurazione. Infine sport, calcio, Inter e Napoli KO ieri nella seconda giornata di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: plastica.
1: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Almanacco del giorno pop
6: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
5: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è in diretta.

0: Amici, ci sono numeri che si leggono in un articolo e numeri che quando li senti ti fanno venire voglia di conoscere la persona che c'è dietro. Questa settimana a Radio Fa Buon Sangue abbiamo un bel numero, bello grosso, oltre 450 donazioni di sangue. Ma ne parliamo subito perché al telefono con noi c'è Tommaso Natale di Avis Ortona. Ciao Tommaso, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora intanto iniziamo subito, come stai? Perché 453 donazioni, devi stare bene per forza.
1: Ma io mi sento molto bene e sono super controllato tramite l'Avis.
0: Ma ascolta, grazie. Quanti anni hai, Tommaso? Si può dire?
1: 69.
0: Beh Tommaso, partiamo proprio dall'inizio, 46 anni quasi circa in Avis, sono davvero tantissimi. Ti ricordi ancora perché tanti anni fa hai deciso di fare la tua prima donazione?
1: È una domanda bellissima perché la ricordo sempre, era all'inizio degli anni 80 e io ti dico che ho iniziato perché c'era una dottoressa che mi voleva molto bene, che mi ha introdotto, ma avevo paura del lago Intramuscolo.
0: Ah, okay.
1: E questo è stato per vincere la paura.
0: Ma scusa, tu dici che lei ti voleva bene, ma non è che tu sei andato perché lei era carina, no?
1: No, era una bravissima, la rincontro tuttora, è un'amica di famiglia.
0: Io scherzo naturalmente, ma immagino insomma che sia stato un bel incontro. E soprattutto quando hai iniziato, dimmi scusa.
1: Era febbraio del 1980 e da lì ininterrottamente non ho mai smesso.
0: Ma avessi mai immaginato che quella prima volta sarebbe diventata una storia lunga più di 4 decenni e oltre 450 donazioni? Cioè sentite bene, 450 donazioni.
1: Mai pensato. Ma considerare che io i primi 20 anni ho fatto solo sangue, quindi 4 donazioni all'anno, sono croce d'oro.
0: Ma e come dopo si fanno a fare 450 donazioni?
1: E col plasma dopo. Mi hanno richiesto di fare il plasma e vado a donare il plasma all'ospedale di Pescara tramite l'Avis e da lì ho trovato un ambiente talmente familiare che ecco, quando vado è come se fossi a casa mia.
0: Ah, vai a Pescara, noi siamo stati a Pescara quest'inverno con la radio, proprio lì alla sede dell'Avis di Pescara.
1: Io vado all'ospedale.
0: Ah,
1: di Pescara.
0: Sì, no, ma è lì, cioè, la sede dell'Avis è proprio lì all'ospedale. Ma insomma, dai, te ne ricordi una in particolare oppure no? A parte la prima, dai.
1: No, io considerate che ho avuto pure un, diciamo, un piccolo infortunio mentre donavo, perché ho avuto un ustione da ghiaccio, perché per una volta sola che è uscito un fuorivena in tutte queste donazioni abbiamo messo il ghiaccio, parlando ci siamo dimenticati e si è ustionato il braccio, quindi abbiamo avuto anche questo piccolo infortunio che io non sapevo che il ghiaccio potesse ustionare come
0: il fuoco. Ma insomma, proprio una non te la ricordi, una in particolare, un compleanno, qualcosa, un anniversario? La 200esima?
1: No, questi non li, io mi ricordo che sono andato spesso nel giorno del mio compleanno.
0: Ah, ok.
1: Ricordo un anno che ci fu una mia amica che ha avuto un problema col padre e sono andato a donare direttamente per il padre.
0: Questo. Questa storia,
1: io
0: dai,
1: ho fatto sempre tutto in anonimo.
0: Certo. Questa storia è iniziata tanti anni fa, ma evidentemente il cuore non ha mai smesso di dare il ritmo giusto. Questo è importante. Prima di continuare con chiacchierare con Tommaso, facciamo una pausa musicale. Musica!
2: Beppe e Braida!
3: Il punto è donare il sangue. Perché donare il sangue?

0: eccoci di nuovo a Radio Fa Buon Sangue, ci siamo. Siamo al telefono con Tommaso Natale di Avis Ortona, uno dei donatori premiati anche durante il Donor Weekend all'Aquila. Ma è stato premiato non perché è bello, neanche perché è una buona forchetta, ma soprattutto perché ha fatto 450 donazioni. Io mi sono permesso di dire che sei una buona forchetta, Tommaso.
1: Ci hai azzeccato.
0: Vabbè, perché per fare oltre 450 donazioni bisogna anche essere insomma in salute e avere anche insomma la possibilità di farlo. 450 donazioni non è che significhi solo dare il sangue, ma significa anche tantissimi appuntamenti e tanto tempo dedicato agli altri con grande costanza. Ma c'è stato mai una volta che hai pensato oggi proprio no, non ce la faccio?
1: Beh, veramente no, perché questa è una cosa che ti prende da dentro, e noi giustamente chi lo fa proprio con il cuore. Io ve lo sento e sinceramente certe volte, anche quando non potevo, ho fatto di tutto per poterci andare. Dopo, con questo noi ci siamo impegnati pure con l'Avis, io ho fatto parte pure del direttivo per dare una mano, per qualsiasi cosa, cioè quanto te lo senti e vedi che puoi dare qualcosa per gli altri, per fare del bene, io penso che non ci sta nessuna cosa che ti possa fermare.
0: Beh, questo è anche vero, cioè è verissimo, soprattutto poi quando si fa parte del mondo del volontariato. Ma anche quando una persona arriva a un numero così importante di donazioni, viene spontaneo anche chiedersi una cosa, cioè cosa ti ha spinto a continuare per tutti questi anni, no?
1: È una cosa automatica che viene da sé.
0: Ma secondo te è il senso del dovere, l'abitudine, la solidarietà?
1: È più l'altruismo, cioè pensare sempre che un altro puoi fare del bene, può avere bisogno, cioè quando lo puoi fare non riesci a tirarti indietro.
0: Cioè non diventa poi un'abitudine, no?
1: No, no, no, è proprio perché te lo senti giorno per giorno, sempre, sempre, sempre.
0: Perché io dopo tantissime interviste che ho fatto anche con tuoi colleghi, donatori, avvisini che... Sì. Sono arrivati anche dei numeri importanti e la metà dei tuoi. Poi sembra quasi, tra virgolette, sempre, sette virgolette, sembra quasi una droga.
1: No, no, no, io me lo sento e basta. È così.
0: È che volevo spiegare ai nostri amici, tu cosa ti senti quando hai finito di donare il sangue? Cioè fisicamente, quando esci dalla stanza, mangi qualcosa, un panino, ma dopo, durante la giornata, come stai?
1: Meravigliosamente bene, mi sento appagato, anche per oggi ho fatto qualcosa di
0: questo
1: buono.
0: Mentalmente, ma fisicamente?
1: Fisicamente non mi ha mai dato problemi, anche perché io diciamo che non sono magro, sono abbastanza ben messo e quindi sono stato sempre sempre bene.
0: Sì, fisicamente ti senti meglio, dico?
1: Sì, sì, tranquillo, benissimo, mi sento meglio. C'hai proprio ragione.
0: Vabbè, dopo 450 e più donazioni direi che Tommaso potresti quasi avere la tessera fedeltà di Avis, ce l'avrai già, ti hanno premiato anche, quindi ormai

0: Dai, tra medaglie e come si dice, premiazioni, sei, insomma, hai la casa piena.
1: Sì, sì, tutti i riconoscimenti possibili.
0: Ma sarai.
1: Perché l'Avis, certo. Le croci d'oro.
0: Ed ora ci prendiamo una pausa. Dall'altra parte della regia c'è Andrea Collalto, pronto ad accompagnarci con la musica Fa Buon Sangue e con le prime 5 grandi hit del pop internazionale. Restate con noi, tra poco si riparte sempre qui in nostra compagnia. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Tommaso Natale di Avis Ortona con oltre 450 donazioni. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: volume su Pensieri Giù. Radio fa buon sangue, sempre in circolo.
1: Occhi e orecchi aperti. Musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
2: Ciao a tutti. Il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao da Enrico.

Eccoci, eccoci pronti per iniziare qui su Radio Fa Buon Sangue con il nostro consueto appuntamento con musica Fa Buon Sangue. E grazie naturalmente a DJ Cibo per la linea. Diciamo linea, ma nessuno dei due lo è propriamente, diciamo. Vabbè, vediamo per il 2027 magari di metterci in riga dopo le feste. Dopo le feste, come si dice spesso. Allora, microfono è acceso, la musica è pronta. Anche questa settimana torniamo a curiosare dentro le classifiche di musica Fa Buon Sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto. Questa settimana ci sono delle cose decisamente interessanti, quindi mettetevi comodi perché tra poco iniziamo. Non abbiamo semplicemente spostato qualche posizione, stavolta ci sono veramente delle uscite importanti, nuove entrate e anche una nuova numero uno. Due nomi che avevamo già incontrato nelle puntate precedenti salutano la classifica e lasciano spazio a due novità che arrivano con intenzioni decisamente bellicose, devo dire, di conquistare assolutamente nel più breve tempo possibile il podio. Insomma, se nelle scorse settimane avevate imparato a memoria la nostra top 5, potete tranquillamente dimenticarla. Sì, cominciamo dal fondo della classifica, della nostra classifica internazionale, dalla posizione numero 5, dove ritroviamo Morgan Wallen con Been By Now, un brano che continua il suo viaggio nella nostra top 5, con quella domanda che rimane sospesa nell'aria: se qualcosa doveva succedere, sarebbe già successo? Morgan questa settimana deve guardarsi alle spalle perché la classifica è cambiata parecchio. E allora vediamo se riesce a resistere. Arriva Morgan Wallen con Been By Now, numero 5. No.

E dalla quinta posizione saliamo alla numero 4 di Musica Fa Buon Sangue, la nostra classifica internazionale. Qui troviamo ancora una volta Sienna Spiro con Great Expectation. La sua è una presenza che ormai comincia a farsi interessante. È entrata nella nostra classifica direttamente sul podio e questa settimana continua il suo percorso. Il titolo parla di aspettative, ma c'è una cosa che nelle classifiche radiofoniche insegnano molto bene. Puoi aspettarti una posizione e poi magari ritrovarti da tutt'altra parte, ed è proprio questo che rende interessante ogni nuova settimana. Sienna Spiro porta nella nostra top 5 un'atmosfera più intensa, personale, quasi sospesa possiamo dire, molto diversa dai brani che la circondano, e questa volta la troviamo al numero 4. Ma attenzione, perché davanti a lei ci sono due posizioni che promettono movimento. Ma ascoltiamocela, Sienna Spiro con Great Expectation.

Siamo sul podio, arriva la numero 3 della nostra classifica internazionale di musica fa buon sangue. Troviamo Stella Left Eye con Boston. Anche per lei questa settimana c'è un piccolo cambio di prospettiva. Dopo aver conquistato la vetta nella puntata precedente, questa volta deve lasciare il primo gradino del podio. Ma attenzione a chiamarla discesa, perché essere ancora tra le prime tre significa che Boston continua ad avere qualcosa che funziona. Quella combinazione di sentimento, leggerezza e atmosfera che riesce a rimanere addosso anche dopo la fine della canzone. E poi c'è una domanda che ci accompagna da quando è arrivata in classifica: riuscirà a tornare al numero uno? Diciamo che per scoprirlo bisogna aspettare ancora un po'. Per ora alla numero 3.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumy e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito a 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I due passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico-Scientifici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È trascorsa tranquilla la notte per sua santità, lo rende noto la sala stampa vaticana all'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni saranno date in giornata. Al Papa è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, l'operazione è riuscita e non ha avuto complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa di più su tutta la nostra economia è quella dell'energia, il costo dell'energia. Nessuno può rispondere da solo, serve una risposta coordinata e rapida, così la Premier Meloni nella comunicazione al Senato in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 morti. Poi 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Interruzioni di corrente si sono registrate a Kiev, Sumy, Kharkiv. 902 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte delle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia l'Iran durante un comizio. Colpiremo duramente il paese, dice. Intanto gli Houthi denunciano di aver subito dall'Arabia Saudita 104 raid aerei e missilistici. Nella capitale Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I due passeggeri della minicar, accusati di 6 aggressioni nella capitale, sono stati fermati e hanno ammesso i fatti. I due sono minorenni e l'accusa per loro è di omicidio. È stata anche sequestrata l'auto che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Droga pagata con la carta del reddito di cittadinanza, questo è uno degli strumenti adottati da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera al nuovo codice della strada e al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri. Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
8: Almanacco del giorno pop
9: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
8: a cura di Alessandro Ferri e
9: Carlo Paschi,
8: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
9: che hanno fatto la storia di quella settimana.
8: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
9: su Radio Incontri in Blu.
10: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 14 ottobre, del GR Valdichiana. L'amministrazione comunale e la chiesa cortonese in questi giorni proseguono l'impegno nell'offrire alla cittadinanza iniziative rivolte a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e lo fanno mettendo in risalto lo stretto rapporto tra il santo di Assisi e la città di Cortona. Grande interesse ha suscitato sabato 10 ottobre il convegno intitolato Cortona città francescana incontra il mondo delle missioni. Una giornata dedicata all'esperienza missionaria francescana nei diversi continenti, con testimonianze da Asia, Africa, America Latina e Terra Santa. Nel nostro servizio una parte dell'intervento di Suor Maria Francesca Federici, suora clarissa del monastero cortonese e missionaria in Nigeria.
1: Sono una clarissa, diciamo, è un tipo particolare di missionaria, quindi il mio orientamento è un po' diverso. E Santa Chiara stessa desiderava andare in Marocco dopo che i primi frati erano stati martirizzati. Non per niente Santa Teresa di Gesù Bambino è patrona delle missioni, quindi anche se io sono entrata in monastero dopo aver sognato il monastero da quando avevo 15 anni ed essere entrata in monastero immediatamente dopo la fine dell'università, ecco, quasi subito mi è spuntato nel cuore questo desiderio della missione e all'inizio era come un sogno che logicamente non so quanto confessare perché le monache avrebbero avuto tutto il diritto di dirmi se vuoi fare la missionaria esci e fa la missionaria, ma io amavo e credevo nella mia vocazione di clarissa e però ho aspettato i tempi del Signore, il quale mi ha fatto aspettare 25 anni perché io sono nata nel 70. No, questo progetto è cominciato un poco prima, è stato un progetto in cui io non ho fatto nulla, è il Signore che ha fatto tutto. Ecco, il mio desiderio era non di convertire nessuno, non di cambiare il mondo, semplicemente mi sembrava che, vivendo la vita della clarissa, ma mi sembrava che i valori della povertà, della semplicità, della fraternità, della gioia, e forse li avrei potuti vivere in modo più autentico in Africa piuttosto che in Europa, che in una società così detta civiltà. E così, ecco, questo desiderio era cresciuto. E alla metà del 1980, verso 1985-86, cominciò un progetto condiviso dai nostri fratelli cappuccini e con le clariste.
0: Sabato prossimo, 17 ottobre 2026, sempre nell'ambito delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Cortona ospiterà un'iniziativa dal titolo Jacopa, San Francesco e Fratelia, una storia di amicizia e devozione, promossa dal Comune di Cortona, dal Centro Studi Fratelia da Cortona e dal Consiglio dei Terzieri. L'incontro intende ripercorrere la storia dell'amicizia che legò Francesco d'Assisi alla nobildonna romana Jacopa dei Sette Soli, signora di Marino, da lui affettuosamente chiamata Frate Jacopa, e il ruolo svolto da Frate Lia nella conservazione della memoria del santo. Secondo le fonti francescane, Jacopa raggiunse Francesco negli ultimi giorni della sua vita portandogli alcuni oggetti destinati alle esequie e i dolci che era solita preparargli. A questa vicenda si collega anche il prezioso cuscino sul quale, secondo la tradizione, Francesco avrebbe posato il capo prima di morire il 3 ottobre 1226. La reliquia, portata a Cortona da Frate Lia, è ancora oggi custodita nella chiesa di San Francesco, dove si svolgerà appunto l'incontro il 17 ottobre. Un legame fra Roma, Marino, Assisi e Cortona che a 800 anni dalla morte di Francesco torna al centro di una giornata dedicata alla storia alla memoria e all'amicizia a tale comunità. Il programma prevede avvio quindi sabato 17 ottobre alle ore 16:30 con un corteo storico per le vie della città, al quale parteciperanno il gruppo storico della città di Cortona e lo storico cantiere di Marino. Alle ore 17:30 nella chiesa di San Francesco si terranno i saluti istituzionali e uno scambio di amicizia tra i sindaci di Cortona e Marino. Seguirà alle ore 18 una conversazione storica con gli interventi di Alfonso Marini della Sapienza di Roma, autore della voce biografica dedicata a Jacopo dei Sette Soli nel Dizionario Biografico degli Italiani, Filippo Sedda del Centro Studi Santa Rosa de Viterbo e Ugo Onorati della Proloco Marino. A coordinare l'incontro sarà Grado Giovanni Merlo della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi. Ultimo momento francescano della settimana sarà domenica 18 ottobre alle ore 16:30 presso il MAEC di Cortona con la conferenza del professor Pierangelo Mazzeschi, organizzata in collaborazione con le parrocchie cortonesi. Il titolo della conferenza è particolarmente invitante: Gino Severini e il Sacro, Arte e Vita. Sulla conferenza ecco un servizio in esclusiva di Radio Incontri in Blu Cortona, dove il professor Pierangelo Mazzeschi gentilmente ci ha presentato in anteprima i temi della conferenza.
2: Nella lunga vita di Gino Severini, che è caratterizzata da avvenimenti culturali e personali molto importanti tra Cortona, Roma, Parigi e la Svizzera,

0: cattolica. Questo avvenimento rappresenta per la vita e l'arte di Severini, pur dentro sempre alle molteplici prove che la vita gli poneva davanti, una sorta di compimento e approdo verso un porto sicuro, che da lì in poi troverà in lui un pioniere coraggioso, diciamo, del XX secolo, proprio nel portare avanti il tema del sacro nell'arte, che all'epoca era così controcorrente, poco confacente alla cultura dell'epoca. Egli dal 1924 fino al 1947 e successivamente anche se a fasi alterne, non cesserà mai di occuparsi del tema del sacro. Il tema del sacro sarà sempre alla sua portata, fino alla sua ultima realizzazione che coincide proprio con il San Marco del 1961 a Cortona. Di quanto detto fino ad ora vi è un'ampia documentazione nella realizzazione dell'imponente opera decorativa che lui ha eseguito con le tecniche dell'affresco e del mosaico in ben 6 chiese della Svizzera romanda, dal 1924 fino al 1947. Inoltre vi è documentazione nella realizzazione della Via Crucis di Cortona del 1944-46 e anche nella Via Crucis eseguita per la chiesa di Saint-Pierre a Friburgo nel 1957 e poi, come dicevo prima, nel San Marco di Cortona del 1961. Ecco, si può così affermare che tutta la poetica che guiderà il suo lavoro all'interno dell'arte sacra è sicuramente ben descritta da quelle parole che lo stesso Gino Severini ebbe a dire dopo aver letto l'opera di Jacques Maritain, Arte scolastica, regalatagli dallo stesso Maritain nel 1923. Lui dice appunto la definizione che con gli scolastici Maritain dava della bellezza era la più bella e la più vera che l'artista moderno potesse accettare. Splendore della forma sulle parti proporzionate della materia.
1: Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia del gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che tutti i GR si possono riascoltare sul sito www.radioincontri.org oppure scaricando la app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi, mercoledì 14 di ottobre. Dopo la giornata calcistica di domenica 11, il campionato di Serie D Girone E, con la sua settima giornata del girone di andata, ci consegna il Prato capolista con 2 punti di vantaggio sul Follonica Gavorrano. Prato che liquida il San Donato Tavarnelle per 2-0 e invece il Follonica Gavorrano è costretto al pari interno contro il Terranova Traiana. Bene, partiamo subito dai primi, ascoltiamo le parole di mister Dal Canto in questo incontro vinto con il classico punteggio di 2-0. Il San Donato Tavarnelle, comunque avversario di tutto rispetto.
4: Allora mister, 3 punti importanti che lanciano il Prato praticamente primo in classifica da solo.
5: Sì, quello oggi conta poco, conta che abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra forte, te l'avevo già detto ieri in prepartita, comunque palleggia bene a giocatori pericolosi, a giocatori di categoria, oggi è stata una partita difficile.
4: Un gol nel primo tempo, un gol nella ripresa, quello che di solito viene apprezzato anche dagli allenatori, no? Si vive con più tranquillità.
5: Sì, siamo stati bravi a sbloccare in un momento un po' di equilibrio. Poi paradossalmente l'infortunio di Biguzzi ci ha scombussolato un po' i piani perché abbiamo messo una quota in un ruolo diverso, quindi abbiamo adattato Greselin leggermente più largo di dove stava giocando, però la squadra ho visto che ha perso un pochettino le distanze sulla partita, quindi abbiamo concesso un paio di occasioni troppo pericolose a loro e in quel frangente comunque ci è andata bene, e poi secondo tempo dopo, soprattutto dopo il cambio Zanon, perché ho rimesso i giocatori nei loro ruoli, la squadra è andata bene, dopo va bene il 2-0, dopo abbiamo avuto anche due occasioni gigantesche pure per arrotondare, però è vero pure che il primo tempo lo potevamo prendere.
4: Diciamo

0: dorsi e verdi e portano praticamente la squadra in questo, questo primo posto che praticamente anche i tifosi hanno sostenuto alla fine, no? La capolista se ne va.
1: Ma quello è giusto, i tifosi sono là per quello, per sognare, per esaltarsi, il calcio vive di queste cose qua, noi sappiamo che la strada non è lunga di più.
0: La Tarugo ha fatto una buona partita, poi gli è mancato quel gol in quell'occasione che sembrava già dentro la palla.
1: Sì, voglio anche rivederla, perché noi dalla panchina abbiamo avuto l'impressione che la palla fosse entrata, però invece magari non lo è. Comunque sì, è stata una buona occasione, è stato bravo, bravo Dorsi a mettergli il pallone sopra la linea, poi un po' anche la sfortuna, però va bene uguale.
2: Alla vigilia un impegno importante contro una squadra importante, anche perché era prima in classifica. Il Follonica Gavorrano quindi rinuncia e deve rinunciare a inseguire il Prato, costretto dal pareggio per 1-1 dal Terranova Traiana. Sentiamo subito le parole di mister Calderini post gara.
3: Con l'allenatore del Terranova Traiana, Stefano Calderini, al termine di un bel Follonica Gavorrano Terranova Traiana. Mister, la prima cosa che mi viene da chiedere è: pareggio perfetto, nel senso equilibrio perfetto durante 90 minuti, d'accordo?
4: Intanto ovviamente prime due squadre che hanno provato in tutti i modi superarsi, anche non è stata una partita amichevole, è stata una partita in cui ci sono state diverse occasioni. Noi siamo, cioè io sono soddisfatto della prestazione, non è facile venire a Gavorrano e giocare a viso aperto, cercando di mettere in difficoltà un Gavorrano molto organizzato bene e che gioca bene al calcio. Noi ci abbiamo provato, abbiamo creato le nostre buone occasioni.
3: Io non so se è d'accordo su quello che sto per dire, ma ho visto quasi alla fine il vostro giocatore che si è diretto verso la bandierina per proteggere il risultato sul 1-1. Non so se lei è d'accordo su quell'atteggiamento che avete chiesto voi.
4: Ma sinceramente a 30 secondi dalla fine si può anche temporeggiare su una palla e cercare di prendere qualcosa. Abbiamo preso un calcio d'angolo, ce l'ha fatto battere e va bene così, cioè nel senso non è un atteggiamento negativo, è un atteggiamento che secondo me abbiamo fatto tutta la partita cercando di far bene, cercando di mettere in difficoltà il Gavorrano, quindi non credo che la squadra sia venuta qua rinunciataria. Ma chiaro, ma Gavorrano è la prima in classifica, cioè noi che veniamo qua, se facciamo un risultato positivo è da prendere in maniera molto, cioè siamo contenti. La prestazione secondo me del Terranova oggi è stata una prestazione di livello con una squadra forte, quindi sono doppiamente contento di essere riuscito a tenere testa a una squadra che ha delle sia individualità e sia gioco di squadra molto, molto importanti.
3: Ora non ricordo se siete 8-9 punti, insomma, o giù di più a metà classifica, ma insomma firmeresti per questa classifica a fine anno, c'è qualcosa in più che magari volete ottenere?
4: Allora, l'obiettivo credo della società è quella della permanenza in categoria, è che questo è un campionato che si è alzato tantissimo di livello, molto differente rispetto agli altri anni, ecco. Ci sono tante squadre importanti in questo campionato, ci sono le sorprese e quindi noi dobbiamo fare il nostro percorso cercando di stare lontani dalla zona calda. Abbiamo incontrato in queste 7 partite, abbiamo incontrato almeno 4 squadre che stanno nella parte alta della classifica, quindi il nostro percorso è giusto. Forse ci manca qualche punto perso in maniera rocambolesca magari a fine partita, però ci sta, dobbiamo cercare di recuperarlo in altre gare.
5: Mister, il calendario ha messo di fronte le prime due della classe, sabato scorso il Prato, peraltro anche in Coppa mercoledì, oggi il Gavorrano, 2 pareggi, tutti e due per 1-1, tutti e due partendo da un risultato di vantaggio e tutti e due giocando a viso aperto contro 2 squadre con tutti per andare in Serie C. Cosa ti porti a casa?
4: La prestazione sicuramente, perché sono state 2 prestazioni di buonissimo livello. Il fatto che comunque in tutti e 2 casi abbiamo preso gol su palle inattive, questo è un monito che dobbiamo cercare di migliorare. Però oggettivamente la squadra ha fatto 2 prestazioni che, tra virgolette, sono contenti di quello che abbiamo fatto. Non ci dobbiamo cullare sugli allori, il nostro campionato, e questo è un campionato dove tutte le domeniche troveremo squadre agguerrite, squadre organizzate, quindi dobbiamo farci sempre trovare pronti.
2: Certo che adesso meriterebbe spazio anche il Siena, grazie alla sua vittoria esterna, un deciso passo in avanti in classifica. Se avremo tempo lo sentiremo domani, mister Voria. Bene, passiamo a quella che è l'eccellenza, perché la San Giovannese, anche se regolando di stretta misura la Baldaccio Bruni, rimane solitaria al comando in classifica.
6: sale a 2 punti il vantaggio sulle inseguitrici per la Sangio, che col minimo scarto sconfigge la Baldaccio Bruni grazie al penalty di Mencagli che al minuto 0 è in formazione. Il vertice del tridente con Castrovilli e Galligani. Dietro confermi anche per la lunga e forzata assenza del capitano Ferrante. Gran colpo d'occhio per il Fedini che respira la voglia di primato. Un minuto e subito applausi da parte dello stadio con l'iniziativa di Bigica che mette in mezzo da sinistra. Peretti anticipa Mencagli. Il medesimo duello si ripete un giro di lancette dopo con azione simile. Stavolta il puntero arriva primo sul pallone, non c'entrando però lo specchio. La Baldaccio si vede al minuto numero 6 con Airi che si accentra ma dal limite telefona il destro a Gioli. Passano minuti, tocca a Mussi dalla distanza oltre la trasversale la sua conclusione. Insiste il Mazzocco, centra Rocchetti, prima intenzione debole da parte della corrente Mussi. Nelle note ecco dunque anche Bigica, non scende la botta e neppure stavolta si sblocca il risultato. Mencagli, minuto 39, apre per Galligani, sterzata nello stretto di questi e cercato il tiro sul primo palo, deviazione sul fondo. Più problemi, ma esito analogo per Borghini che mette col corpo sul fondo anche il destro dalla lunga distanza di Rocchetti. Ma attenzione alla ripartenza tiberina, sbardella, tocca per Sestini che si divora l'uno contro uno su Gioli calciando al lato. A concludere la frazione il diagonale di Kaciuk bloccato in 2 tempi da Borghini. Ripresa 2 minuti. Kaciuk mette in mezzo Mencagli, stavolta anticipa l'avversario e coglie l'incrocio dei pali, ma poco dopo Galligani costringe Borghini alla respinta corta, irrompe Mencagli e nel contrasto il direttore di gara vede fallo del portiere. Dal dischetto il centravanti non sbaglia ed è 1-0. Ovviamente cambia l'inerzia del match, ci sono più spazi, imbucata per Bigica, ancora sul fondo la conclusione. E subito dopo è il muro difensivo bianco-verde a deviare in angolo la conclusione di Castrovilli. Si avvicina la parte finale del match, controbalzo del neo entrato Bacchi, pallone alto. Debole invece l'incornata di Airi che poi lascia il campo. Gioli salva i suoi al 38esimo volando a mettere in angolo la prodezza di Bacchi. Punizione di Gorini, 44esimo, risponde ancora presente Gioli. Inizia il recupero, mischia clamorosa in area azzurra, la Sangio riesce comunque a salvarsi. Ripartenza poi nel 4° minuto di recupero, condotta da Silli e conclusa da Bruni, negato il raddoppio da parte di Borghini e finisce così con la festa azzurra.
2: Post gara le interviste a Federico Mencagli, autore del gol della vittoria, e Pier Francesco Battistini, allenatore della Baldaccio Bruni ed ex calciatore azzurro.
7: Partita sofferta, ma lo sapevamo, affrontavamo una squadra esperta, tosta, con tanta qualità e buona individualità, quindi una partita sporca, siamo riusciti a sbloccarla e poi con tanta sofferenza l'abbiamo portata in fondo. L'importante comunque sono i 3 punti che allungano la striscia positiva. Ma tanto, a livello di consapevolezza. Poi ovvio, tutte le partite saranno combattute così, quindi saranno tante partite sporche, gli episodi dovremmo essere bravi, anche, magari anche fortunati a portarci dalla nostra.
8: Scusami, di rigore, come è
7: venuto? Ma sicuramente dovrò rivederla, sono sincero, la sensazione mia dal campo è che magari fosse un contrasto di gioco, poi ripeto, dovrò rivederla, però l'arbitro ha fischiato rigore e ce lo prendiamo.
8: Ti faccio una domanda un po' cattiva, io ho visto 3 volte quest'anno in tutte e 3 occasioni appoggi Ponza alla Rufina e qui nel secondo tempo c'è stato un calo evidente da parte della squadra, è un motivo fisico, un motivo mentale?
7: Ma io non credo che sia tanto un motivo fisico, magari più un aspetto mentale, perché comunque poi non è che finiamo le partite che con ragazzi col crampi o che non ce la fa più, ma magari è proprio più un aspetto mentale. Quando ci abbassiamo per difenderci ancora facciamo secondo me un po' di fatica, però ripeto è difficile avere partite che saranno chiuse al 60esimo, quindi queste sono le partite, soffriamo è vero, però anche magari con un po' di fortuna abbiamo preso 2 gol se non sbaglio da inizio campionato in 5 partite, quindi va bene.
9: Il prossimo turno a Fratelli del Figline, quindi uno scontro tutto valdarnese, diciamo che per i tifosi non è il derby vero e proprio, però sarà sicuramente infuocata l'atmosfera.
7: Ma sì, sicuramente sarà una partita difficilissima, perché basta guardare i numeri, Figline è una squadra solidissima, prende pochissimi gol e quindi anche oggi, se non sbaglio, ha fatto 0-0. Sarà un'altra partita difficile come ne saranno tante altre. Poi è anche un derby, quindi anche dal punto di vista ambientale sarà ancora più complicata, però ci faremo trovare pronti sicuramente.
10: Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla a San Giovannese, abbiamo avuto l'occasione enorme con Sestini a tu per tu, 3-1, che lì la partita bisogna dargli una storia diversa, però al di là dell'errore tecnico nella conclusione si è fatta una partita tatticamente molto importante nel primo tempo, una partita arrembante nel secondo, anche perché a mio parere abbiamo subito una decisione che non può decidere una partita a questi livelli, e su queste cose bisogna essere un po' più attenti perché ci sta succedendo troppo spesso. Detto questo, sapevamo di giocare contro una squadra fortissima, la più attrezzata del campionato, sapevamo che dovevamo affrontarle anche con un po' di umiltà dal punto di vista iniziale, poi dopo sapevamo anche avere i mezzi per fargli male, cioè anche i ragazzi che sono entrati comunque molto giovani hanno fatto vedere il loro, quindi ecco, della squadra sono orgoglioso. Mi spiace che alcune decisioni, anche l'entrata del 17 senza palla, sono robe che si possono vedere a questi livelli, cioè bisogna che un pochino ci si guardi, ma non per altro, è per la regolarità del gioco, perché siamo tutti uguali. Fai sacrifici la San Giovannese, fai sacrifici enormi la Baldaccio, che va avanti da tanti anni in questa categoria, quindi da questo punto di vista un pelletto di più ce l'aspetteremo.
8: Mister, un parere sulla San Giovannese, io è la terza volta che la vedo quest'anno e per la terza volta un calo evidente da parte della squadra nella ripresa. Più merito in questo caso della Baldaccio oppure forse un calo fisico della squadra?
10: No, io penso sulle circostanze, nel momento in cui abbiamo subito quel gol un po' di rabbia c'è montata e sicuramente la voglia di recuperare la partita ci ha portato a essere più arrembanti e più coraggiosi, che poi è una cosa che io chiedo sempre ai miei ragazzi. Abbiamo messo dentro anche tanti giovani, questo vuol dire che dal punto di vista della corsa magari abbiamo alzato un po' il ritmo, quindi prima di pensare alla San Giovannese, se ha problemi nel secondo tempo, la San Giovannese è prima con 13 punti, noi siamo a metà classifica con 6, dobbiamo pensare ai nostri, dove migliorare più nella cattiveria sotto porta, sia nostra che loro, perché magari ecco, quella palla fosse stata controllata un po' meglio, non succedeva neanche che l'attaccante lo andava a sbattere al nostro portiere, e come ha detto Alessandro Forni, che cito, era fallo sul portiere, quindi lo digeriamo un po' male, però facciamo i complimenti alla San Giovannese che prima e l'aspettiamo con gran piacere a San Sepolcro quando giocheremo ritorno. La Baldaccio deve un campionato in crescita, e abbiamo messo dentro 12 ragazzi fra il 2007 e il 2008, li stiamo mettendo in campo con grande piacere, e è un campionato ovviamente transitivo, perché con il fatto di non giocare 30 partite fuori casa c'è da essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Il campionato è durissimo, lo conosci, diciamo che la nostra figura all'interno del campionato dobbiamo ancora trovarla, però ecco, una cosa posso dire con sicurezza: in nessuna delle partite che abbiamo giocato fra Coppa Italia e campionato ci ha messo sotto una squadra sotto che dici sai, io oggi ho perso perché ti hanno preso a pallonate. Non è successo, di questo io sono orgoglioso perché i ragazzi rispondono molto bene.
2: La pagina sportiva torna domani dopo il GR delle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu.
2: In Blu 2000 News.
3: All'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. A Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. Vigilia del Consiglio europeo, la Premier Meloni al Parlamento, l'intesa sul gasolio russo presentata da Trump è molto rischiosa, dice, sul costo dell'energia, aggiunge, serve risposta coordinata e rapida. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame, tra le cause le guerre e il clima. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in primo piano la salute del Papa all'indomani dell'intervento chirurgico, la notte è trascorsa tranquilla. Cristiana Caricato.
4: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Cambiamo pagina, domani e dopo Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta questa mattina al Senato. Augusto Cantelmi.
5: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
6: Nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo, manca di prospettiva. Così Castellone 5 Stelle.
7: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato?
6: Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
3: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite ben 6 centrali elettriche. Caterina Dall'Olio.
8: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo raggio. sabotaggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Sul fronte opposto, le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale. I quattro aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
3: Colpiremo duramente l'Iran. Queste le parole del presidente Trump ieri durante un comizio elettorale. Antonio Soviero.
0: A Taiz, uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari, la terza città dello Yemen è circondata da aiuti. Le merci entrano col contagocce, i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa $30. I caccia di Riad hanno bombardato le postazioni di combattenti filo-iraniani che hanno risposto lanciando missili sulla capitale saudita e una sede del colosso petrolifero Aramco a Dahran. E rischia di incendiarsi anche il fronte Iran-USA. Donald Trump, durante un comizio in Alaska, torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano. A spingerlo in questa direzione il premier israeliano Netanyahu, che vuole un attacco prima delle elezioni del 27 ottobre. La settimana dopo però si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora $2,000 a famiglia, mentre è affondata poco fa la nave cargo che sabato ha urtato una mina nello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Due minorenni della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. L'accusa per loro è tentato omicidio. Beatrice Bossi.
9: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
3: Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Ecco le novità nel servizio di Giuseppe Caporaso.
10: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: La fame nel mondo: nel 2025 ben 645 milioni di persone l'hanno sofferta. Tra le cause, i conflitti e i cambiamenti climatici. Alessandra Camarca.
11: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI, per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan. E nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
3: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei regia, un augurio di buona giornata.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del pontefice operato ieri nel Policlinico Romano.
1: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: In Ucraina, nuova notte di raid russi, 6 le vittime, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Per la seconda notte ai residenti non è arrivato alcun avviso di recarsi nei rifugi. Per ore l'Ucraina non ha potuto usufruire appieno dei servizi satellitari di Starlink. Trump smentisce di aver interrotto le informazioni di intelligence con Kiev dopo l'annuncio domenica della tregua energetica fra Russia e Ucraina. L'intesa di Trump sul gasolio russo, una scelta rischiosa, ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Fra i temi affrontati, competitività ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e un 17enne, le aggressioni con la minicar a Roma all'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre. I due ragazzi hanno un precedente per furto commesso insieme, uno dei due figlio di un carabiniere. È tutto, grazie per l'ascolto.

qualcuno un momento di svago, per altri sicuramente un appuntamento fisso, quello del primo pomeriggio di Blu 2000. Chiuso replay, apriamo le classifiche dalle 14 alle 15 insieme. Oggi regia a quattro mani tra Sabino D'Alessandro e Roberto Damiata, che saluto e ringrazio, e ringrazio naturalmente tutti voi che siete il motore anche di questo programma, con le canzoni che ascoltate di più, quelle che più vi piacciono tra italiane e internazionali, e quelle che vanno a comporre poi la chart tutte le settimane aggiornata, è quella che racconteremo oggi, la classifica di Blu 2000, quella nostra con i più programmati della settimana. Abbiamo tre nuove entrate da farvi ascoltare e soprattutto da commentare insieme, iniziando dalla posizione numero 20, dove questa settimana è in discesa il singolo di Ariete e Angelina Mango dal titolo Che bella vita. Numero 19 era una ex new entry, in questo caso la scorsa settimana faceva capolino in questa chart, parliamo del nuovo singolo di Alex Warren, mantiene la sua posizione stabile appunto alla 19 con Emerald Eyes.

E questa decisamente ci fa ballare. Ex nuova entrata Alex Warren con Emerald Eyes, stabile al numero 19 nella classifica nostra, della vostra radio preferita in Blu 2000. Ci seguite anche in questo momento da Play 2000, da play2000.it. Allora, attenzione, parliamo di ritorni, soprattutto di ultimi atti per quanto riguarda il tour molto fortunato che lo ha accompagnato davvero per tutta l'estate e si chiude nella Sicilia bellissima, della location di Messina, al Palasport di Messina questa sera a partire dalle ore 21. Uno dei più popolari ed eclettici protagonisti della scena musicale italiana, anche della canzone d'autore rock italiano, lui con quella voce rock inconfondibile, avrete già capito che parliamo di Luciano Ligabue, che chiude ufficialmente il suo spettacolo La Notte di Certe Notti con il concerto di questa sera, che rappresenta la tappa finale di questo viaggio live, inserendosi nel calendario nazionale come appuntamento che chiude ufficialmente il tour. Per quanto riguarda invece la classifica che stiamo scalando insieme, quella di Blu 2000, il rocker, uno dei rocker più famosi del nostro paese, Ligabue, Qualcosa per te e il suo nuovo singolo è in discesa questa settimana e lo ritroviamo al numero 18.

Ligabue è qualcosa per te, la canzone che abbiamo riascoltato all'interno della classifica di Blu 2000 perde quota numero 18 in discesa. Questa settimana numero 12 scendono anche Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so-

Fabri Fibra, qui in i tattici nucleari. Goya in discesa al numero 17 questa settimana. Parliamo anche di Fabri Fibra, perché il featuring è stato ufficializzato da Cesare Cremonini all'interno della nuova versione di Amateur, che sta per uscire insieme a tante sorprese. Cesare lo ascolteremo più avanti all'interno della nostra e della vostra classifica. Ha svelato lui la tracklist di Amateur in questo nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre prossimo. 11 canzoni, lo sappiamo, nate e registrate a Londra al mitico studio 13. Dopo Salmo, già annunciato nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato ampiamente, entrano in questo racconto di Cesare Cremonini e anche del disco Fabri Fibra e Malika Ayane. In Paparazzi Fabri Fibra entra con questa sua strofa sulla parte strumentale e dà a quel brano una nuova forma rispetto al singolo che già conosciamo e che è in classifica, mentre Malika Ayane è nell'altro singolo Cose Molto Piccole. Compare anche un misterioso disturbo mentale all'interno dei featuring, ma indagheremo più avanti. Entrambi saranno, parliamo di Malika e di Fabri Fibra, sul palco del Shepherd Bush Empire il prossimo 20 ottobre, nella notte in cui Cesare Cremonini presenterà ufficialmente per la prima volta dal vivo il nuovo album, Album Amateur, che nasce proprio anche da questi incontri musicali. Incontri musicali che ritroviamo in duetto alla numero 16 con Alfa e Gigi D'Alessio, la loro Genova e Napoli in discesa. Una

0: niente ci dividerà.
1: Due artisti che arrivano dalle due città citate nella canzone, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme. Numero 16 in discesa nella classifica di In Blue 2000, alla 15 scende anche Leon Bridges con Talk It Over. Saliamo alla numero 14, incontriamo la prima new entry della settimana. È il nuovo singolo di Taylor Swift, Patient Zero.

le tre nuove entrate di questa settimana nella classifica ufficiale dei più programmati su Blue 2000, ovvero la reginetta Taylor Swift, regina anche della classifica di Billboard, l'abbiamo proprio nominata ieri, grande successo anche per la riedizione del suo ultimo album The Life of a Showgirl, in cui sono contenuti anche nuove canzoni, quindi degli inediti, che sono entrati subito nelle prime 5 posizioni della classifica di Billboard. E al primo posto ieri vi abbiamo raccontato la presenza proprio di questa canzone Patient Zero, che da noi invece dalle nostre parti alla numero 14 come nuova entrata. Appaiata un'altra nuova entrata, alla numero 13, parliamo di un emozionante ritorno, quello di Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani per questa nuova versione di Viva la Vita, brano scritto dallo stesso Gabbani, presentato a Sanremo, lo ricorderete, proprio qualche anno fa, 2025, torna in una versione, anzi l'anno scorso, ecco, torna in questa versione inedita, interpretata insieme alla Vanoni. La registrazione anticipa Vivere, il mio concerto più bello, che questo album postumo in uscita il 13 novembre prossimo, che raccoglie 31 brani tra esibizioni dal vivo, ultime incisioni anche in studio della cantante che ci ha lasciato all'età di 91 anni. E ovviamente il significato tra le righe di una canzone importante come questa ci fa ancora una volta venire i brividi. Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, new entry questa settimana alla numero 13, questa è Viva la Vita.

Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, la nuova versione di Viva la Vita in nuova entrata numero 13 all'interno della classifica di Blue 2000 che vi stiamo raccontando oggi pomeriggio. Vi ricordo poi anche l'appuntamento riassuntivo del weekend con le classifiche del weekend per l'appunto sabato e domenica insieme. Alla 12 scendono M Fabri Fibra con Antidroga, alla 11 scende anche Sombra.

La classifica di Blue 2000 vede la numero 11 in discesa Sombre, appena ascoltato con My Buddies in Ready. Numero 10 salgono i Nothing But Thieves con la nuova Different Kind of Happiness, che la scorsa settimana era nuova entrata. La numero 9 è protagonista una donna della musica internazionale, uno dei suoi grandi ultimi successi, ovviamente non hanno costellato da grandi soddisfazioni in tutti i campi. Olivia Dean, queste Baby Steps in discesa.

Milan, la classifica dei più programmati di questa settimana sale rispetto a 7 giorni fa a Cesare Cremonini con Paparazzi. In discesa invece la numero 7 è stata la numero 1 della scorsa settimana, una romantica canzone che ormai conosciamo benissimo, ne abbiamo parlato tanto, dedicata alla sua Milano, ma non solo. Ernia con Dedica, numero 7 oggi.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh.
1: Ernia con dedica in discesa, ex numero 1 alla numero 7 nella classifica di Blue 2000, che vede alla 6 in salita Stupid Song di Olivia Rodrigo. Passiamo direttamente alla più alta nuova entrata della settimana. Lei è Giorgia alla numero 5 con Parafulmini.

0: con te.
1: E Giorgia che vola letteralmente con la sua voce verso alte vette che nessuno ha mai osato esplorare, la sua Parafulmini New Entry, la più alta alla numero 5 dalla riedizione di GP1. Numero 4 troviamo Senna Spyro, è stabile, Great Expectation.

Altra grandissima voce, questa di Sienna Spyro, con la sua Great Expectation, è stabile rispetto a 7 giorni fa, oggi al numero 4 della classifica ufficiale di In Blue 2000, insieme anche per insomma rivivere le nostre emozioni anche attraverso la nostra app Play 2000 sul sito play2000.it. un saluto a chi ci segue dallo streaming in questo momento. Siamo arrivati alla zona del podio, quindi le prime 3 posizioni, dove è in salita la numero 3 e un duetto molto romantico tra Karol G e Bruno Mars, questo artista immenso che nel 2014 è stato nominato artista dell'anno dalla rivista americana Billboard, anni in cui è risultato essere anche il 12° musicista più pagato del mondo, con un patrimonio che non sto qui a dirvi, non riesco a leggere neanche la cifra in dollari, è troppo alta. Nel corso della sua carriera da cantante ha venduto oltre 120 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo, e tuttavia come scrittore e produttore le sue vendite totali superano le 150 milioni di unità. È un vero fenomeno. Parliamo di Bruno Mars, ovviamente in questo caso con Karol G. Il loro duetto si intitola Still e oggi alla numero 3 in salita.

medaglia di bronzo della settimana numero 3 per Karol G e Bruno Mars, ed è già Natale, un po' l'atmosfera ricordano, si prestano molto con Still in salita alla numero 3 nella classifica di Blue 2000, tra l'altro canzone che non trovate nell'ultimo album di Bruno Mars ma lo trovate nell'ultimo album di Karol G, quindi attenzione. Numero 2 continua a salire questo duetto tra Biagio e Antonacci dall'ultimo album suo dal titolo Mustang, oggi con Saif, questa è Spirituale. Sono

generazione musicale a confronto, il giovanissimo Saif di grande talento e il grande Biagio Antonacci insieme numero due in salita con questa nuova canzone dal titolo Spirituale che continua a salire rispetto a sette giorni fa nella classifica ufficiale di Blu 2000. Chiudiamo con l'annuncio della nuova numero uno, naturalmente ricordando, e grazie a tutti voi anche per i vostri messaggi alla mail diretta @radioinblu.it, e grazie a Roberto Damiate e Sabino D'Alessandro in regia oggi. Nuova numero uno della settimana, con cui vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio. Nella classifica di Blu 2000 sale alla vetta Elisa con la sua Kintsugi. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per Papa Leone al Policlinico Gemelli. Così l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. L'Aula del Senato ha approvato le risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il primo documento, che riguarda più temi al centro del Consiglio, ha avuto 104 voti a favore. La seconda risoluzione, focalizzata sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e due astensioni, segno che le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso con il metodo della doppia mozione. I due passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. Sono 2 minorenni. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. 2 minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i 2 è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto nel Bresciano. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo, nel Bresciano appunto. I soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso. A Siracusa è indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite, coinvolta anche la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, per cui il GIP ha disposto i domiciliari. Secondo l'accusa, una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. In corso la seconda delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli uomini della squadra mobile sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. L'insegnante è stata più volte sentita come testimone nei mesi scorsi e si continuano a cercare tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti la ricina al veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella di Ielsi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Pronti anche oggi per cominciare con un salto indietro. 14 ottobre del 1926 a Londra c'è questo tizio che si chiama Alan Alexander Milne e decide di pubblicare un libretto di storie per bambini. Ci fino qua. Protagonisti suo figlio e un gruppo di pupazzetti di pezza, tra cui c'è un orsetto un po' tonto, no? Sempre affamato di miele, non esattamente un genio della logica, si chiama Winnie the Pooh. Adesso, le probabilità che un orsetto di stoffa muto diventasse un impero commerciale planetario erano sulla carta tipo zero. Eppure è successo il finimondo. Cioè, le storie di questo Milne e i disegni che le rappresentavano, con un tratto inconfondibile tra l'altro, avevano conquistato il Regno Unito, poi gli Stati Uniti e il pianeta intero. Ma la svolta vera, quella che trasforma un classico della letteratura per l'infanzia in un gigante industriale, sarebbe arrivato qualche decennio dopo, quando è entrato in scena un certo Walt Disney. Cioè, la Disney ha rilevato i diritti dell'orsetto, l'ha vestito con la maglietta rossa che è diventata famosissima, no? Tra l'altro nei disegni originali in bianco e nero nemmeno c'era sta maglietta, e ha creato una macchina da soldi perfetta. Cioè, per decenni Winnie the Pooh è stato la gallina dalle uova d'oro, con peluche, cartoni animati, le tazze, i pigiami, gli zainetti, e un giro d'affari da miliardi di dollari all'anno. Anche il gruppo italiano, i Pooh, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio, Buonanno e Riccardo Fogli, no? All'inizio si chiamavano Jaguars, ma al momento di firmare il contratto discografico era venuto fuori che già esisteva una band con quel nome, e l'alternativa è diventata proprio Pooh, da quell'orsetto che allora era praticamente sconosciuto in Italia, ma che continuava a macinare soldi, insomma, oltre al nome particolarmente pop, no? Winnie the Pooh, orsetto che ha continuato a macinare soldi fino al 1 gennaio 2022, perché qui la storia si fa interessante. Nel diritto d'autore americano esiste questa regola d'oro per cui dopo 95 anni dalla pubblicazione l'opera originale diventa di pubblico dominio, che in parole povere significa che il testo di Winnie the Pooh del 1926 e l'aspetto originale dell'orsetto disegnato in quelle storie non sono più di proprietà esclusiva della Disney e degli eredi. Cioè chiunque, ma letteralmente chiunque, può prendere Winnie the Pooh, farne quello che vuole, scrivere un seguito, un fumetto, stampare magliette senza chiedere il permesso a nessuno e senza pagare un centesimo di royalty. E la gente cosa ha fatto appena il copyright è scaduto? Ha dimostrato tutta la creatività bizzarra, deviata, stramba della mente umana. Cioè, un regista indipendente si è svegliato quella mattina e ha girato Winnie the Pooh, Blood and Honey, Winnie the Pooh, sangue e miele, un film horror a basso costo dove Winnie e Pimpy diventano due assassini spietati e sanguinari. Roba da far rivoltare nella tomba gli autori originali, roba da far venire la bile proprio ai legali della Disney. Ma attenzione al cavillo legale, perché i dettagli contano e fanno la differenza sempre, no? La Disney possiede ancora i diritti sulla sua versione di Winnie the Pooh, quella con la maglietta rossa e la voce buffa del cartone animato. Cioè, se provi a usare quell'immagine di Winnie the Pooh, i loro avvocati ti azzannano alla giugulare, capito? Prima che tu possa anche solo pensare al miele. Però l'orsetto originale del 26 è quello di tutti noi, libero come l'aria. È la magia del pubblico dominio. Restituisce le idee alla collettività. A volte ne nascono capolavori, a volte film horror improbabili, ma il punto è che la cultura, alla fine della fiera, torna sempre a casa. Le parole di Inblu 2000. Francesco Filippi in regia è pronto come non mai. E allora partiamo.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma, guardando avanti a domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale, che è una giornata dedicata alla preghiera, insomma alla riflessione e alla solidarietà per le missioni in tutto il mondo, insomma ciliegina sulla torta del mese di ottobre che è il mese missionario. E la Conferenza Episcopale Italiana lavora da più di 20 anni, insomma, con la Fondazione Missio, che è proprio l'organismo pastorale che sostiene e promuove la dimensione missionaria. Correggimi se sbaglio, Chiara Pellicci, missioitalia.it. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Va benissimo quello che hai detto, è perfetto.
0: Centesima giornata missionaria mondiale, tra l'altro. Stavo guardando, Papa Leone nel suo messaggio aveva richiamato proprio l'importanza della comunione e della collaborazione per la credibilità, no? Per l'efficacia proprio dell'annuncio cristiano. Lui che ha ricordato proprio la sua esperienza personale di sacerdote e poi vescovo missionario in Perù.
1: Esattamente, è così. Siamo alla 100ª edizione della giornata missionaria mondiale, quindi un evento speciale per la Chiesa, non solo italiana ma del mondo, perché ricordiamo che la giornata missionaria mondiale viene vissuta, è appunto mondiale, cioè viene vissuta in tutte le chiese del mondo, ovunque ci sia una chiesa cattolica, quindi unisce idealmente con la preghiera e la solidarietà tutti i cattolici del mondo lo stesso giorno. E con questa edizione speciale della 100ª giornata, Papa Leone ha voluto sottolineare appunto quest'unità anche dal titolo del messaggio, Uno in Cristo, uniti nella missione, proprio a sottolineare che siamo tutti invitati a impegnarci in questa missione.
0: Intanto aiutaci a mettere a fuoco cosa significa missione, cioè chi è il missionario, perché l'immagine del sacerdote, no, in un paesino sperduto in mezzo al niente, credo che sia romantica sicuramente, ma non credo sia ancora attuale. O no?
1: Allora, è attuale nel senso che ancora esistono i sacerdoti, e sono tanti, che vanno nel paesino sperduto dall'altra parte del mondo facendo le valigie e vivendo in mezzo a popolazioni sconosciute, ma non è completa, diciamo, perché negli ultimi anni, diciamo da dopo il Concilio Vaticano II, quindi ormai insomma sono passati vari decenni, e missionario esprime un concetto più ampio. Ci sono tanti tipi di missionari, ci sono i missionari, questi che abbiamo in mente, che tu hai descritto, che magari sono missionari ad vitam, si dice, cioè religiosi, religiose, che scelgono per la loro vita di fare i missionari, appartengono agli istituti religiosi missionari. Ma poi ci sono anche missionari che vengono chiamati Fidei Donum, un nome latino che vuol dire dono della fede, e che sono sacerdoti, ma anche laici, possono essere giovani, possono essere intere famiglie, che partono per un periodo deciso, prefissato dalla loro diocesi di provenienza, di appartenenza, e vengono inviati proprio come doni della fede ad altre diocesi, sempre in terra di missione, ovviamente secondo accordi tra le due diocesi.
0: Sì, non è che prendi la mattina e parti, insomma, ecco, no, cioè,
1: no,
0: c'è un progetto. Ecco.
1: Assolutamente, perché il missionario non è mai un navigatore solitario, non è un eroe che decide di partire, è sempre espressione di una chiesa, di quell'unità della chiesa che Papa Leone sottolinea anche nel suo messaggio. E poi però ci sono anche, ecco, diciamo che questi, i missionari ad vitam e i missionari Fidei Donum, sono missionari che partono e vanno appunto in terra di missione. Poi ci sono anche altri tipi di missionari, per esempio dei giovani, che con particolari convenzioni della Conferenza Episcopale Italiana decidono di passare un anno in missione. Anche loro partono per un tempo determinato, possono essere seminaristi che fanno un'esperienza di un anno, di 6 mesi in questo modo, ma possono essere anche giovani laici. E poi l'ultima categoria, ci sono i laici che partono con gli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana. Anche loro possono essere considerati missionari che vanno.
0: Ma per capire, c'è bisogno di una competenza speciale? Io vado perché metto la mia conoscenza, perché so fare qualcosa meglio di un qualcun altro, perché non lo so, ho una competenza specifica che magari dall'altra parte del mondo può essere utile, oppure vado perché c'è bisogno?
1: Allora, diciamo che non il missionario, la definizione di missionario è colui che è innamorato del Vangelo, è innamorato di Gesù, okay, e vuole andare a a testimoniare il Vangelo, che non vuol dire sempre e solo parlare del Vangelo. Spesso si testimonia il Vangelo anche proprio con la vita quotidiana, con il comportamento, okay, con lo stare tra le persone. Tant'è vero che si parla sempre più di missionari che non fanno cose per qualcuno, ma stanno con qualcuno, cioè non sono missionari che partono con l'idea di costruire la scuola, di costruire l'ambulatorio,
2: sì,
1: sanitario,
2: l'ospedale, certo,
1: ma per stare con le persone, vivere con loro, condividere con loro la vita cristiana, se vanno in una comunità cristiana. Ma non ci dimentichiamo che ci sono missionari che vanno anche in terre dove la stragrande maggioranza appartiene ad altre religioni, l'Islam, ma non solo, e loro lì testimoniano con la vita quotidiana, nel loro quotidiano, la loro fede. Non fanno proselitismo. Papa Francesco ce l'ha ripetuto tante volte: il missionario non deve andare a convertire, deve andare a testimoniare con la sua vita il Vangelo. Quindi sì, può essere utile, ecco, per concludere la risposta alla tua domanda, può essere utile avere una competenza, saper costruire, saper, non lo so, essere esperti in informatica, fare dei corsi di digitalizzazione ed altro, ma non è indispensabile. Poi è chiaro, okay, che il missionario, a seconda di dove si trova e della realtà in cui va, cerca, spesso lo sappiamo, sono realtà povere dove insomma mezzi, ci sono pochi mezzi a disposizione, sia economici, sia di strutture, sia di formazione. Quindi è molto frequente che il missionario, una volta arrivato nella comunità, tra la gente dove sceglie di vivere, si impegni per migliorare la dignità della vita delle persone. Quindi se manca l'ospedale, se manca un centro sanitario, si impegni a realizzarlo, se manca una scuola, si impegni ad aprirla, ecco. Ma questo viene dopo.
0: Ok, chiarissimo. Una cosa tipo: vado a vedere com'è, capisco quali sono le necessità, poi magari torno a casa, mi organizzo, raccolgo risorse e ritorno.
1: Sì, può succedere. Ecco, sulle risorse, se mi permetti, aggiungo una cosa, perché proprio la giornata missionaria mondiale di domenica prossima, oltre ad essere una giornata di preghiera, è, come ci dicevi nell'introduzione, è una giornata di solidarietà, cioè le offerte che concretamente chi partecipa alla messa domenica prossima, quando viene fatta la raccolta delle offerte, contribuirà concretamente con la sua offerta alla raccolta per tutte le missioni del mondo, perché le offerte raccolte domenica vengono inviate da tutte le parrocchie alle Pontificie Opere Missionarie, che sono un organismo della Chiesa Universale e che sono proprio nate per aiutare il Papa ad aiutare i missionari sparsi nei 5 continenti. Quindi tutti i missionari, senza distinzione, senza dire senza, diciamo, che abbiano una particolare relazione o con una diocesi o con una parrocchia o con un istituto missionario che si impegna a fare una raccolta circoscritta, diciamo, alla propria realtà e poi inviarla al missionario che conosco, al missionario amico. Ecco, questa giornata missionaria mondiale serve proprio per aiutare soprattutto quei missionari che non hanno alle spalle comunità comunità, diocesi, istituti che li possono sostenere nei loro progetti missionari. Quindi questo è importante proprio per dare a tutti la possibilità di fare nella propria opera missionaria quei progetti che servono per migliorare la dignità e la vita quotidiana delle popolazioni dove operano.
0: Hai risposto a un sacco di domande, ci hai aiutato a capire molto bene che cosa succede. Non te lo chiedo perché non credo che sia possibile quantificare quanti siano i missionari a questo punto, almeno quelli italiani, però c'è il web per tutte le info pratiche per capire come interagire al di là, insomma, di questa giornata missionaria mondiale. Penultima domenica di ottobre, quest'anno domenica prossima, 18 ottobre, giornata missionaria mondiale. Ancora più autorevole visto che siamo al centenario, ne abbiamo parlato con Chiara Pellicci della Fondazione Missio, l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, sul web missioitalia.it. Grazie Chiara e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: È

0: Cristina, che è sempre bello recuperare il nostro pomeriggio insieme, le parole di Blu 2000. In questi giorni si è parlato di premi Nobel, no? Quello per la pace in particolare si è portato dietro tutta una scia di polemiche di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma c'è un aspetto più leggero, e per questo è più nelle nostre corde, per cui per esempio se chiedi a uno scienziato qual è il sogno, no, della vita, è molto probabile che ti risponda proprio quel premio, cioè il sogno potrebbe essere vincere il Nobel. E la fondazione svedese, tra l'altro, ha pure alzato il tiro, per cui per ogni categoria ora ci sono in palio 12 milioni di colore, 12 milioni di corone, più di 1 milione di euro. Cioè, anche se poi non è una questione di soldi, chiaramente, di prestigio, no? Però c'è un altro premio del tutto ufficioso che per molti accademici vale quasi di più della medaglia d'oro. Un parcheggio gratuito riservato a vita. Ed è quello che sta succedendo all'Università di Berkeley in California, un posto di geni. C'è 28 Nobel tra i docenti e 61 tra gli ex studenti. E chi frequenta quell'università lo sa che trovare un buco per la macchina è un incubo. Cioè, Berkeley è arroccata su una collina, quindi la lotta per il parcheggio è una tragedia quotidiana tra docenti, studenti. Quindi l'università ha deciso di premiare i suoi Nobel con l'ultimo dei privilegi, un posto auto personale, col proprio nome, con un'assegnazione che è una cerimonia solenne, no? E quando il Nobel per la fisica Reinhard Genzel ha ricevuto il suo pass dalla rettrice, ha confessato anche con un po' di ironia, no? Come gli scienziati sanno fare, insomma, che gli sarebbe servito di più negli anni passati, quando doveva arrivare all'alba per non girare a vuoto. Però c'è un tranello, perché i Nobel sono decine, ma i parcheggi riservati sono appena 8. Quindi anche con un Nobel in tasca c'è il rischio di trovare quel parcheggio occupato da un collega altrettanto geniale. Se poi pensiamo che di recente a Roma un posto macchina in centro, un posto auto, un box è stato venduto a tipo a 200.000 rotti euro, vinci il Nobel in 3, cioè ci arrivi giusto a pagarlo, capito, quel posto auto in centro. Comunque, la gloria scientifica, i milioni fanno piacere, sì, ma vuoi mettere la soddisfazione di saltare la fila del parcheggio all'ora di punta? Quello è il vero trionfo. Le parole di Blu 2000.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimanere

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Verso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

E Marco Mengoni sarà il direttore artistico di questo nuovo club temporaneo nato al Teatro Principe di Milano. 5 novembre, 19 dicembre, questo è l'intervallo di tempo. Un'idea semplice, no? Fare le cose al contrario. Cioè niente palazzetti da decine di migliaia di persone, ma uno spazio intimo, sono 500 posti, niente concerti di massa. C'è una residency, per dirle all'americana, di 26 serate, dove Marco Mengoni salirà sul palco per fare musica senza scaletta, no? Cantando magari i lati B, le chicche del repertorio, magari le cover che hanno segnato la sua formazione, magari per improvvisare un po'. E non c'è soltanto la sua musica, visto che il palinsesto è un frullatore di generi, dai DJ set di Mace, la voce di Benjamin Clementine, passando per la stand-up comedy

io me lo ricordo in onda con un suo programma fatto con i suoi dischi qui da noi su Radio Imbri 2000, ed è curioso ritrovarlo adesso in televisione in un programma in cui si balla, insomma. Però Eugenio Finardi è sempre stato un artista incredibile e ci sta che a 74 anni stia semplicemente approfittando di una nuova occasione per riscoprirsi. Era La forza dell'amore di Eugenio Finardi nel pomeriggio di Imbri 2000, e cambiamo completamente musica perché pure gli Oasis, da quando hanno fatto pace, sono due persone nuove, anche se sono partiti alla conquista del mondo. Non è ancora chiaro cosa succederà con i biglietti italiani, non è ancora chiaro se stavolta li pagheranno subito per i concerti, visto che c'era sempre il timore che mandassero tutto all'aria a litigare. Un fenomeno comunque, l'anno 2026 sicuramente 2026.

comincia a muoversi qualcosa anche per Musicante Awards, il premio promosso dalla fondazione di Pino Daniele, perché la musica è una cosa seria. Questo è il claim ufficiale, un premio che è molto più di un premio, ma è un'idea che nasce dalla convinzione che la musica sia cultura, sia identità, sia ricerca e che non possa essere ridotta soltanto a intrattenimento. Musicante Awards sta tornando, presto tutte le date, così recita l'Instagram ufficiale di Pino Daniele. Nel frattempo è pronta anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Tra pochissimo, state con noi.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Il Papa questa mattina ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. E quanto riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale nel bollettino si aggiunge che il Papa ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito ai giornalisti il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, illustrando il bollettino medico. Ucraina, Trump nega che gli Stati Uniti vogliano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, quanto scrive il sito Semafor, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham. Intanto nella notte ancora pesanti raid russi sull'Ucraina, 6 persone sono morte, 600.000 persone sono senza elettricità. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada. Sentiamo le novità da Giuseppe Caporaso.
1: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili. Tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e una 17enne, le aggressioni con la minicara avvenuta a Roma fra il 4 e il 5 ottobre. Fra le vittime dell'aggressione l'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone. Per i due l'accusa è di tentato omicidio. Ai due hanno un precedente per furto e che hanno commesso insieme. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'Ilva. Tra le misure previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento degli impianti dell'area a caldo fino alla pronuncia della Cassazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

Era il 2012 che James Arthur vinceva la versione britannica di X Factor. Una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Perché i vincitori esteri, non tutti sicuramente, però diversi, hanno avuto una carriera internazionale e i vincitori italiani invece ce li perdiamo in poco tempo per strada. Comunque era Waste My Tears di James Arthur nel pomeriggio di Blue 2000 e cambiamo completamente argomento, perché se c'è una cosa che i matematici amano quasi quanto i numeri è la tranquillità, quel sacro rituale fatto di lavagne, di gessetti, di anni spesi a spremersi il cervello su un qualche problema specifico della loro materia. Ed è stato così per secoli, almeno fino a quando OpenAI ha sganciato la bomba nel loro mondo accademico, no? Col botto che si è sentito forte e chiaro. 6 ottobre scorso online è stato pubblicato un catalogo con 700 e rotti, insomma, articoli matematici generati da un modello di intelligenza artificiale interno, nel senso che stavolta l'algoritmo non era un assistente di un umano che stava risolvendo i problemi. È stato proprio l'algoritmo a risolverli, no? Produzione matematica pura. Poi, nel giro di qualche giorno, tutti questi articoli sono stati, diciamo, alcuni di questi articoli sono stati smentiti a poche ore dalla pubblicazione. Il conto è destinato a scendere ancora, ma non è questo il punto, perché anche così parliamo di centinaia di risultati che spaziano in ogni angolo della materia. E non è una questione di fare compiti a casa, cioè l'intelligenza artificiale ha messo le mani per esempio su 3 dei famigerati problemi del millennio, quelli che valgono $1 milione l'uno per chi li riuscisse a risolvere, no? Poi ha prodotto risultati parziali, per carità, nessuno è stato risolto del tutto, ma il solo fatto che ci abbia provato una macchina fa venire un po' un brivido, no? Lungo la schiena. La vera notizia che fa tremare i polsi non è solo cosa ha fatto, ma come lo ha fatto, perché solo un mese fa era arrivato un altro annuncio roboante sulla risoluzione, insomma, di queste equazioni. Se ne era parlato tanto anche perché quel risultato sembrava partire dagli appunti di altri matematici che, guarda caso, stavano lavorando proprio alla stessa cosa, come se l'intelligenza artificiale fosse riuscita ad avere i loro appunti e a trovare, insomma, una soluzione, andare avanti nel ragionamento partendo proprio da lì. Comunque, allora OpenAI aveva schierato un'armata, 10.000 agenti intelligenti che hanno lavorato più di 80 ore bruciando milioni di dollari in calcolo, una dimostrazione di forza muscolare. Stavolta però il cambio di paradigma è incredibile, nel senso che OpenAI ha dichiarato che quasi ogni risultato è stato ottenuto con un solo agente, una singola richiesta, costo medio l'equivalente di una normale sessione di 3 ore su ChatGPT Pro, insomma. E se questi dati venissero confermati, significherebbe 2 cose. Primo, che l'efficienza di questi strumenti è incredibile, schizzata alle stelle. Secondo, che chiunque di noi molto presto potrebbe avere sulla scrivania una potenza di calcolo matematico mai vista prima nella storia dell'umanità. Poi che ci dobbiamo fare con questa potenza di calcolo, questo è un altro discorso. Però è qui che il mondo della ricerca comincia a sudare freddo, perché se da un lato OpenAI ha pubblicato le dimostrazioni in un linguaggio informatico che permette ai computer di verificare automaticamente i passaggi, dall'altra parte questo modello resta un mistero blindato, non è accessibile al pubblico, non sappiamo quali istruzioni esatte, quali prompt siano stati usati. Matematici di fama mondiale da tempo storcono il naso di fronte a questo stile da annuncio d'effetto, no? Poco trasparente, una americanata. C'è un gruppo indipendente di studiosi che ha stilato delle linee guida chiedendo chiarezza, codice aperto, dati riproducibili. La risposta di OpenAI: ci stiamo lavorando, lo rilasceremo in modo responsabile, come dire, vi facciamo vedere 10 esempi di ragionamento, ma la chiave della cassaforte ce la teniamo noi. Perché tutta questa fretta proprio sulla matematica? Per impressionare gli investitori, che al momento non sarebbero tanto contenti del lato economico, no? Investitori perché ci fanno soldi, puntano a moltiplicare i loro guadagni. Il business sta crescendo, ma nello specifico di OpenAI pare manchino all'appello una 20 di miliardi di dollari rispetto alle loro previsioni. Quindi dimostrare che un'intelligenza artificiale sa risolvere teoremi complessi e verificabili, dati verificabili anche da altre persone, è il modo più rapido per convincere il mercato che la strada verso la tanto millantata superintelligenza è quella giusta. Quindi la matematica del futuro si farà ancora con gesso e lavagna, o stiamo assistendo all'inizio di un'era in cui i teoremi li firmeranno i server, le macchine? Una cosa è sicura, la gara è aperta e i matematici, quelli umani in carne ed ossa, al momento stanno tenendo il conto degli errori. Le parole di Blue 2000.

piace suonare, eh? E Filippo Graziani è tornato alla sua musica dopo aver celebrato dal vivo gli 80 anni che avrebbe compiuto suo padre Ivan. Era partito come un concerto evento a Teramo, poi è diventato un disco, poi è diventato un tour, insomma qualcosa di molto più grande, una dimostrazione di affetto incredibile. E non deve essere facile essere il figlio di un personaggio come Ivan, no? Però Filippo Graziani riesce a vivere una sua identità parallela a quella del figlio d'arte. C'è un disco nuovo suo in arrivo settimana prossima, Verso casa il titolo, e sarà presentato dal vivo per la prima volta a novembre, insomma in una dimensione acustica, un trio acustico pensato come anteprima del tour vero e proprio, che arriverà poi con calma, poi magari ne parleremo. Era Panico di Filippo Graziani nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con John Legend.

0: Mi sembrava un suono molto elegante, molto cinematografico. Mi immaginavo questa canzone come colonna sonora, magari di una sfilata, no? Musica evocativa. E ho scoperto che John Legend e Pharrell Williams hanno iniziato a scrivere e registrare questo disco nuovo, che arriverà settimana prossima, a Parigi, tipo 2 anni fa. Lavorando nello studio di Pharrell all'interno del quartier generale di Louis Vuitton, visto che lui è creative director della linea Uomo. Cioè, io non lo posso nemmeno disannunciare un disco così se non metto almeno una camicia e un paio di mocassino, insomma, cioè non è roba da felpa col cappuccio e scarpe da ginnastica, ecco, quelle che oggi chiamiamo sneakers, per mia nonna, per la sua generazione, erano tutte scarpe da tennis, generico, ma mi fermerei qui, insomma, basta nostalgia, anche perché il nostro tempo per oggi è finito. Era Daylight di John Legend nel pomeriggio di In Blue 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per ascoltare grandi classici del passato, le canzoni che magari classici diventeranno tra qualche anno e gli artisti in cerca del loro posto nel mondo, come Pierre C, che avevamo incontrato all'epoca del suo passaggio a X Factor. Ci salutiamo così, torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.
1: Non ho risposte alle domande che ho.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, è sempre un piacere essere con i nostri ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo di un argomento che non viene trattato spesso, ma che viene trattato sotto un altro punto di vista. Sappiamo che il nostro paese invecchia perché si vive di più, ma questo comporta anche una serie di conseguenze sociali, sanitarie ed economiche. Antonio.
1: Sì, certo, il tema dell'invecchiamento della popolazione ha delle conseguenze importanti. Noi sappiamo che purtroppo l'Italia è tra i paesi con l'età media più avanzata d'Europa. Sempre abbiamo la contezza di questo fenomeno anche dal punto di vista delle imprese. Ecco perché una recente ricerca condotta dagli studiosi dell'Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza ha voluto fare il punto proprio su questo argomento, su questo tema, ovvero quali conseguenze potrà avere anche per le imprese l'invecchiamento della popolazione. Evidentemente è un tema che tocca tanti argomenti, dalla possibilità per le aziende di avere a disposizione del personale qualificato senza dover ricorrere a delle persone, senza avere la possibilità appunto di fare riferimento ai giovani che mancano sempre di più, ma anche alla qualità e ai contenuti dei prodotti che le aziende possono offrire sul mercato.
0: Perché cambia il consumo, perché poi insomma loro vedono le persone, giustamente, qualsiasi sia l'età, come consumatore, e quindi la platea cambia. Allora, tu hai intervistato Michele Mancino, che è responsabile redazione economia di Varese News. Sentiamolo.
2: Facciamo un esempio molto pratico. Un'azienda oggi si trova a gestire contemporaneamente 4-5 generazioni di lavoratori che hanno competenze, linguaggi, familiarità con la tecnologia molto differenti, e deve essere anche in grado di trasferire il sapere dei più esperti ai più giovani, e questa è una questione centrale. Ma è chiaro che c'è una diversificazione nei passaggi che è fondamentale se vuoi tenere un'organizzazione efficace, efficiente e al passo con i tempi. E poi c'è anche la questione che la longevità cambia anche la domanda di assistenza. Quindi gli anziani di domani sono diversi da quelli di oggi, saranno mediamente più istruiti, abituati a scegliere, a confrontare l'offerta con aspettative più alte. Insomma, è un quadro totalmente nuovo rispetto al passato.
0: E certo, quindi sia dalla parte della produzione che dalla parte del consumo cambiano le cose. Ci sono pochi giovani nelle imprese come parte attiva e ci sono meno giovani come dalla parte dei consumatori.
1: Sì, l'economia, la nostra economia quotidiana è fatta di domanda e offerta, e naturalmente l'impresa è un elemento chiave. Occorre anche che si accresca nelle stesse aziende la consapevolezza di questa nuova situazione con cui fare i conti. Come dicevamo, una ricerca è andata ad analizzare quello che in questo momento sono in grado di fare le aziende. È un po' poco, eppure insomma ci si sta attrezzando, e quindi è molto molto interessante come tema. Credo che questa indagine dell'Università Carlo Cattaneo Liuc abbia posto posto l'accento su un nervo scoperto per il sistema imprenditoriale del sistema Italia.
0: Sentiamolo ancora Michele Mancino.
2: È stata presentata una ricerca fatta dal professor Andrea Venegoni da Liuc, Università Cattaneo di Castellanza.

0: possono passare dalla vendita di un prodotto alla costruzione di una relazione, e quindi pensare anche a soluzioni più adattabili, creare partnership per offrire servizi più integrati possibile. Poi il cambiamento anche in fabbrica, negli uffici, insomma è una vera e propria rivoluzione dal punto di vista strutturale.
1: Insomma è complicato, Antonio.
2: Beh, sono le sfide con cui ci dobbiamo confrontare, anche alla luce di quel deserto demografico, come sempre più spesso è definito il nostro paese. È importante a nostro modo di vedere che se ne incominci a parlare, che si assuma la responsabilità di quanto sta succedendo da parte delle imprese certamente, ma più in generale da parte della società civile.
1: E allora vedremo, seguiremo insomma questi studi, perché noi stando in mezzo alle cose non ce ne rendiamo conto. Non so se ti ricordi, Antonio, quando si riflette anche su un altro punto, che è il cambiamento climatico, quindi certamente il fatto che faccia più caldo porta le aziende di abbigliamento e quant'altro a ripensare anche un po' i loro prodotti.
2: Sì, ecco, anche rispetto a questo mi viene una riflessione. Forse già qualche anno sono le aziende avrebbero dovuto adattarsi meglio rispetto a questa situazione. Soltanto negli ultimissimi anni, a fronte di questo sole tremendo che ci sta veramente martoriando la vita durante le estati, si sta prendendo coscienza. Probabilmente una saggia politica economica avrebbe già a priori, qualche anno sono, quando c'erano tutte le premesse per questo disastro climatico, adottare le scelte più adeguate. Forse, incominciando a parlare del tema della longevità, evitiamo i rischi di arrivare tardi anche in questa circostanza.
1: E allora lo vedremo ovviamente. Antonio, per oggi grazie per essere stato con noi.
2: È un piacere, a settimana prossima.
1: E noi adesso andiamo a Macerata, Radio Nuova Macerata. Roberta Foresi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Con te parliamo di ricostruzione avvenuta, perché sappiamo che insomma 10 anni sono tanti, molte cose sono state fatte, molte cose no, perché ci sono ritardi che ben conosciamo, ma noi parliamo di Rocca Varano. Roberta.
3: Allora, siamo a Camerino, nell'entroterra maceratese, un luogo bellissimo, speciale, quindi ricorda i Varano, l'antica famiglia che governava in questa zona tanti secoli addietro. Parliamo di questo perché è stata inaugurata, è stata risistemata, insomma, dopo 10 anni, rechiusa. Un luogo, diciamo, simbolo un po' per quella zona. Sappiamo che l'entroterra maceratese è stato ferito in modo particolare dal terremoto. Sono passati 10 anni, qualcosa si comincia a vedere, qualcosa di più di qualcosa, nel senso che qui veramente ci sono tantissimi cantieri, e non solo ricostruzione privata, non solo ricostruzione pubblica, ci sono tanti cantieri che hanno a che fare con il discorso culturale religioso. Qui stanno aprendo veramente tanti cantieri anche per le chiese, e nel caso specifico si è realizzato questo, beni culturali a questo punto possiamo definirli così, perché
1: beh,
3: anche
1: sì,
3: quelli
1: insomma
3: contano.
1: Storico, storico, culturale, artistico, lo possiamo collocare in quell'ambito lì. E voi avete sentito Guido Castelli, che è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016. Sentiamolo.
4: È una riappropriazione di un segno identitario ed è la prova ulteriore della grande complementarietà che c'è fra regione e struttura commissariale per quanto riguarda tutto ciò che è necessario per rilanciare il nostro cratere. Questi sono fondi regionali che conseguono ad una intuizione del presidente Acquaroli sui borghi. Proprio la strategia che il presidente ha sviluppato per recuperare dinamicità dell'entroterra rende possibili iniziative di questo genere, che si combinano con quello che stiamo facendo a qualche chilometro da qui. Quindi l'unione fa la forza, la Rocca da Varano torna a splendere e a essere visitata come monito per tutti coloro che, passando dalla Val di Chienti, capiranno quanto è bello e significativo anche un solo momento passato a Camerino, dove il palazzo arcivescovile, le chiese che stanno per essere riaperte, sono il segno di una città che si sta rialzando.
1: Ecco, quindi a parte il posto è bellissimo e insomma

0: A guardare le foto ci si rende conto, anche perché poi l'Italia nelle zone collinari interne è piena, no, di rocche che poi erano rocche di difesa, Roberta.
1: Sì, poi lì c'è tantissima storia, il Camerino, insomma, poi l'ha detto anche Castelli, ha delle bellezze veramente da ammirare. Adesso in questo momento purtroppo tutto il centro storico
0: è
1: in un momento, in una fase di sistemazione, ci vorranno ancora anni, però la sua università, insomma, antichissima, una delle più antiche, insieme a Macerata, e peraltro è sempre prima in classifica, è tra i primi, tra gli atenei più piccoli, insomma, quindi è un'eccellenza in ogni caso. Poi insomma tutto
0: l'università però funziona, l'università funziona,
1: certo, l'università ha sempre funzionato, è riuscita a riprendersi grazie veramente anche a rettori, a tutto l'ambiente veramente lungimirante, e va molto molto bene l'università con nuovi corsi, però ovviamente insomma si è molto mossa da questo punto di vista, con la costruzione di nuove case per gli studenti, perché quello che era il centro storico insomma non era più utilizzabile. Comunque qualcosa, dicevamo, anche lì si sta muovendo, ma sono luoghi bellissimi, purtroppo a rischio spopolamento, proprio perché il terremoto ha creato questa situazione. Poi riportare le persone lì, sai, è sempre un po'
0: certo, è un po' difficile, più facile non farle andare via, ma una volta andate via poi sono sempre, come tutte le aree interne, già penalizzate magari dal poterle raggiungere facilmente, dai servizi per tutti, anche se il Camerino non è così piccolo, insomma. Certo, prima sistemano, comunque è meglio, perché l'università è sempre un grande centro di attrazione. Tu dici che dopo l'università vanno tutti via i ragazzi?
1: No, si è ricreato lì, già il clima si è ricreato, però certo non è il clima del centro storico che c'era prima. Faccio un esempio: ogni anno si svolge la corsa alla spada e palio, che questo veramente è una cosa antichissima, adesso piano piano si sta ritornando un po' nel centro, le taverne, è stata riaperta una in centro, cioè tutto disseminato intorno alla città, piano piano si ritorna in centro, però tutte le attività ci sono, però non sono quelle di una volta nei palazzi palazzo degli stemmi, per esempio, dove c'erano le lauree, bellissimo, e ristrutturazione, tanto per dirne uno, quanto avviene in altre strutture che sono state realizzate esternamente, quindi si è fatto moltissimo da questo punto di vista, però ecco già la Rocca vuol dire fare un passo in quella direzione.
0: Certo. E allora sentiamo anche proprio il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.
2: Ma oggi è una giornata di festa per tutta la comunità, la città e il territorio. Riapriamo quello che è uno dei simboli più importanti della nostra identità, perché poi chi proviene da mare o da monti lo vede, questa magnifica rocca su questo sperone che racconta veramente quello che è la porta d'ingresso della città. Ma non è soltanto l'apertura di un monumento, bensì è l'apertura di un luogo da visitare, da scoprire, perché poi all'interno c'è un nuovo allestimento, un nuovo percorso che racconta appunto la storia di Lavarano e anche moderno dal punto di vista sia dell'inclusione che della possibilità di tutti di visitarlo. Quindi c'è un Rodolfo III Lavarano che racconta la storia della nostra Rocca, quindi con la realtà aumentata, e quindi avremo la possibilità di ritornare a visitare dopo 10 anni questo magnifico monumento. Un monumento e un'apertura che si lega in un percorso di ricostruzione che vediamo centro storico sempre più ricco di gru e pieno di ponteggi.
0: Ecco, ricco di gru, quello è importante, lo sottolineiamo. Roberta, per oggi grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E noi adesso andiamo a Radio 3 Miami Street. Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi dall'economia, la longevità e l'arte, l'archeologia, le rocche interne del nostro paese, passiamo alla salute pubblica e il collegamento che adesso si cerca di fare tra le varie facoltà e scienze, tra la veterinaria e il resto delle scienze mediche che si occupano di salute. Se ne è parlato all'Università dell'Università di Messina, che ha un grosso dipartimento di scienze veterinarie, così Giuseppe?
3: Sì, sì, se ne è parlato soprattutto in occasione di un grande anche traguardo, perché l'Università di Messina, l'Università degli Studi di Messina, ha celebrato anche il centenario dell'istituzione della Facoltà di Medicina Veterinaria, un grande traguardo per questo corso di studio che fino a qualche anno fa era l'unico in Sicilia, adesso c'è anche a Palermo, ma che negli anni ha saputo sfornare, diciamo, tanti studi, tante ricerche sul campo su questa importante disciplina. E quindi è stato celebrato il centenario, ma come hai detto tu, anche questa nuova diciamo progetto One Health, che praticamente dà nuove sfide a questa
0: perché è una visione a 360 gradi, cioè sì, la salute animale, ma la salute umana, la tutela dell'ambiente. Ne abbiamo già parlato, perché è una linea che si cerca di proiettare, no? Nel presente e nel futuro. Intanto sentiamo Francesco Abate, i tuoi microfoni, direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
4: I risultati raggiunti sono notevolissimi. Noi negli ultimi anni abbiamo raggiunto un accreditamento europeo a livelli delle più prestigiose sedi nazionali e anche internazionali. Questo è il risultato più importante, ma non è l'unico, perché in questi anni siamo stati la prima facoltà, il primo dipartimento di medicina veterinaria, il primo corso di laurea in medicina veterinaria a rilasciare il titolo di laurea abilitante. Siamo stati i primi in Italia. E un altro dato molto importante è che nell'ultimo anno accademico ben 9 dei primi 15 studenti in graduatoria nazionale hanno scelto la sede di Messina. Ma questo non è un traguardo, non è solo un traguardo, è certamente un traguardo importante, ma è anche un volano verso il futuro, verso le nuove sfide della medicina globale. E oggi a tal proposito c'è il prestigioso intervento della professoressa Capua, che parlerà di One Health, che è in realtà la medicina veterinaria moderna in tutte le sue declinazioni.
0: Ecco, che poi la dottoressa Capua, che conosciamo dal tempo del Covid, è una virologa che evidentemente, Giuseppe, si intende di virus di tutti i generi.
3: Sì, quello che ha detto il direttore Abate va in questa direzione, perché lo ha fatto capire in maniera molto, diciamo, diretta. E lo studio veterinario non si può interessare solo degli animali, ma va a 360 gradi, perché la tutela della salute dell'animale va anche alla tutela dell'uomo, della salute pubblica. Abbiamo visto come per esempio il Covid, l'hai detto tu, si dice che sia partito da un pipistrello, quindi ha una natura animale questo.
0: Poi abbiamo visto, no, la mucca pazza,
3: appunto, la
0: viaria.
3: Quindi certo. questo studio che si propone l'Università di Messina, e non solo, perché ormai è molto diffuso, è quello proprio di far capire che quando si parla di veterinaria non è una cosa di nicchia che riguarda solo gli animali, ma le cose le patologie che riguardano gli animali riguardano la salute pubblica, perché se un animale sta bene anche tutta la società.
0: Non c'è
3: quindi
0: dubbio.
3: Poi si è parlato anche, per esempio, vorrei prendere l'esempio dei cinghiali qua in Sicilia, e non solo, anche
0: non
3: a Roma,
0: solo in Sicilia,
3: c'è questa piaga, chiamiamola così, dell'invasione dei cinghiali. C'è la peste suina, che è anche una minaccia, e quindi là proprio si è parlato di salute pubblica, la salute pubblica che deriva anche dalla tutela di questi animali. Quindi veramente è un traguardo importante, come ha detto anche il direttore Abate, l'Università di Messina, che sta crescendo, in particolare questa facoltà, va verso questa direzione.
0: E questo è molto positivo. Chiudiamo anche dicendo che cioè in Italia, non so, adesso io parlo per l'Italia, ma comunque abbiamo tantissimi, no, animali, sia allevamento, selvaggi, fauna di ogni tipo, in ambienti poi di ogni tipo, perché l'Italia è molto molto varia, come sappiamo. Eppure le facoltà di veterinaria sono molto poche. Noi qui c'è Perugia, che è molto famosa, ma non ho mai capito perché.
3: Questa è una domanda che
0: dobbiamo fare a loro,
3: diciamo,
0: no, ma veramente, perché dici qualsiasi persona, poi dice non ti viene in mente, ma non ti viene in mente perché non c'è neanche una, no, una pubblicizzazione, il fatto che l'università tua non ce l'ha, quella tua di riferimento. Non so, ma sempre se trovate una cosa sana, glielo chiederemo la prossima occasione che hai, visto che qui noi non ce l'abbiamo i veterinari. Allora ti ringrazio tanto, Giuseppe, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, auguro a tutti un buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: doni possiamo fare nella vita. Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ain nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ain. Avrai migliaia di eredi.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
3: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori nella norma. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale si aggiunge che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che il pontefice osserverà un decorso post-operatorio di una settimana e che prima di affrontare l'intervento il Papa è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto e ad una PET. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Il presidente ucraino Zelensky intanto oggi a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham, ma nella notte ancora raid russi sul paese, 6 le persone morte, 600.000 le persone senza elettricità. Ancora morti sul lavoro a Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dove era giunto in condizioni disperate dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolegno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili i tentativi di rianimarlo. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio in protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. A Siracusa indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, secondo l'accusa una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero detto gli autori delle 5 aggressioni della minicara a Roma nel corso dell'interrogatorio. Uno dei 2 minorenni è figlio di un carabiniere e sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontro.

avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

I've been down so low, people love me.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 morti, 600.000 le persone senza elettricità. Dall'Unione Europea un nuovo prestito di aiuti. La Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo di domani e dopodomani, rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto la Premier. Le aggressioni della minicara a Roma, hanno confessati 2 minorenni fermati, lo facevano per noia, per i due anche l'accusa di tentato omicidio. Buonasera da Antonella Mitola. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera a tutti dalle Gemelli. Partiamo dalle ultime informazioni diffuse un paio di ore fa. Le hanno rilasciate il professor Margaritora, che ieri ha guidato l'equipe che ha operato Papa Leone, e Luigi Carbone, il medico personale del Papa, che stamattina ha effettuato esami del sangue, una radiografia toracica. I valori rientrano nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto in sostanza procede come previsto. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza. L'alimentazione è regolare. Dalla sala stampa hanno riferito anche quali sono gli esami che hanno indotto i medici a indicare, suggerire al Papa l'operazione subita ieri, la broncoscopia robotica con biopsia, TAC toracica con contrasto e PET. Il Papa, riferisce ancora Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, di buon umore, c'è sempre l'intenzione e il desiderio di partire per il viaggio in America Latina con partenza prevista il 6 novembre, il principale impegno futuro nell'agenda al momento di Papa Leone. La notte scorsa lo stesso è trascorsa tranquilla. Queste le informazioni fin qui dal Gemelli.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato sottoposto il Papa e quali le difficoltà del decorso operatorio? Sentiamo Lucia Scione.
3: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, i valori ematici sono nella norma per l'intervento subito. Il Papa si è già messo in piedi e ha ripreso a nutrirsi. Naturalmente è ancora presto per sapere se dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie. Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
3: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del pontefice. Ancora Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Ovviamente è opportuno mantenere una condizione di sostanziale riposo, prevedendo però una riabilitazione intensiva che garantisca un recupero rapido ed efficiente.
3: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Non si placano i bombardamenti in Ucraina, colpite nuove infrastrutture energetiche, Kiev rimane al buio, mentre dall'Europa arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Ancora una volta la Commissione europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro, sempre su X, arriva la gratitudine di Zelensky per la rapidità, scrive, con cui è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Il presidente ucraino è intanto a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando al buio gran parte di Kiev. Almeno 6 le vittime nel paese, 3 delle quali nella capitale, dove si contano anche oltre 20 feriti. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocato interruzioni della corrente e nuove difficoltà nei servizi essenziali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh, infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita. Sentiamo Vito De Torre.
6: Le milizie filo iraniane Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi e l'aeroporto di Riyadh, annunciando nuove operazioni nei prossimi giorni. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti, minaccia, devono abbandonare immediatamente l'area. Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati utilizzando componenti cinesi. Negli Stati Uniti cresce il peso economico della guerra in Medio Oriente. Il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione, salita al 3,7% su base annua. E l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza. La prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora la politica. Oggi la Premier Meloni ha riferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella. Sì, sono in questo momento, sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e poi ci sarà il voto su le risoluzioni in seguito alle comunicazioni della Presidente del Consiglio, che ha illustrato quelli che sono i punti su cui poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles del vertice domani e dopodomani, a cominciare proprio dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin. L'intesa sul gas russo è pericoloso, ha detto la Premier. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto anche che sull'Ucraina non cambieranno le posizioni, ci sarà un sostegno totale finché non si arriva ad una pace giusta e duratura. Ma sull'Ucraina adesso le divisioni, in particolare tra le opposizioni, ci sono 5 le risoluzioni presentate che tuttavia contestano la politica estera del governo. Per quanto riguarda invece la sicurezza e l'energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia, l'altra metà per l'apparato militare. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Le aggressioni della minicar nera a Roma hanno confessato i 2 minorenni fermati oggi. Lo facevano per noia. Per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
8: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I 2 hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime, l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuova giornata di protesta contro il caro carburante in Puglia. Agricoltori e trasportatori presidiano strade e autostrade nel Foggiano alla richiesta di un intervento della politica. Pierachille Dolfini.
9: L'autostrada A16 è il fulcro delle proteste che dilagano in Puglia contro il caro carburante. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada.
10: Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1.500-1.600, come mangia quella persona? Ci vorrebbe una rivolta popolare, ci vorrebbe proprio popolo qua in mezzo a noi, non solo nei trasportatori o agricoltori.
9: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti, che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
11: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
9: Nel mirino anche la politica del Green Deal, ormai insostenibile, dicono i manifestanti.
12: Con l'energia elettrica non va a i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio.
9: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ancora morti sul lavoro. A Potenza un operaio 50enne deceduto oggi al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel Bresciano un operaio di 51 anni è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. Oggi una giornata di studio all'Università Cattolica di Milano per una cultura della prevenzione, il titolo dell'evento sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi. Sentiamo Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiale generale dell'Università Cattolica.
13: È fondamentale, il tema come sappiamo è complesso, ha molti risvolti come le cronache e come tutti gli approcci dimostrano, per cui l'università è chiamata a dare il suo contributo e l'Università Cattolica in modo particolare. Qui una molteplicità di discipline possono offrire con uno sguardo unitario dal punto di vista antropologico e culturale un contributo specifico e direi anche originale. Deve crescere la cultura della prevenzione e dell'attenzione ai minori e alle persone fragili. La Chiesa ha messo in campo tante iniziative, occorre supportarle con un'adeguata cultura e con una formazione che sia all'altezza. Quindi iniziative, ma soprattutto formazione a tutti i livelli, dei formatori ma anche degli operatori di base.
1: In Vaticano oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. L'omeria preparata dal Papa è stata letta dal Cardinale Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sentiamo Cristiana Caricato.
14: Si è pregato per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che questa mattina ha concluso l'incontro voluto dal Pontefice a 10 anni dall'Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore e il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa, con il pontefice ricoverato al Gemelli e il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa, la legge il nuovo decano del Collegio Cardinalizio, che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire, perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri anche nelle situazioni difficili, come ha riportato il cardinale Tagle.
15: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
14: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso dal presidio di proteste in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
16: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
17: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
18: Completamente guariti? Perfettamente curati.
19: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
20: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
21: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: jour on sera heureux, on ira à la mer, on se posera sur le sable.
1: Buon pomeriggio a tutti, gentili ascoltatori, questo è Bar Sport Serie A e io sono Tommaso Torresi. Se volete contattarci potete scriverci tramite il numero WhatsApp 333-898-2560 oppure tramite mail barsportserieA@gmail.com. Per ascoltarci invece siamo in streaming su www.radioincontri.org oppure potete cercarci nella radio alle frequenze 88.4 o 92.8. E mentre per guardarci siamo su Twitch, twitch.tv/radioincontricortona, oppure andate sulla pagina iniziale di radioincontri.org e cliccate diretta. Questo è Bar Sport Serie A e saremo qui ogni mercoledì alle 19.30 per parlare di calcio. Direi di cominciare quindi a parlare del calciomercato, di quanto è accaduto quest'estate, e direi quest'oggi di cominciare dal Napoli che tra le altre cose ieri sera ha disputato una partita in Champions contro il Villarreal fuori casa, persa per 3-1 nonostante essere andati in vantaggio nel primo tempo. Allora, quest'estate il Napoli ha riscattato Rasmus Højlund dal Manchester United per 44 milioni, Alisson Santos dallo Sporting, sempre riscattato per 16 milioni e mezzo, è stato riscattato anche Milinkovic Savic dal Torino per 6 milioni, e i due arrivi sono Badiashile in prestito dal Chelsea, prestito oneroso per 3 milioni, e Costantino Favasuli dal Catanzaro. Questi sono stati gli acquisti del Napoli quest'estate, diciamo un mercato un po' al risparmio da parte di Aurelio De Laurentiis, e ricordo che è arrivato anche in panchina Massimiliano Allegri l'anno scorso in forza al Milan, mentre sono stati ceduti diversi giocatori, tra cui Gutierrez dopo solamente un anno al Bayer Leverkusen per 26 milioni, Simeone al Torino per 7 milioni e 20, Lukaku al Fenerbahce per 6 milioni, Zanoli che è stato riscattato dall'Udinese, Kedira comprato dall'Avellino per 2 milioni e mezzo, come Luis Sasa dal Frosinone per 2 milioni e mezzo, e anche Zerbin sempre per 2 milioni. Sono stati poi ceduti in prestito Ngonge Folorunsho al Monza, al Pisa è stato ceduto in prestito Emanuele Rao, al Venezia è stato ceduto Mazzocchi, e è scaduto il contratto di Juan Jesus, che ha lasciato quindi Napoli dopo diversi anni ed è approdato a Venezia. Venezia che tra le altre cose ieri in serata ha esonerato il proprio allenatore Stroppa, visti i risultati molto poco convincenti di queste prime giornate. Allora, il voto che do al mercato del Napoli è un'insufficienza piena, un 5, perché non sono arrivati acquisti importanti. Il più convincente finora è sicuramente quello di Costantino Favasuli, che ha disputato delle ottime gare contro Bologna e Arsenal al debutto in Champions League, mentre Badiashile nelle prime giornate ha lasciato un po' a desiderare, mentre sembra che in quest'ultima giornata abbia ritrovato la condizione. Il Napoli questa giornata di Serie A ha vinto per ben 3-0 contro il Frosinone, a segno De Bruyne su rigore e poi al 94esimo sempre De Bruyne e Lang al 32esimo. Come possiamo vedere, quest'anno Allegri sta cercando di valorizzare i giocatori che l'anno scorso Conte era riuscito poco a fare, come ad esempio Noah Lang oppure lo stesso De Bruyne, che ha avuto un'annata molto travagliata l'anno scorso per via degli infortuni. Sta ritrovando la forma McTominay dopo essere stato operato ad un'aritmia benigna al cuore, e Allegri sta provando anche a rivitalizzare Luca, che però sembra un giocatore completamente perduto quasi. anche ieri sera in Champions è entrato e non ha fatto per nulla bene, divorandosi anche un gol. Quindi per Luca diciamo un inizio di stagione ancora amaro. Nonostante la sconfitta di ieri sera, il Napoli per quanto riguarda la Serie A ha ottenuto 3 vittorie contro Genoa, Frosinone e Bologna, un pareggio contro la Fiorentina e 2 sconfitte contro Como e contro l'Inter. Per Massimiliano Allegri quindi non è un inizio perfetto, e però diciamo che sta cercando di fare il meglio possibile, vista la campagna acquisti scadente di quest'estate da parte di De Laurentiis. Come abbiamo visto, Noah Lang nell'ultima settimana ha affermato che finalmente ha un allenatore che gli parla, facendo una frecciatina quindi ad Antonio Conte, riferendosi a lui, dicendo che l'anno scorso non era riuscito a valorizzarlo a pieno. E per quanto riguarda De Bruyne, anche con De Bruyne ieri sera diciamo c'è stata un po' di tensione, nonostante l'inizio di stagione quasi perfetto da parte del belga. Ieri sera ha lasciato, si è lasciato un po' andare, facendosi vedere molto nervoso, sbracciando a metà campo. La sconfitta di ieri sera diciamo che non ci voleva per il Napoli, perché è stata una partita completamente buttata nel primo tempo, complice anche un errore da parte di Politano che da leader vero qual è, poi è andato in conferenza stampa chiedendo scusa ai tifosi. Le ambizioni di questo Napoli, io quest'anno il Napoli lo vedo fuori dalle coppe, fuori dalla Champions League, scusatemi. Quindi in Europa League, in lotta per un quinto o un sesto posto. Vedo la squadra di Allegri indietro sia a livello di gioco che a livello di 11 iniziale, e quindi starà tutto alla bravura di Allegri, alla sua esperienza, riuscire a rivitalizzare una squadra che in questa prima parte di stagione, in questo inizio di stagione, non sta andando proprio benissimo. Infatti anche Rasmus Højlund in Serie A è fermo a quota 2 gol. Sabato sera ha sbagliato anche rigore che poi è stato fatto ripetere, e mentre con la Danimarca aveva dato il meglio di sé, segnando se non erro 3 gol in 4 partite. E quindi per quanto riguarda anche il bomber di questo Napoli, dovrà risollevare le proprie prestazioni per dare

0: Radio Incontri Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Rieccoci qua in diretta e passiamo a parlare del Monza, squadra neopromossa quest'anno in Serie A, allenata da Ivan Juric, il quale allenatore l'anno scorso aveva deluso sia in Premier League che a inizio stagione con l'Atalanta. Allora, per quanto riguarda gli acquisti, sono arrivati Goglic Idze in prestito, Ezequiel Ceballos per 4 milioni e mezzo dal Boca, Thor

viste dal Como in prestito, Ziolkowski dalla Roma in prestito, Folorunscio dal Napoli in prestito, Ngonge dal Napoli in prestito, Touré dal Pisa per 2 milioni, 2 milioni.3, Jay Robinson arrivato in prestito dal Southampton, allo stesso modo in prestito dall'Inter a Kim Sanmiro, è arrivato Gustavo Varela dal Benfica e Riccardo Mangas dallo Sporting. Infine sono arrivati Lucchesi, Quadio in prestito dalla Fiorentina e Cutrone dal Como a titolo definitivo. Sono partiti invece in prestito Pizzignacco, Petagna è andato al Pisa e poi sono partiti anche Paolo Azzi al Modena a titolo definitivo, Hernani al Palermo per 1 milione e Obiang che si è ritirato ed ha cominciato a fare il direttore sportivo. Per quanto riguarda la squadra allenata da Ivan Juric, io la vedo come una delle papabili retrocesse a fine anno, nonostante alcuni acquisti interessanti come ad esempio a parer mio molto talentuosi tecnici sono Zeballos e Jay Robinson, che di cui il primo si è assegnato al debutto in Serie A, mentre l'altro ha fatto vedere un'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Torino. E per quanto riguarda i risultati in queste prime giornate, il Monza la prima giornata ha perso 4-1 con l'Inter, poi ha perso 2-3 con l'Udinese, ha pareggiato 1-1 contro il Parma, ha perso contro il Lecce per 3-2, ha vinto contro il Sassuolo per 2-1 e ha perso con la Lazio per 3-1, capitalizzando 4 punti nelle prime 6 giornate, diciamo che non una media molto alta, infatti si ritrovano dopo sole 6 giornate al quintultimo posto in classifica. Personalmente vedo il Monza indietro rispetto alle altre a livello di gioco, nonostante siano arrivati anche giocatori che stanno facendo bene, tra cui quelli che ho prima citato, Jay Robinson, Zeballos, ma ancora meglio stanno facendo Gustavo Varela e Mangas, che sono due vere e proprie rivelazioni di questo Monza. Infatti Varela ha già messo a referto 4 gol, mentre Mangas 2 gol e un gol e 2 assist. Diciamo che quello che vedo indietro di questo Monza è l'allenatore, perché Ivan Juric è un allenatore che secondo me non propone un bel calcio e non riesce a valorizzare molto i propri giocatori. Per questo vedo il Monza con un passo indietro rispetto alle altre per la lotta a salvezza. Il voto che do a questo mercato è un 6,5, perché comunque sia è un mercato adatto alla categoria. Sono stati cambiati 9 undicesimi della squadra e quindi una vera e propria rivoluzione quest'estate in casa Monza. E le prossime partite saranno contro il Cagliari, Torino e Napoli, e per la squadra di Juric dovrà fare almeno 3 punti in queste 3 partite, secondo me. E quindi il Monza di Ivan Juric, come neopromossa, ha fatto un buon mercato, però secondo me non basterà per riuscire a salvarsi. E la prossima partita sarà il posticipo il 19 ottobre di lunedì contro il Cagliari, mentre questo fine settimana ha giocato contro la Lazio ed ha perso per 3-1, a segno per il Monza Guglicizze al 46esimo, mentre per la Lazio Tavares, Isaksen e Pinamonti. La squadra di Juric si è ritrovata in inferiorità numerica a metà del primo tempo, vista l'espulsione di Lucchesi. E nel secondo tempo ha provato a rimettere in piedi la partita, ma la Lazio è una squadra che, come abbiamo visto in queste prime giornate, è molto solida e nonostante il gol arrivato subito in avvio di ripresa,
il Monza non è riuscito a timbrare il 2-2 e all'88esimo appunto Pinamonti ha segnato il gol del 3-1. E quindi, come ho detto, il Monza diciamo navigherà nelle ultime posizioni della classifica, magari riusciranno a salvarsi, ma non vedo proprio una salvezza tranquilla alle porte. Direi di passare quindi alla seconda canzone, Joe, End of Beginning.

0: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Eccoci ritornati di nuovo in diretta e questa volta andiamo a Torino, non sponda bianconera ma granata. Parliamo appunto del mercato, faccio una carrellata degli acquisti. Braganza in prestito dallo Sporting, Mandragora per 5 milioni dalla Fiorentina, Patterson a titolo gratuito dall'Everton, Belgali dal Verona, Lucas Perri dal Leeds United in prestito, Fortini in prestito dalla Fiorentina, Fitzjim per 2 milioni e mezzo dall'Ajax, Comert dal Valencia per a zero, Comuzzo dalla Fiorentina in prestito, Mascardi per 1 milione e mezzo dallo Spezia, Oristani in prestito dal Venezia, Kulenovic riscattato per 3 milioni dalla Dinamo. E poi è stato riscattato Tino Angiorin per 4 milioni e mezzo. Hanno salutato invece Paleari, è partito in prestito lo stesso Angiorin, Ingie in prestito con diritto di riscatto è andato alla Fiorentina, Marcus Pedersen per 8 milioni all'Olympiacos, Ivan Ilic in prestito a Lecce. E poi sono partiti Ciammaglichella in prestito alla Provercelli, Sazonov a titolo gratuito al Getafe e Lazaro alla Lain, e infine sono partiti Valukiewicz per 5 milioni al Sassuolo, Maripan all'Internacional e è stato riscattato Vanja Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda questo calciomercato, è un calciomercato tipico del Torino che vende alcuni dei suoi migliori giocatori, come l'anno scorso Marcus Pedersen, che aveva fatto nonostante fosse partito male, a fine stagione era riuscito a riprendersi, a conquistarsi di nuovo la fiducia dei tifosi granata, che non sono mai molto... Non sono mai stati molto a favore della gestione Cairo, e infatti sperano tutti che Cairo venderà il Torino, però non sembra intenzionato ancora a farlo. Per quanto riguarda queste prime giornate, sono arrivate ben 4 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio. Le vittorie contro Udinese e Fiorentina e il pareggio contro il Bologna. Hanno quindi 7 punti e occupano il 12° posto in classifica. Ricordo anche che quest'estate hanno cambiato allenatore e infatti è andato via Baroni ed è arrivato Abate. Scusatemi, correggo D'Aversa. È andato via D'Aversa ed è arrivato Abate. Una scelta coraggiosa da parte del Torino. Infatti Abate non aveva mai allenato in Serie A, è un allenatore con molta personalità che in queste prime giornate ha fatto vedere che non guarda molto non guarda molto la carta d'identità del giocatore, ma più che altro guarda le qualità. Infatti Cacciamani l'anno scorso in prestito alla Juve Stabia finora ha disputato quasi tutte le partite da titolare. Il Torino quest'anno ha abbassato la propria età media con appunto gli innesti di Cacciamani, Comuzzo e anche Belgali, e hanno aumentato la propria qualità a centrocampo con 2 acquisti molto interessanti, 2 scommesse da parte del Torino, come Braganza e Fitzjim, che sono 2 giocatori molto tecnici che sanno giocare bene nello stretto nello stretto a centrocampo. E è arrivato anche Oristanio, un giocatore che l'anno scorso ha un po' deluso, nonostante 2 anni fa abbia fatto molto bene a Venezia. E per quanto riguarda l'ultima giornata, il Torino ha vinto per 2-1 contro l'Udinese, quindi una partita non facile per gli uomini di Abate, che sono riusciti a battere un Udinese in difficoltà dal punto di vista degli infortuni per 2-1. complice anche un errore da parte del portiere dei bianconeri, Okoye, che diciamo ha lasciato la porta sguarnita per il gol di Kulenovic. Quindi il mercato del Torino è un mercato da 6, come tutti gli anni il mercato del Toro è questo. Vengono ceduti giocatori importanti per far spazio a scommesse che verranno poi in futuro cedute nuovamente per fare una nuova plusvalenza. Per quanto riguarda l'acquisto più importante di questo Torino, secondo me è Rolando Mandragora, giocatore d'esperienza con molti anni alle spalle in Serie A, che aveva già giocato a Torino prima appunto della Fiorentina, e Mandragora si è presentato molto bene a Torino con un gol e un assist da mediano, quindi sono degli ottimi dati. Come sappiamo, lui è un giocatore che bravo anche nel tiro da fuori. Infatti l'anno scorso aveva messo a referto 7 gol e 3 assist alla Fiorentina, giocando ben 30 partite da titolare. Quindi diciamo che il mercato del Torino è un po' una scommessa, come una scommessa anche l'allenatore in panchina, che se non erro 2 anni fa allenava la Ternana. E quindi direi che questo Torino, secondo me, navigherà nella metà della classifica, lo vedo tra l'undicesimo e il tredicesimo, quattordicesimo posto. Non una squadra ancora pronta per l'Europa, nonostante ci siano giocatori importanti come Simeone, Vlasic, che l'anno scorso hanno fatto molto bene, però quest'anno ancora non riescono ad ingranare. Simeone infatti 0 gol e 0 assist, mentre il compagno di reparto Vlasic, il numero 10 nonché capitano, sempre 6 presenze, 0 gol e 0 assist. Quindi il Torino deve riprendersi, deve essere ripreso in mano dai propri pilastri, appunto capitano e vice, Vlasic e Simeone, che una volta rientrati in forma daranno sicuramente una grossa mano ad Ignazio Abate e riusciranno a garantire al Torino una salvezza tranquilla. Detto questo, direi di passare alla terza canzone di quest'oggi. Qui Cesare Cremonini con Marmellata 25.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Eccoci qua e direi di passare all'ultima squadra di oggi, dall'altra sponda di Torino, questa volta sponda bianconera, con la Juventus. Per la Juventus direi di partire dalle cessioni. È stato riscattato Weah dal Marsiglia per 14 milioni, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto Openda all'Olympique Lione. Poi è stato ceduto Miretti in prestito al Beşiktaş, João Mario in prestito alla Fiorentina, Di Gregori in prestito al Bournemouth, Vasili e Azic in prestito al Sassuolo, Perin al Palermo per 400.000 euro e poi sono partiti a titolo gratuito Kostic, Artur Melo e Vlahovic ed è poi stato ceduto in prestito Jonathan David che all'Atletico Madrid che in queste prime giornate della Liga sta facendo ciò che non aveva fatto alla Juve, ovvero segnare. Ha messo a referto 3 gol e un assist in 4 partite e sembra totalmente un altro giocatore rispetto a quello che aveva fatto vedere l'anno scorso alla Juventus. Parliamo invece degli arrivi. A Torino sono arrivati Randal Kolo Muani, che diciamo è stato il caso dell'estate, arrivato soltanto verso la fine, verso la metà di agosto, nonostante le trattative fossero cominciate prima ancora del mondiale, quindi parliamo di giugno, ed è arrivato per una cifra secondo me troppo alta, una cifra che oserei dire quasi folle per un giocatore che in tutto l'anno scorso aveva fatto, se non erro, soltanto un gol in Premier League con il Tottenham, ed è arrivato per 8 milioni di prestito più, se non erro, 42 di riscatto, quindi una cifra veramente altissima. Poi è arrivato Kerim Alibegovic, acquisto molto interessante da parte di Carnevali, che ha chiuso uno dei prospetti più interessanti di tutta Europa, classe 2007, mancino alla sinistra, destro, giocatore bravo nello stretto, molto tecnico. Per 32 milioni è arrivato dal Bayer Leverkusen, a lui faceva la corte più di mezza Europa, è stato cruciale per il suo arrivo un certo Miralem Pjanic, diciamo molto conosciuto in casa Juve, che ha spinto sia la Juve a chiudere per lui che lui ad accettare appunto la Juventus. Poi è arrivato Yon Lukumi dal Bologna per 20 milioni, diciamo un pupillo di Spalletti che si era innamorato di lui dopo un Bologna-Juve dell'anno scorso in cui diciamo aveva mostrato molta, molta personalità. E quindi grande acquisto in difesa, un centrale mancino che diciamo si alternerà con Kelly. Poi è stato riscattato Jeremy Boga per 4 milioni e mezzo, è arrivato Jeff Ekator, giovane interessante del Genoa, che però in queste prime giornate non è nemmeno mai stato convocato visto un problema fisico e credo che a gennaio andrà in prestito in qualche squadra a giocare, come giusto che sia. E poi sono arrivati Zeki Selik a 0, Vicari in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, una cifra bassissima. Poi è arrivato Kamil Grabara dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto che molto, con tutta probabilità non verrà esercitato da parte della Juve perché sfortunatamente il portiere, dopo un'ottima prestazione contro il NEC in Europa League, si è rotto il crociato anteriore e per lui quindi stagione finita e purtroppo la Juventus perde il suo secondo portiere, che diciamo era quasi un primo da quello che aveva fatto vedere in Europa League. Poi è arrivato Nick Voltemade in prestito oneroso dal Newcastle e Pap Matar Sarr, giocatore molto dinamico nel centrocampo, e un giocatore molto dinamico, quindi dalle caratteristiche diverse rispetto a Locatelli, che ora è infortunato, e Douglas Luiz, quindi diciamo un jolly per il centrocampo. Il voto che do al mercato della Juve è un 6, perché secondo me manca ancora quest'anno una punta che segna, manca una punta che segna, come abbiamo visto. Spalletti cercava un bomber di razza, è arrivato Voltemade, che sì, è un uomo di quasi 2 metri, però diciamo è un giocatore più tecnico che d'area di rigore, nonostante la sua altezza. E la Juventus ha cominciato non bene, un punteggio più basso degli ultimi 5 anni se non erro, con 11 punti in 6 giornate. L'ultima giornata ha pareggiato contro il Cagliari con una prestazione brutta, secondo il mio punto di vista. Poi mentre sono arrivate 3 vittorie contro Frosinone, Parma e Atalanta, un pareggio contro il Milan e una sconfitta contro il Sassuolo, oltre al pareggio di questa domenica alle 20:45, e in cui è andato a segno finalmente Randal Kolomoani, che ha segnato su assist appunto di Kerim Alibegovic. Però non è bastato alla Juventus per riprendere la partita, che si era messa molto male al 20° dopo il gol di Maldini. Il Cagliari poi si è chiuso in difesa, e complice anche la grande prestazione di Caprile, la Juventus non è riuscita a ribaltare il risultato. L'ambizione di questa Juventus secondo me è una Champions League, un quarto posto, perché vedo ancora una squadra molto acerba e troppo giovane per ambire allo scudetto. Sicuramente bisogna confermare Spalletti, perché non è giusto cambiare allenatore ogni 6 mesi, e alla Juventus non era quasi mai successo, se non appunto in questi ultimi anni, e quindi bisogna aprire un ciclo, e per aprire un ciclo ci vuole tempo. Quindi direi di passare la parola a Daniele, che farà la sua rubrica sulla Serie B.
2: Ciao a tutti, eccomi per la nostra cara rubrica sulla Serie B. Allora, intanto partiamo dai risultati dell'ultima giornata. Avellino Samp 4-1, Entella Juve Stabia 1-1, su Tirol Ascoli 0-0, Benevento Cesena 2-0, Empoli Palermo 2-4, Vicenza Pisa 0-3, Arezzo Cremonese 0-0, Catanzaro Mantova 1-3, Padova Carrarese 0-2 e Modena Verona 3-2. In questo momento la classifica dice: Palermo 16, Mantova 14, Modena 13, sul Tirol 12, Ascoli 11, Avellino, Pisa e Benevento 10, Verona, Cesena, Padova, Arezzo 7, Entella 6, Cremonese 6. Poi Empoli 6, Vicenza 5, Carrarese 4, Samp 4, Sampdoria 4, Carrarese 3, Catanzaro 3, scusate, Juve Stabia 2. Ricordiamo che la Juve Stabia, per problemi societari, ha meno 4 punti sulla classifica. Prossima giornata, allora, c'è Verona, Catanzaro, Ascoli Empoli, Benevento Vicenza, Carrarese Modena, Padova Entella, Mantova Palermo, quindi lo sconto diretto, la seconda, la prima in casa della seconda, Pisa Cremonese, Juve Stabia su Tirol, Cesena Avellino e per finire Amarassi Sampdoria Arezzo. Quindi una grande partita per gli Amaranto, che saranno comunque non soli, perché si prevede 2000 aretini in quel di Genova Marassi, quindi un bel esodo di tifosi amaranto. L'ultima nota a margine, vabbè, la Samp che sprofonda da Avellino e quindi lo porta a essere per il terzo anno consecutivo in fondo alla classifica, dove ogni anno si è salvato per evitare la Serie C, che sarebbe per una squadra blasonata come la Samp un fallimento sportivo totale. Quest'anno sarà molto dura, ora gioca proprio contro l'Arezzo, quindi sarà una partita da guardare, da attenzionare. Poi vabbè, ricordiamo il gol di Belotti, che è riuscito a far vincere contro il Verona il suo Modena, un giocatore che se non avesse avuto problemi di infortunio probabilmente sarebbe stato anche in una grande squadra, perché tecnicamente è un giocatore di Serie A, però gli ultimi anni gli infortuni non gli hanno permesso di fare dei buoni campionati di Serie A, e quindi ora ci riprova con la Serie B, e quando sta bene in Serie B fa la differenza. E poi vabbè, poi c'è l'Arezzo. Allora, per molti tifosi addetti ai lavori, il pareggio con la Cremonese in 10 è un bicchiere mezzo vuoto. Io da tifoso, bicchiere mezzo pieno, perché giocavi contro una squadra 8-11 l'anno scorso, erano titolari in Serie A, mancava qualche giocatore, ci mancava anche a noi, e quindi ci è mancato il gol che avremmo meritato, perché ha giocato meglio l'Arezzo. Però io mi accontento anche di un punto, che a fine campionato anche di un punto può fare la differenza per la salvezza. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Quindi direi che siamo giunti al termine, per ascoltarci potete trovarci sempre qui su Radio Incontri mercoledì prossimo, sempre alle 18.30. Vi ringrazio a tutti per l'ascolto, vi auguro una buona serata e direi di passare all'ultima canzone, che è Parlar d'amore di Saif.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontro in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 14 ottobre, del GR Valdichiana. L'amministrazione comunale e la chiesa cortonese in questi giorni proseguono l'impegno nell'offrire alla cittadinanza iniziative rivolte a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e lo fanno mettendo in risalto lo stretto rapporto tra il santo di Assisi e la città di Cortona. Grande interesse ha suscitato sabato 10 ottobre il convegno intitolato Cortona città francescana incontra il mondo delle missioni. Una giornata dedicata all'esperienza missionaria francescana nei diversi continenti, con testimonianze da Asia, Africa, America Latina e Terra Santa. Nel nostro servizio una parte dell'intervento di Suor Maria Francesca Federici, suora clarissa del monastero cortonese e missionaria in Nigeria.
1: Sono una clarissa, cioè un tipo particolare di missionaria, quindi il mio orientamento è un po' diverso. E Santa Chiara stessa desiderava andare in Marocco dopo che i primi frati erano stati martirizzati. Non per niente Santa Teresa di Gesù Bambino è patrona delle missioni, quindi anche se io sono entrata in monastero dopo aver sognato il monastero da quando avevo 15 anni ed essere entrata in monastero immediatamente dopo la fine dell'università, ecco, quasi subito mi è spuntato nel cuore questo desiderio della missione e all'inizio era come un sogno che logicamente non so quanto confessare perché le monache avrebbero avuto tutto il diritto di dirmi se vuoi fare la missionaria esci e fa la missionaria, ma io amavo e credevo nella mia vocazione di clarissa e però ho aspettato i tempi del Signore, il quale mi ha fatto aspettare 25 anni perché io sono nata nel 70. No, questo progetto è cominciato un poco prima. È stato un progetto in cui sì, io non ho fatto nulla, è il Signore che ha fatto tutto. Ecco, il mio desiderio era non di convertire nessuno, non di cambiare il mondo. Semplicemente mi sembrava che, vivendo la vita della clarissa, ma mi sembrava che i valori della povertà, della semplicità, della fraternità, della gioia, e forse li avrei potuti vivere in modo più autentico in Africa piuttosto che in Europa, che in società cosiddette civiltà. E così, ecco, questo desiderio era cresciuto. E alla metà del 1980, verso il 1985-86, cominciò un progetto condiviso dai nostri fratelli cappuccini e con le clariste.
0: Sabato prossimo, 17 ottobre 2026, sempre nell'ambito delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Cortona ospiterà un'iniziativa dal titolo Jacopa, San Francesco e Fratelia, una storia di amicizia e devozione, promossa dal Comune di Cortona, dal Centro Studi Fratelia da Cortona e dal Consiglio dei Terzieri. L'incontro intende ripercorrere la storia dell'amicizia che legò Francesco d'Assisi alla nobildonna romana Jacopa dei Sette Soli, signora di Marino, da lui affettuosamente chiamata Frate Jacopa, e il ruolo svolto da Frate Lia nella conservazione della memoria del santo. Secondo le fonti francescane, Jacopa raggiunse Francesco negli ultimi giorni della sua vita portandogli alcuni oggetti destinati alle esequie e i dolci che era solita preparargli. A questa vicenda si collega anche il prezioso cuscino sul quale, secondo la tradizione, Francesco avrebbe posato il capo prima di morire il 3 ottobre 1226. La reliquia, portata a Cortona da Fratelia, è ancora oggi custodita nella chiesa di San Francesco, dove si svolgerà appunto l'incontro il 17 ottobre. Un legame fra Roma, Marino, Assisi e Cortona che a 800 anni dalla morte di Francesco torna al centro di una giornata dedicata alla storia, alla memoria e all'amicizia tra le comunità. Il programma prevede avvio quindi sabato 17 ottobre alle ore 16:30 con un corteo storico per le vie della città, al quale parteciperanno il gruppo storico della città di Cortona e lo storico cantiere di Marino. Alle ore 17:30 nella chiesa di San Francesco si terranno i saluti istituzionali e uno scambio di amicizia tra i sindaci di Cortona e Marino. Seguirà alle ore 18 una conversazione storica con gli interventi di Alfonso Marini della Sapienza di Roma, autore della voce biografica dedicata a Jacopo dei Sette Soli nel Dizionario Biografico degli Italiani, Filippo Sedda del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo e Ugo Onorati della Proloco Marino. A coordinare l'incontro sarà Grado Giovanni Merlo della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi. Ultimo momento francescano della settimana sarà domenica 18 ottobre alle ore 16:30 presso il MAEC di Cortona con la conferenza del professor Pierangelo Mazzeschi, organizzata in collaborazione con le parrocchie cortonesi. Il titolo della conferenza è particolarmente invitante: Gino Severini e il Sacro, Arte e Vita. Sulla conferenza, ecco un servizio in esclusiva di Radio Incontri in Blu Cortona, dove il professor Pierangelo Mazzeschi gentilmente ci ha presentato in anteprima i temi della conferenza.
2: Nella lunga vita di Gino Severini, che è caratterizzata da avvenimenti culturali e personali molto importanti tra Cortona, Roma, Parigi e la Svizzera romanda, e anche da una ricchissima produzione di opere che hanno attraversato momenti significativi dell'arte sia europea che mondiale, alla fine dell'Ottocento come nel Novecento, il divisionismo, il futurismo, il cubismo, il classicismo, una posizione importante la occupa sicuramente la produzione di arte sacra, a partire soprattutto dal 1923, l'anno del suo fondamentale incontro con il filosofo francese Jacques Maritain e il conseguente ritorno alla fede cattolica. Questo avvenimento rappresenta per la vita e l'arte di Severini, pur dentro sempre alle molteplici prove che la vita gli poneva davanti, una sorta di compimento e approdo verso un porto sicuro, che da lì in poi troverà in lui un pioniere coraggioso, diciamo, del XX secolo, proprio nel portare avanti il tema del sacro nell'arte, che all'epoca era così controcorrente, poco confacente alla cultura dell'epoca. Egli dal 1924 fino al 1947 e successivamente anche se a fasi alterne non cesserà mai di occuparsi del tema del sacro. Il tema del sacro sarà sempre alla sua portata, fino alla sua ultima realizzazione che coincide proprio con il San Marco del 1961 a Cortona. Di quanto detto fino ad ora vi è un'ampia documentazione nella realizzazione dell'imponente opera decorativa che lui ha eseguito con le tecniche dell'affresco e del mosaico in ben sei chiese della Svizzera romanda, dal 1924 fino al 1947. Inoltre vi è documentazione nella realizzazione della Via Crucis di Cortona del 1944-46 e anche nella Via Crucis eseguita per la chiesa di Saint-Pierre a Friburgo nel 1957 e poi, come dicevo prima, nel San Marco di Cortona del 1961. Ecco, si può così affermare che tutta la poetica che guiderà il suo lavoro all'interno dell'arte sacra è sicuramente ben descritta da quelle parole che lo stesso Gino Severini ebbe a dire dopo aver letto l'opera di Jacques Maritain, Arte scolastica, regalatagli dallo stesso Maritain nel 1923. Lui dice appunto: la definizione che con gli scolastici Maritain dava della bellezza era la più bella e la più vera che l'artista moderno potesse accettare. splendore della forma sulle parti proporzionate della materia.
0: Per oggi è tutto, Romano Scaramucci vi ringrazia del gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che tutti i GR si possono riascoltare sul sito www.radioincontri.org oppure scaricando la app Radio Incontri in Blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
4: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi, mercoledì 14 di ottobre. Dopo la giornata calcistica di domenica 11, il campionato di Serie D Girone E, con la sua settima giornata del girone di andata, ci consegna il Prato capolista con 2 punti di vantaggio sul Follonica Gavorrano. Prato che liquida il San Donato Tavarnelle per 2-0 e invece il Follonica Gavorrano è costretto al pari interno contro il Terranova Traiana. Bene, partiamo subito dai primi e ascoltiamo le parole di mister Dal Canto in questo incontro vinto con il classico punteggio di 2-0 il San Donato Tavarnelle, comunque avversario di tutto rispetto.
5: Allora mister, 3 punti importanti che lanciano il Prato praticamente primo in classifica da solo.
6: Sì, quello oggi conta poco, conta che abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra forte, l'avevo già detto ieri in prepartita, comunque palleggia bene a giocatori pericolosi, a giocatori di categoria, oggi è stata una partita difficile.
5: Un gol nel primo tempo, un gol nella ripresa, quello che di solito viene apprezzato anche dagli allenatori, no? Si vive con più tranquillità.
6: Sì, siamo stati bravi a sbloccare in un momento un po' di equilibrio. Poi paradossalmente l'infortunio di Biguzzi ci ha scombussolato un po' i piani, perché abbiamo messo una quota in un ruolo diverso, quindi abbiamo adattato Greselin leggermente più largo di dove stava giocando, però la squadra ho visto che ha perso un pochettino le distanze sulla partita, quindi abbiamo concesso un paio di occasioni troppo pericolose a loro, e in quel frangente comunque ci è andata bene. Poi secondo tempo dopo, soprattutto dopo il cambio Zanon, perché ho rimesso i giocatori nei loro ruoli, la squadra è andata bene. Dopo va bene il 2-0, abbiamo avuto anche 2 occasioni gigantesche pure per arrotondare, però è vero pure che il primo tempo lo potevamo prendere.
5: Diciamo Dorsi e Verdi portano praticamente la squadra in questo primo posto, che praticamente anche i tifosi hanno sostenuto alla fine, no? La capolista se ne va.
6: Ma quello è giusto, i tifosi sono là per quello, per sognare, per esaltarsi, il calcio vive di queste cose qua, noi sappiamo che la strada non è lunga di più.
5: La Tarulo ha fatto una buona partita, poi gli è mancato quel gol in quell'occasione che sembrava già dentro la palla.
6: Sì, voglio anche rivederla, perché noi dalla panchina abbiamo avuto l'impressione che la palla fosse entrata, però invece magari non lo è. Comunque sì, è stata una buona occasione, è stato bravo Dorsi a mettergli il pallone sopra la linea, poi un po' anche la sfortuna, però va bene uguale.
4: Alla vigilia un impegno importante contro una squadra importante, anche perché era prima in classifica. Il Follonica Gavorrano quindi rinuncia e deve rinunciare a inseguire il Prato, costretto dal pareggio per 1-1 dal Terranova Traiana. Sentiamo subito le parole di mister Calderini post gara.
7: Con l'allenatore del Terranova Traiana, Stefano Calderini, al termine di un bel Follonica Gavorrano Terranova Traiana. Mister, la prima cosa che mi viene da chiederle è: pareggio perfetto, nel senso equilibrio perfetto durante 90 minuti, d'accordo?
8: Stato ovviamente

0: ma sinceramente a 30 secondi dalla fine si può anche temporeggiare su una palla e cercare di prendere qualcosa. Abbiamo preso un calcio d'angolo, non ce l'ha fatto battere e va bene così, cioè nel senso non è un atteggiamento negativo, è un atteggiamento che secondo me abbiamo fatto tutta la partita cercando di far bene, cercando di mettere in difficoltà il Gavorrano, quindi non credo che la squadra sia venuta qua rinunciataria. Ma chiaro, ma Gavorrano è la prima in classifica. Cioè noi veniamo qua, se facciamo un risultato positivo è da prendere in maniera molto, cioè siamo contenti. La prestazione secondo me del Terranova oggi è stata una prestazione di livello contro una squadra forte, quindi sono doppiamente contento di essere riuscito a tenere testa a una squadra che ha delle sia individualità e sia gioco di squadra molto, molto importanti.
1: Ora non ricordo se siete 8-9 punti, insomma o giù di più per una metà classifica, ma insomma firmeresti per questa classifica a fine anno, c'è qualcosa in più che magari potete ottenere?
0: E allora l'obiettivo credo della società è quella della permanenza in categoria, è che questo è un campionato che si è alzato tantissimo di livello, molto differente rispetto agli altri anni, ecco. Ci sono tante squadre importanti in questo campionato, ci sono le sorprese e quindi noi dobbiamo fare il nostro percorso cercando di stare lontani dalla zona calda. Abbiamo incontrato in queste 7 partite, abbiamo incontrato almeno 4 squadre che stanno nella parte alta della classifica, quindi il nostro percorso è giusto, forse ci manca qualche punto perso in maniera rocambolesca magari a fine partita, però ci sta, dobbiamo cercare di recuperarlo in altre gare.
2: Mister, il calendario che ha messo di fronte le prime due della classe, sabato scorso il Prato, peraltro anche in Coppa mercoledì, oggi il Gavorrano, due pareggi, tutti e due per 1-1, tutti e due partendo da un risultato di vantaggio e tutti e due giocando a viso aperto contro due squadre autorizzate per andare in Serie C. Cosa ti porti a casa?
0: La prestazione sicuramente, perché sono state due prestazioni di buonissimo livello, il fatto che comunque in tutti e due i casi abbiamo preso gol su palle inattive è questo monito che dobbiamo cercare di migliorare. Però oggettivamente la squadra ha fatto due prestazioni che tra virgolette sono contenti di quello che abbiamo fatto, non ci dobbiamo cullare sugli allori, il nostro campionato e questo è un campionato dove tutte le domeniche troveremo squadre agguerrite, squadre organizzate, quindi dobbiamo farci sempre trovare pronti.
3: Certo che adesso meriterebbe spazio anche il Siena, grazie alla sua vittoria esterna, un deciso passo in avanti in classifica. Se avremo tempo lo sentiremo domani, mister Voria. Bene, passiamo a quella che è l'eccellenza, perché la San Giovannese, anche se regolando di stretta misura la Baldaccio Bruni, rimane solitaria al comando in classifica.
4: Sala a 2 punti il vantaggio sulle inseguitrici per la Sangio, che col minimo scarto sconfigge la Baldaccio Bruni grazie al penalty di Mencagli che al minuto 0 è in formazione. Il vertice del tridente con Castrovilli e Galligani. Dietro confermi anche per la lunga e forzata assenza del capitano Ferrante. Gran colpo d'occhio per il Fedini che respira la voglia di primato. Un minuto e subito applausi da parte dello stadio con l'iniziativa di Bigica che mette in mezzo da sinistra Peretti. Anticipa Mencagli. Il medesimo duello si ripete un giro di lancette dopo con azione simile, stavolta il puntero arriva primo sul pallone non centrando però lo specchio. La Baldaccio si vede al minuto numero 6 con Airi che si accentra ma dal limite telefona il destro a Gioli. Passano i minuti, tocca a Mussi dalla distanza oltre la trasversale la sua conclusione. Insiste il Mazzocco, centra Rocchetti, prima intenzione debole da parte della corrente Mussi. Nelle note ecco dunque anche Bigica, non scende la botta e neppure stavolta si sblocca il risultato. Mencagli, minuto 39, apre per Galligani, sterzata nello stretto di questi e cercato il tiro sul primo palo, deviazione sul fondo. Più problemi, ma esito analogo per Borghini che mette col corpo sul fondo anche il destro dalla lunga distanza di Rocchetti. Ma attenzione alla ripartenza tiberina, sbardella, tocca per Sestini che si livora l'uno contro uno su Gioli calciando al lato. A concludere la frazione il diagonale di Kaciuk bloccato in due tempi da Borghini. Ripresa, due minuti. Kaciuk mette in mezzo Mencagli, stavolta anticipa l'avversario e coglie l'incrocio dei pali, ma poco dopo Galligani costringe Borghini alla respinta corta, irrompe Mencagli e nel contrasto il

0: direttore di gara vede fallo del portiere. Dal dischetto il centravanti non sbaglia ed è 1-0. Ovviamente cambia l'inerzia del match, ci sono più spazi, imbucata per Bigica, ancora sul fondo la conclusione. E subito dopo è il muro difensivo bianco-verde a deviare in angolo la conclusione di Castrovilli. Si avvicina la parte finale del match, controbalzo del neo entrato Bacchi, pallone alto. Debole invece l'incornata di Airi, che poi lascia il campo. Gioli salva i suoi al 38esimo, volando a mettere in angolo la prodezza di Bacchi. Punizione di Gorini, 44esimo, risponde ancora presente Gioli. Inizia il recupero, mischia clamorosa in area azzurra, la Sangio riesce comunque a salvarsi. Ripartenza poi nel quarto minuto di recupero, condotta da Silli e conclusa da Bruni, negato il raddoppio da parte di Borghini e finisce così con la festa azzurra.
1: Post gara le interviste a Federico Mencagli, autore del gol della vittoria, e Pier Francesco Battistini, allenatore della Baldaccio Bruni ed ex calciatore azzurro.
2: Partita sofferta, ma lo sapevamo, affrontavamo una squadra esperta, tosta, con tanta qualità e buona individualità, quindi una partita sporca, siamo riusciti a sbloccarla e poi con tanta sofferenza l'abbiamo portata in fondo. L'importante comunque sono i tre punti che allungano la striscia positiva.
3: Il primo di genere, ma si fa credere.
2: Ma tanto, a livello di consapevolezza. Poi ovvio, tutte le partite saranno combattute così, quindi saranno tante partite sporche, gli episodi dovremmo essere bravi, magari anche fortunati a portarci dalla nostra.
4: Scusate, di rigore, come è
2: dovuto farlo? Ma sicuramente dovrò rivederla, sono sincero, la sensazione mia dal campo è che magari fosse un contrasto di gioco, poi ripeto, dovrò rivederla, però l'arbitro ha fischiato rigore e ce lo prendiamo.
5: Ti faccio una domanda un po' cattiva, io l'ho visto tre volte quest'anno in tutte e tre le occasioni a Poggi Bonsa, alla Rufina e qui nel secondo tempo c'è stato un calo evidente da parte della squadra, è un motivo fisico, un motivo mentale?
2: Ma io non credo che sia tanto un motivo fisico, magari più un aspetto mentale, perché comunque poi non è che finiamo le partite con ragazzi col crampi o che non ce la fa più, ma magari è proprio più un aspetto mentale. Quando ci abbassiamo per difenderci ancora facciamo secondo me un po' di fatica, però ripeto è difficile avere partite che saranno chiuse al 60esimo, quindi queste sono le partite, soffriamo è vero, però anche magari con un po' di fortuna abbiamo preso due gol, se non sbaglio, da inizio campionato in 5 partite, quindi va bene.
6: Il prossimo turno affrontate il Figline, quindi uno scontro tutto valdarnese, diciamo che per i tifosi non è il derby vero e proprio, però sarà sicuramente infuocata l'atmosfera.
2: Ma sì, sicuramente sarà una partita difficilissima, perché basta guardare i numeri, il Figline è una squadra solidissima, prende pochissimi gol e quindi anche oggi, se non sbaglio, ha fatto 0-0. Sarà un'altra partita difficile come ne saranno tante altre. Poi è anche un derby, quindi anche dal punto di vista ambientale sarà ancora più complicata, però ci faremo trovare pronti sicuramente.
7: Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla a San Giovannese, abbiamo avuto l'occasione enorme con Sestini a tu per tu, 3-1, che lì la partita bisogna dargli una storia diversa, però al di là dell'errore tecnico nella conclusione si è fatta una partita tatticamente molto importante nel primo tempo, una partita remante nel secondo, anche perché a mio parere abbiamo subito una decisione che non può decidere una partita a questi livelli, e su queste cose bisogna essere un po' più attenti perché ci sta succedendo troppo spesso. Detto questo, sapevamo di giocare contro una squadra fortissima, la più attrezzata del campionato, sapevamo che dovevamo affrontarle anche con un po' d'umiltà dal punto di vista iniziale, poi dopo sapevamo anche avere i mezzi per fargli male, cioè anche i ragazzi che sono entrati comunque molto giovani hanno fatto vedere il loro, quindi ecco, della squadra sono orgoglioso. Mi spiace che alcune decisioni, anche l'entrata del 17 senza palla, sono robe che si possono vedere a questi livelli, cioè bisogna che un pochino ci si guardi, ma non per altro, è per la regolarità del gioco, perché siamo tutti uguali, fai sacrifici la San Giovannese, fai sacrifici enormi la Baldaccio, che va avanti da tanti anni in questa categoria, quindi da questo punto di vista un pelletto di più ce l'aspetteremo.
5: Mister, un parere sulla San Giovannese, io la terza volta che la vedo quest'anno e per la terza volta un calo evidente da parte della squadra nella ripresa, più merito in questo caso della Baldaccio oppure forse un calo fisico della squadra?
7: No, io penso sulle circostanze, nel momento in cui abbiamo subito quel gol un po' di rabbia c'è montata e sicuramente la voglia di recuperare la partita ci ha portato a essere più arrembanti, più coraggiosi, che poi è una cosa che io chiedo sempre ai miei ragazzi. Abbiamo messo dentro anche tanti giovani, questo vuol dire che dal punto di vista della corsa magari abbiamo alzato un po' il ritmo, quindi prima di pensare alla San Giovannese, se ha problemi nel secondo tempo, la San Giovannese è prima con 13 punti, noi siamo a metà classifica con 6, dobbiamo pensare ai nostri due, migliorare più nella cattiveria sotto porta, sia nostra che loro, perché magari ecco, quella palla fosse stata controllata un po' meglio, non succedeva neanche che l'attaccante lo andava a sbattere al nostro portiere, e come ha detto Alessandro Forni, che cito, era fallo sul portiere, quindi lo digeriamo un po' male, però facciamo i complimenti alla San Giovannese che prima, e l'aspettiamo con gran piacere a San Sepolcro quando giocheremo ritorno. Rapaldaccio deve un campionato in crescita, e abbiamo messo dentro 12 ragazzi fra il 2007 e il 2008, li stiamo mettendo in campo con grande piacere, e è un campionato ovviamente transitivo, perché con il fatto di non giocare 30 partite fuori casa c'è da essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Il campionato è durissimo, lo conosci, diciamo che la nostra figura all'interno del campionato dobbiamo ancora trovarla, però ecco, una cosa posso dire con sicurezza: in nessuna delle partite che abbiamo giocato fra Coppa Italia e campionato ci ha messo sotto una squadra sotto, che dici, sai, io oggi ho perso perché ti hanno preso a pallonate, non è successo. Di questo io sono orgoglioso, perché i ragazzi rispondono molto bene.
1: La pagina sportiva torna domani dopo il GR delle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via.
4: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Dallo studio 2 di Via Gramsci a Camucia, Radio Incontri in Blu, in collaborazione con il Cortona Camucia Calcio, presenta il Podcast Arancione, il Cortona Camucia dentro e fuori dal campo. Conduce Fabiola Berretta.
1: C'è un momento prima della partita in cui il campo è ancora vuoto. Porte vuote, linee già tracciate, ma la partita ancora non esiste. Poi arrivano i giocatori, uno alla volta, e con loro arriva tutto quello che si portano dietro durante la settimana. Il Cortona Camucia lo incontriamo proprio da qui, non soltanto dalla partita della domenica, ma da quello che succede intorno a quella partita. Perché il calcio dilettantistico è importante per chi lo vive, ma non è l'unica cosa. C'è il lavoro, lo studio, gli impegni, la famiglia e la vita di tutti i giorni. Poi c'è l'allenamento, c'è la partita e quella maglia arancione. Io sono Fabiola Berretta e questo è il nostro podcast Arancione. Benvenuti a tutti da Radio Incontri in Blu. Siamo in onda dal nostro studio 2 nel centro commerciale Le Torri a Camucia. E un grazie soprattutto a chi ci garantisce tutto questo. Partiamo da Marco Pieroni alla regia con Alessandro Ferri, poi ovviamente Stefano Bertini, Andrea Caneschi, Luca Lazzeroni e ovviamente il Cortona Camucia. Perché dietro alla messa in onda, come sapete ragazzi, c'è un lavoro di molte persone, proprio come accade per una partita. Noi vediamo i 90 minuti, ma ci piace l'idea invece qui di raccontare tutto il resto. E oggi con me abbiamo due giocatori che in campo stanno agli estremi, uno difende, l'altro attacca. Abbiamo il nostro capitano Enrico Tammariello e l'attaccante Giuseppe Bottonaro, entrambi classe 1998. Benvenuti ragazzi.
2: Grazie, grazie mille.
1: E partiamo da qualche domanda al nostro capitano Enrico. Dai. Volevo chiederti come sei arrivato al Cortona Camucia e soprattutto cosa ti ha fatto restare.
2: Siamo arrivati con Giuseppe 12 anni fa circa.
3: Niente, in realtà venimmo a fare una prova, essere un provino così. E poi ci dissero che ci volevano tenere, e in realtà l'idea era di fare un anno, fare un'esperienza un po' lontano da casa, provare, eccetera.
4: Quanti anni avevate?
3: 16.
4: 16 anni.
3: 15. Sì, 15, tu 15, io avevo già fatto 16 anni. E insomma, niente, abbiamo fatto il primo anno in convitto, eccetera.
2: Poi dopo secondo anno ci hanno detto che se si voleva rimanere, e siamo rimasti anche il secondo anno, anche se c'è stata una fuga, ma che è durata due giorni.
1: Che senso una fuga, ragazzi?
2: C'è stata una fuga e non ci volevamo stare più, perché il primo anno avevamo fatto Arezzo.
1: Uh-huh.
2: E il secondo anno ci avevano messo a Cortona. Noi insomma venivamo dalla città. Cortona,
1: non c'era niente.
5: In convitto non ci mancava niente, quindi capirai.
2: Sì, qui c'è qualche problema.
5: Insieme a altri 50 ragazzi.
2: Però due giorni siamo tornati. E poi niente, abbiamo iniziato un po' con la prima squadra. Ovviamente quando entri prima la squadra è tutto un altro mondo. Certo. Quindi poi abbiamo iniziato ci siamo diplomati e abbiamo iniziato a lavorare e siamo rimasti qui.
1: E siete rimasti qui? Sì. E per te che sei capitano cosa significa portare la fascia? E volevo chiederti, sia nei giorni storti che nei giorni migliori, cosa dici negli spogliatoi?
2: No, vabbè, allora io sono sempre dell'idea che ogni gruppo c'ha diversi leader.
1: Sì.
2: E questa è la cosa importante, la fascia la porti, è una cosa importante, comunque un peso che c'è, però secondo me ho capito, perché impari anche a fare il capitano, perché non è una cosa che quando dicono no, tu ce l'hai dentro, un po' si impara anche quello, quindi devi capire.
5: Vabbè, anche perché te l'hai indossata che eri veramente giovane,
2: sì,
5: hai iniziato a metterla,
2: sì,
5: che avevi
2: 24 anni.
1: Hai iniziato prestissimo tu a essere capitano.
2: Sì, e quindi negli anni impari e devi capire che ci sono diversi leader, e quindi c'è il leader un po' più tattico come il secondo allenatore, come Nicola in campo, che è uno che
1: me ne hanno già parlato,
2: parla di continuo, e quindi io diciamo che sono un po' da spogliatoio, cerco di tenere un po' gli equilibri laddove è possibile, e sono uno che cerca di incitare prima della partita, vado da tutti, Però te l'ho detto, ognuno è leader poi a modo suo, perché anche Cacioppini a modo suo è un leader, perché è uno che non si ferma mai, agli allenamenti va sempre al 100%, qualche volta bisogna di fermati un attimo perché non ti fermi mai.
5: No, e ti dico solo che venerdì scorso ma steso in terra camminavo, una caviglia così gonfia.
1: Jacopo,
2: sì, non si ferma mai. Cioè, non si ferma mai.
1: È troppo divertente comunque entrare nella vostra squadra. Siamo solo al secondo episodio, sì, no, però io inizio ad appassionarmi sempre di più.
2: È un gruppo bellissimo, e anche quelli che sono arrivati, soprattutto il Cacio, Bassini, quelli nuovi, diciamo, si sono integrati subito bene.
1: Sì, anche Marco ci parlava del fatto, insomma, che non è arrivato da molto, ma che già ha tutta la sua...
2: Sì,
1: insomma,
2: sì.
1: Tutti i suoi...
2: È un gruppo dove è molto difficile stare male.
1: Ecco, vedi. Senti, Giuseppe, cosa è cambiato in questi anni nel tuo modo di vivere il calcio?
2: Giuseppe è lui, però.
1: Scusami,
2: non ci
1: confondete. La prima gaffe, Enrico.
2: Siamo simili.
1: Mi sono confusa. Enrico, cosa è cambiato nel tuo modo di vivere il calcio in questi anni, insomma?
2: Ma io ho sempre vissuto il calcio alla stessa maniera, ti dico la verità. Abbiamo sempre vissuto il calcio in maniera un po' viscerale. E per noi è un po' tutto, no? Poi, soprattutto quando inizi a lavorare, diventa ancora più importante, perché comunque lavori 8 ore e insomma sono
1: tu posto. Che lavoro fai?
2: All'operaio.
1: Fai l'operaio, diciamo, quindi sì. Proprio giornata piena, splendidissima.
2: Esatto. E quindi esci, andare al campo, non vedi l'ora di andare al campo, non vedi l'ora di stare con i compagni. Poi ovviamente avere una pacca sulla spalla quando le cose vanno male o quando le cose vanno bene, sentirti dire bravo è quello che rende bello questo sport, come tutti gli sport di squadra.
1: Assolutamente. Allora, ci prendiamo un attimo per fare il punto invece della situazione sulle partite. L'ultima partita il Cortona Camucea ha pareggiato con il Reggello per 0-0. E come è stata vissuta da dentro questa partita, la scorsa partita?
5: Reggello secondo me è una squadra tosta, andare a giocare lì per me vinceranno in poche, perché comunque in campo ostico, squadra che non molla niente. Noi siamo andati vicino al vantaggio 4-5 volte,
2: sì, un po' di volte, sì.
5: E due volte cross in mezzo, un calcio di punizione di testa, non siamo riusciti a fare gol, però secondo me noi ci manca veramente poco. Poi tanto, secondo me noi bisogna fare la prima vittoria per partire bene.
1: Per avere la spinta, sì, anche morale. Quello,
2: sì. Sì, ci vuole perché un po' di comunque, tempo.
5: La prima partita di campionato con Settignanese si è pareggiato una partita che sembrava impossibile il primo tempo, perché comunque rimani in 10. Poi dopo rientri, la pareggi.
1: Certo.
5: Ti dico che se rimane in 10, se vince... Comunque rimani in 9, ti metti tutti dietro e comunque porti a casa un punto,
1: certo,
5: molto molto importante.
1: Va bene, guardiamo avanti, guardiamo la partita di sabato 26, che c'è il Montagnano in casa alle 15:30, e soprattutto ne approfitto per dare una notizia che ovviamente voi già conoscete, una notizia dal club che parla di chi in campo non entra ma il campo lo costruisce. Il Cortona Camucea investe sui suoi allenatori, parte il Next Coaches, il nuovo percorso di formazione per tutti gli istruttori del club, dell'attività di base fino all'agonistica. A coordinarlo Alessandro Recenti, allenatore UEFA con esperienza in Serie A, Svizzera e in Ungheria. Il presidente Andrea Bruni lo dice chiaro: investire sui nostri allenatori significa investire direttamente sui nostri ragazzi, quindi un investimento che non si vede in campo ma che sul campo costruisce tutto. Volevo sentire sia da Enrico che da Giuseppe che effetto fa, insomma, questa notizia di investire sulla formazione.
2: Sì,
1: cosa ne pensate?
2: È
1: anche
2: una
1: se
2: bellissima,
1: è una domanda scontata, però,
2: sì,
1: però.
2: Una bellissima notizia, ma il presidente è stato chiaro fin dall'inizio, anche quando siamo andati a parlare, dove praticamente, ovviamente noi che stiamo qui da tanti anni, abbiamo parlato per il 70-80% del settore giovanile, dell'idea che ha, e quindi questo è sicuramente un bel segnale, perché è importante costruire dalle fondamenta, e sia in vista sia per la prima squadra, e poi ovviamente per il settore giovanile L'ambizione, secondo me, per una società è quella di portare quanti più giocatori possibili,
1: certo,
2: tra i professionisti, certo, però anche comunque giocatori pronti per la prima squadra, insomma.
1: Assolutamente. Adesso passiamo un attimino invece alle domande a Giuseppe. Allora, ad esempio, Giuseppe, tu hai attraversato diversi allenatori nel corso degli anni?
5: Io sì, perché io sono sempre stato a Cortona come lui, però ho avuto 2 o 3 anni che sono andato a giocare alla Valditana, quindi comunque sono stato fuori. La domanda era?
1: No, perché ti volevo chiedere se qualcuno in particolare, senza soffermarci su nomi, però se c'è stata una tappa con degli allenatori,
5: certo,
1: che
5: certo,
1: dove ti è scattato
5: tanto
1: qualcosa.
5: Ci sono allenatori che ti rimangono, ecco, di più e allenatori che ti rimangono di meno. Però non facciamo nomi.
1: No, non facciamo nomi, però insomma ce ne sono stati di importanti, sì, sì, ecco, quindi a maggior ragione.
5: 2 o 3, sì.
1: Anche riallacciandoci, insomma,
2: quelli
1: la
2: che lo
1: notizia.
2: Facevano giocare.
1: Quelli che lo facevano giocare, ecco.
2: Così è facile, no?
1: Allora, da attaccante, no? È vero che si vive di attimi, perché magari un gol o un errore davanti alla porta, come si vive un errore e come si riparti?
5: Per un attaccante il gol è tutto. Io ti dico, io ne faccio pochi, eh? Se sono sincero, io ne faccio pochi. Però per un attaccante il gol è tutto, perché ti dà una fiducia, una carica che solo quello... Rimette un attaccante bene, cioè che fa sta bene un attaccante mentalmente, perché è tutto.
1: E quindi il sabato o la domenica, in base a quando si svolge la partita, a conclusione, dopo una vittoria o una sconfitta, in generale tu cosa fai, con chi stai, quali sono un po' i tuoi rituali?
5: Noi dopo la partita si sta tutti insieme, io, lui, Rossi, diciamo il gruppo storico, al bar a bere e si riparla della partita fino alla sera. Cioè noi praticamente la partita la rigiochiamo altre 5-6 volte.
1: Sì, eh?
5: Sì.
1: C'è proprio questa tendenza a ripercorrerla,
5: sì,
1: mentalmente.
5: Lì potevi fare di più, lì potevo arrivare prima. Si rigioca la partita 5-6 volte.
1: Vedi.
5: Poi Rossi fa una testa quando inizia a parlare, buonanotte. Quando inizia
2: è un po' logorroico, vabbè.
1: Ok, vi aspettiamo di conoscere Rossi. È venuto fuori.
2: 20 minuti non bastano.
1: Perché qualcuno mi ha detto che anche te parli lo scorso episodio, ora invece qui viene fuori che Rossi parla,
5: no,
1: insomma,
5: no,
1: siete
5: no,
1: tanti a parlare.
5: No, lascia perdere.
2: No, Rossi quando apri, no vabbè, perché quando apri il discorso calcio, forse quello a cui piace veramente di più parlare
1: sì,
2: di calcio.
1: Sì, è appassionatissimo.
2: Sì,

0: Un gruppo, il primo anno eravamo un gruppo veramente importante, ovviamente ero già, avevo 17 anni, quindi però era un gruppo importante, un gruppo che stava insieme già da un po', e anche l'allenatore Enrico era del posto, e quindi poi veniva fatto tutto
1: Per
0: perché uno
1: bene.
0: pensava, sai, quando sei giovane pensi, fa la promozione, questi,
1: Invece è
0: ma
1: proprio lì è
0: invece è
1: che.
0: tutto fatto bene. Lì 10, insomma,
1: Lì l'hai cominciato a sentire
0: sì, lì ho
1: questa maglia.
0: iniziato a sentire un po' la maglia.
1: E tu,
0: Sì,
1: Giuseppe?
0: uguale, perché noi
1: Anche tu,
0: comunque
1: eh?
0: sì,
1: Siamo andati insieme. Eh
0: siamo arrivati
1: sì,
0: insieme.
1: anche tu un po' hai vissuto
0: Sì.
1: queste tappe qua.
0: Poi
1: Ragazzi,
0: c'erano.
1: prima di andare verso il blocco conclusivo, che il tempo scorre tantissimo. E non so se sia un bene o un male, perché in realtà parlerei ancora molto. Un botta e risposta. Vorrei delle domande, cioè io faccio le domande e delle risposte il più secche possibile.
0: Vai.
1: Il rito prima della partita.
0: Io c'ho il mio. Io fa faccio da solo.
1: Non si può dire.
0: No,
1: Tu
0: faccio
1: scelto.
0: da solo. Sì. Io, diciamo, ce ne ho pochi. Ne sono uno. Sono scaramantico, ma no, non ho riti.
1: Non c'hai riti
0: No,
1: particolari.
0: no.
1: Ok, la canzone che parte nello spogliatoio? Così, parte
0: E
1: così.
0: anche lì
1: C'ha la sua.
0: ognuno ha la sua musica,
1: Ah,
0: c'ha la sua canzone.
1: cuffie.
0: Io di solito.
1: Cuffie, non mettete
0: No,
1: musica.
0: no,
1: No,
0: no, con le cuffie,
1: cuffie.
0: ognuno ha quelle sue.
1: Un rapporto individuale con la
0: Sì,
1: musica.
0: sì, sì.
1: Il piatto campano da portare a Cortona.
0: Ti direi genovese forse.
1: Cos'è
0: Anch'io, la
1: genovese?
0: genovese.
1: Qual è, ragazzi? Sono
0: È
1: andata in ignoranza.
0: muscolo, è il muscolo e
1: Ah, un piatto
0: cipolla,
1: di
0: insomma, sì.
1: carne, ok. E
0: Con la
1: invece
0: pasta.
1: il piatto
0: Con la
1: toscano.
0: pasta
1: Ah, con
0: sempre.
1: la pasta.
0: Sempre. Sì,
1: Certo,
0: noi la pasta la mettiamo dappertutto.
1: frittata con la pasta,
0: Sì,
1: tutte quelle cose
0: tutto.
1: lì. E invece il piatto toscano da portare a Napoli? Ce n'è uno che portereste a casa? No, bro, beh, questa domanda non la dovevo fare. Noi che ci
0: No, non lo so,
1: vantiamo
0: no, non ho idea.
1: della
0: No, sì,
1: nostra
0: forse
1: cultura
0: continua a mi viene.
1: culinaria toscana, ma
0: Forse no,
1: parlando
0: pici a
1: con.
0: ragù, pici a
1: Sì,
0: ragù
1: sì.
0: tutta la vita. Pici
1: Dai, pici al ragù li
0: a ragù tutta la vita, sì.
1: porteresti a
0: Sì.
1: Napoli?
0: Ora ci
1: Te la
0: devo pensare.
1: sentiresti a
0: Sì,
1: portarceli quelli?
0: assolutamente.
1: Bene, dai, vedi che qualcosa è venuto fuori.
0: Ci devo pensare.
1: Enrico, come si ferma Giuseppe? Giuseppe, come si segna Enrico?
0: Lui, quando si è giocato contro, mi ha fermato per bene. Mi dava il cazzotto in faccia, vedrai, mi fermava bene, vai.
1: Sì, perché si ferma così.
0: Cioè, si ferma così, picchiandolo.
1: Ottimo. Chi sceglieresti per un viaggio? Anche voi siete
0: Io e
1: rispettivi come
0: Enrico,
1: i nostri
0: sì,
1: ospiti della scorsa
0: tutta la vita.
1: settimana?
0: Sì,
1: Ok.
0: tutta la vita.
1: Niente, le coppie quindi sono già collaudate ancora prima di venire in trasmissione. Andremo per coppie collaudate. E vi smisteremo però nella seconda parte di campionato invece vi smistiamo, eh? Allora, ragazzi, che dire, noi siamo arrivati agli ultimi minuti. È stato un episodio comunque molto emozionante perché anche sentire la storia di ragazzi che sono arrivati nella squadra 12 anni fa e che comunque, insomma, hanno anche. Questo, oltre a quello che abbiamo sempre, che diciamo sempre, ripeto, del fatto lo studio, il lavoro, a te non ho chiesto che lavoro fai?
0: Operaio,
1: Fai
0: anch'io.
1: l'operaio anche tu, quindi ecco, chi studia, chi lavora, e poi ci sono gli allenamenti, la partita, la famiglia, questi ragazzi hanno anche l'elemento della distanza da casa, quindi
0: Sì.
1: insomma, grazie per aver condiviso con me, con noi, con chi ci ascolta, la vostra parte della vostra storia, della vostra vita, e vi voglio chiedere. Proprio per concludere, una parola sola per descrivere il Cortona Camusia.
0: Io più che altro direi
1: Non mi ruba.
0: coesione.
1: Sì.
0: Coesione.
1: Coesione.
0: Sì. Te dici gruppo prima squadra?
1: Proprio Cortona Camusia, se ti dicessi una parola, la prima che ti viene in
0: Unione.
1: mente, unione, e l'hanno già detta anche la
0: Vai,
1: scorsa
0: precisa.
1: settimana, no, ma è bello perché rimarca il fatto che comunque è venuto fuori unione, coesione, identità, insomma, sono per ora venute fuori queste parole, e alla fine faremo una raccolta di tutte queste parole. Intanto io vi ricordo che ci potete seguire in video sui canali YouTube del Cortona Camusia e di Radio Incontri in Blu. In video e audio, scusate, sul sito www.radioincontri.org. Infine, il mercoledì alle 21 sui canali FM 88.4 e DAB 92.8. E ringrazio ancora Enrico e Giuseppe per essere stati con noi e di nuovo un grazie a Marco Pieroni, Alessandro Ferri, Stefano Bertini. che rendono possibile tutto questo, e ovviamente un grazie al

0: Sono Camusia e dietro ogni partita ci sono persone con le loro storie e questo podcast serve a raccontarle. Vi aspettiamo per la prossima puntata con il nostro podcast Arancione. Grazie ancora ragazzi.
1: Grazie.

Ah.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

Un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found, Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. And

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte, durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

La cantante pianista canadese, nonché cantautrice Sarah McLachlan, con un suo brano come Angel, interpretato dal coro di appassionati, centinaia, devo dire, un progetto come Choir, fondato da due artisti come Nobu Adilman e David Goldman, che coinvolgono appunto persone che semplicemente sono appassionate di musica e di canto e li coinvolgono in questa realizzazione di eventi con artisti importanti, in questo caso con appunto Sarah McLachlan al pianoforte e voce, con un suo brano dal titolo Angel.

Le voci di un quartetto afroamericano di Dallas, Texas, sono King's Return con un loro pensiero per un classico degli Earth, Wind & Fire come After the Love Has Gone. King's Return alla radio, siamo giunti a metà percorso, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, una puntata, ricordo, dedicata solamente alle voci umane con varie così derivazioni tra band, gruppi e solisti. E allora in Italia c'è un gruppo di ottimi musicisti, si chiamano Minuscolo Spazio Vocale, che rileggono un classico di Paolo Conte come Via con me. Minuscolo Spazio Vocale. 1, 2, 3.

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Lo swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Dez Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Dez Napoli. Dalla musica partenopea di Dez Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, gruppo Versos.

brasiliani da São Paulo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio Sud Jazz Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica

60@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, un ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

0: In radio subito Gospel Choir, siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco: Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francesco.musica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Hey, Mark, come back.

0: Anna Siegel. Mark Kibble. Woo!
1: Did you like that? Oh, man.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Almanacco del giorno pop
7: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
7: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
7: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Tà! Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
3: 333 89 82 560
2: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: It's Britney, bitch.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!